0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista infatti la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate, un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende i propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare in un grande falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nella prima notte del festival di Holi vengono accesi quindi grandi falò per allontanare gli spiriti maligni e celebrare la vittoria del bene. Intorno al fuoco acceso si canta e si balla, dando inizio alla festività che in genere dura 3 giorni, ma in alcune regioni si protrae fino ai 16. Il giorno successivo iniziò la guerra dei colori. I pigmenti colorati sono lanciati nelle strade e non è possibile esserne risparmiati. Tutti ne vengono investiti senza distinzione di casta, genere o età. Si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e le amiche di fiori e polveri colorate. I fedeli e i devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finto ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nandod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati ovviamente. Buona giornata.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: Sono le 3:01.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è sabato 4 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.30 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 9.40 e sorge alle 23.15, luna calante. La chiesa ricorda Santa Elisabetta, Sant'Antonino, patrono di Piacenza, e Beato Pier Giorgio Frassati.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 luglio del 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, opera dello scrittore e matematico inglese Charles Ludwig Dodgson. Il libro riscosse un enorme successo, testimoniato dalle innumerevoli trasposizioni cinematografiche e televisive e dalle svariate reinterpretazioni letterarie.
0: Benessere naturale.
1: Papavero contro l'emicrania. Le proprietà rilassanti e decongestionanti del papavero possono aiutare ad alleviare l'emicrania. Per preparare un impacco servono 15 g di polvere di fiori di papavero, 15 g di polvere di foglie di giusquiamo, 10 g di fiori di camomilla e aceto di mele. Si prepara una pastella di consistenza non troppo fluida, mescolando le polveri all'aceto. Si pone il composto tra due garze di cotone e si applicano sulla fronte. Si attende l'effetto sdraiati, al buio e in relax. Se l'impacco diventa troppo secco, va inumidito con alcune gocce di aceto.
0: Consigli pratici.
1: Contrastare la cellulite. L'alimentazione scorretta e la vita sedentaria favoriscono l'insorgere del tanto odiato inestetismo della cellulite, che si può comunque contrastare bevendo per circa 2 settimane alla stessa ora un frullato preparato con 2 mele non sbucciate. Si consiglia inoltre una dieta che comprenda melanzane in quantità, oltre a frutta e verdura, mentre alcol e fumo vanno ridotti al minimo e, se si può, eliminarli.
0: Hanno detto?
1: Nessuno può aggiungere niente a un albero, a un fiore, così una vera opera d'arte. Christian Friedrich Hebbel. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del primo weekend di luglio a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Elisabetta all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 luglio Giuseppe Garibaldi, Gina Lollobrigida e il grande musicista Louis Armstrong. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado del Cancro, sei versatile, intelligente e dotato di un forte senso dell'umorismo. La tua forte sensitività ti fa captare i pensieri e gli umori delle persone vicine. Devi combattere la pigrizia e la tendenza a rinunciare un po' troppo facilmente. La tua vita sarà ricca di avvenimenti e di emozioni. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa apertura di weekend per tutti noi. Ariete, atmosfera pacifica che non ci invita ad agire, ma a vagare liberi con la fantasia tra progetti, ispirazioni, nostalgie e ricordi. In famiglia ci coccolano, chi amiamo è presente, ma oggi non siamo molto espansivi, riceviamo senza dare. Toro, la qualità e la trasparenza sono di rigore. Attenzione a non mischiare soldi e amicizia. Il filo conduttore che può farci andare d'amore d'accordo con tutti è la comunicazione spontanea e accogliente. Gemelli, questa luna non fa per noi. Sul lavoro gli imprevisti e i repentini cambi di programma disperdono l'energia. Meglio lasciarci cuocere nel nostro brodo, tanto oggi la colpa dei nostri guai è tutta degli altri. Oh no? Cancro, momento fantastico, abbiamo in mano la chiave giusta per aprire il cassetto ed estrarne un sogno. Protagonisti di un romanzo rosa, assaporiamo le emozioni e poco importa se sia una fantasia o la realtà. Leone, un segreto ci pesa sul cuore, confessiamolo, facciamo spazio nell'armadio, uno scheletro è ingombrante, specie per persone leali come noi. Con il caldo arriviamo a sera coi piedi gonfi, coccoliamoli con un bel pediluvio all'olio essenziale di timo. Vergine, la luna, Marte e Urano ostili incitano a dire all'amato la verità su una faccenda di gelosia. Non confondiamo le acque con motivazioni che non reggono. Periodo faticoso per chi si occupa di affari, per trattative interminabili, dalle quali usciamo con le pile scariche. Bilancia, giornata zeppa di impegni ma serena, se non fosse per un tarlo che ci frulla nella mente. Abbiamo frainteso o un collega ha un debole per noi? Per le coppie in crisi, la relazione è da archiviare senza girarci troppo intorno e senza tentare i riavvicinamenti per evitare delusioni. Scorpione, la luna d'acqua ci coccola teneramente. L'importante è abbassare le difese e far fluire l'energia del cuore come se non ci fosse un domani. Oggi godiamo di un'amalgama di genialità e buonsenso, creatività e concretezza per realizzare dei buoni progetti. Sagittario, il quadrato Luna-Marte spinge ad azioni inconsulte. Attenzione ai colpi di testa, non è il caso oggi di rivoluzionare tutto. Rendimento scarso rispetto al solito, ma niente di grave. La pausa settimanale è vicina. Capricorno, sabato addolcito dalla luna in sestile. Ottimi rapporti con gli altri, messaggi romantici ci mandano su di giri. Clima disteso in famiglia. Fase produttiva per chi si occupa di commercio. Grazie al sesto senso, il cliente esce soddisfatto. Acquario, oggi operiamo di buona lena senza neanche tenere d'occhio l'orologio, con la prospettiva di non lasciare niente in sospeso. Estranei a ciò che si muove intorno, le emozioni restano chiuse a chiave o le tiriamo fuori con il contagocce. Pesci, qualche bastone tra le ruote interposto da Marte e Urano. I programmi odierni sono da modificare a causa di alcuni imprevisti familiari. Diamo ascolto all'ansia senza però combatterla. Sentiamola come un'amica che ci manda dei forti segnali. E prima di chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna tratta dal romanzo L'isola sotto il mare, è una grande verità per fortuna ed è la seguente. Tutti noi abbiamo una riserva insospettata di forza dentro che emerge quando la vita ci mette alla prova. Isabella Allende.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista, infatti, la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate. Un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare in un grande falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nella prima notte del festival di Holi vengono accesi quindi grandi falò per allontanare gli spiriti maligni e celebrare la vittoria del bene. Intorno al fuoco acceso si canta e si balla, dando inizio alla festività che in genere dura 3 giorni, ma in alcune regioni si protrae fino ai 16. Il giorno successivo iniziò la guerra dei colori. I pigmenti colorati sono lanciati nelle strade e non è possibile esserne risparmiati. Tutti ne vengono investiti senza distinzione di casta, genere o età. Si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e le amiche di fiori e polveri colorate. I fedeli devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finta ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nandod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati ovviamente. Buona giornata.
3: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no, ma no.

0: Moreno, Ferrara, vieni. Vieni.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è sabato 4 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.30 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 9.40 e sorge alle 23.15, luna calante. La chiesa ricorda Santa Elisabetta, Sant'Antonino, patrono di Piacenza, e Beato Piergiorgio Frassati.
1: Accadde oggi.
2: Il 4 luglio del 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, opera dello scrittore e matematico inglese Charles Ludwig Dodgson. Il libro riscosse un enorme successo, testimoniato dalle innumerevoli trasposizioni cinematografiche e televisive e dalle svariate reinterpretazioni letterarie.
1: Benessere naturale.
2: Papavero contro l'emicrania. Le proprietà rilassanti e decongestionanti del papavero possono aiutare ad alleviare l'emicrania. Per preparare un impacco servono 15 g di polvere di fiori di papavero, 15 g di polvere di foglie di giusquiamo, 10 g di fiori di camomilla e aceto di mele. Si prepara una pastella di consistenza non troppo fluida, mescolando le polveri all'aceto. Si pone il composto tra due garze di cotone e si applicano sulla fronte. Si attende l'effetto sdraiati, al buio e in relax. Se l'impacco diventa troppo secco, va inumidito con alcune gocce di aceto.
1: Consigli pratici.
2: Contrastare la cellulite. L'alimentazione scorretta e la vita sedentaria favoriscono l'insorgere del tanto odiato inestetismo della cellulite, che si può comunque contrastare bevendo per circa 2 settimane alla stessa ora un frullato preparato con 2 mele non sbucciate. Si consiglia inoltre una dieta che comprenda melanzane in quantità, oltre a frutta e verdura, mentre alcol e fumo vanno ridotti al minimo e, se si può, eliminarli.
1: Hanno detto?
2: Nessuno può aggiungere niente a un albero, a un fiore, così una vera opera d'arte. Christian Friedrich Hebbel. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del primo weekend di luglio a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Elisabetta all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 luglio Giuseppe Garibaldi, Gina Lollobrigida e il grande musicista Louis Armstrong. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado del Cancro, sei versatile, intelligente e dotato di un forte senso dell'umorismo. La tua forte sensitività ti fa captare i pensieri e gli umori delle persone vicine. Devi combattere la pigrizia e la tendenza a rinunciare un po' troppo facilmente. La tua vita sarà ricca di avvenimenti e di emozioni. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa apertura di weekend per tutti noi. Ariete, atmosfera pacifica che non ci invita ad agire, ma a vagare liberi con la fantasia tra progetti, ispirazioni, nostalgie e ricordi. In famiglia ci coccolano, chi amiamo è presente, ma oggi non siamo molto espansivi, riceviamo senza dare. Toro, la qualità e la trasparenza sono di rigore. Attenzione a non mischiare soldi e amicizia. Il filo conduttore che può farci andare d'amore d'accordo con tutti è la comunicazione spontanea e accogliente. Gemelli, questa luna non fa per noi. Sul lavoro gli imprevisti e i repentini cambi di programma disperdono l'energia. Meglio lasciarci cuocere nel nostro brodo, tanto oggi la colpa dei nostri guai è tutta degli altri. Oh no? Cancro, momento fantastico, abbiamo in mano la chiave giusta per aprire il cassetto ed estrarne un sogno. Protagonisti di un romanzo rosa, assaporiamo le emozioni e poco importa se sia una fantasia o la realtà. Leone, un segreto ci pesa sul cuore, confessiamolo, facciamo spazio nell'armadio, uno scheletro è ingombrante, specie per persone leali come noi. Con il caldo arriviamo a sera coi piedi gonfi, coccoliamoli con un bel pediluvio all'olio essenziale di timo. Vergine, la luna, Marte e Urano ostili incitano a dire all'amato la verità su una faccenda di gelosia. Non confondiamo le acque con motivazioni che non reggono. Periodo faticoso per chi si occupa di affari, per trattative interminabili, dalle quali usciamo con le pile scariche. Bilancia, giornata zeppa di impegni ma serena, se non fosse per un tarlo che ci frulla nella mente. Abbiamo frainteso o un collega ha un debole per noi? Per le coppie in crisi, beh, la relazione è da archiviare senza girarci troppo intorno e senza tentare i riavvicinamenti per evitare delusioni. Scorpione, la luna d'acqua ci coccola teneramente. L'importante è abbassare le difese e far fluire l'energia del cuore come se non ci fosse un domani. Oggi godiamo di un'amalgama di genialità e buonsenso, creatività e concretezza per realizzare dei buoni progetti. Sagittario, il quadrato Luna-Marte spinge ad azioni inconsulte. Attenzione ai colpi di testa, non è il caso oggi di rivoluzionare tutto. Rendimento scarso rispetto al solito, ma niente di grave. La pausa settimanale è vicina. Capricorno, sabato addolcito dalla luna in sestile. Ottimi rapporti con gli altri, messaggi romantici ci mandano su di giri. Clima disteso in famiglia. Fase produttiva per chi si occupa di commercio. Grazie al sesto senso, il cliente esce soddisfatto. Acquario, oggi operiamo di buona lena senza neanche tenere d'occhio l'orologio, con la prospettiva di non lasciare niente in sospeso. Estranei a ciò che si muove intorno, le emozioni restano chiuse a chiave o le tiriamo fuori con il contagocce. Pesci, qualche bastone tra le ruote interposto da Marte e Urano. I programmi odierni sono da modificare a causa di alcuni imprevisti familiari. Diamo ascolto all'ansia senza però combatterla. Sentiamola come un'amica che ci manda dei forti segnali. E prima di chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna tratta dal romanzo L'isola sotto il mare, è una grande verità per fortuna ed è la seguente. Tutti noi abbiamo una riserva insospettata di forza dentro che emerge quando la vita ci mette alla prova. Isabella Allende.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista infatti la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate. Un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende i propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione

0: medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e amica di fiori e polveri colorate. I fedeli devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finta ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nangod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre i capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati ovviamente. Buona giornata.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 4 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.30 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 9.40 e sorge alle 23.15, luna calante. La chiesa ricorda Santa Elisabetta, Sant'Antonino, patrono di Piacenza, e Beato Pier Giorgio Frassati.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 luglio del 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, opera dello scrittore e matematico inglese Charles Ludwig Dodgson. Il libro riscosse un enorme successo, testimoniato dalle innumerevoli trasposizioni cinematografiche e televisive e dalle svariate reinterpretazioni letterarie.
0: Benessere naturale.
1: Papavero contro l'emicrania. Le proprietà rilassanti e decongestionanti del papavero possono aiutare ad alleviare l'emicrania. Per preparare un impacco servono 15 g di polvere di fiori di papavero, 15 g di polvere di foglie di giusquiamo, 10 g di fiori di camomilla e aceto di mele. Si prepara una pastella di consistenza non troppo fluida, mescolando le polveri all'aceto. Si pone il composto tra due garze di cotone e si applicano sulla fronte. Si attende l'effetto sdraiati, al buio e in relax. Se l'impacco diventa troppo secco, va inumidito con alcune gocce di aceto.
0: Consigli pratici.
1: Contrastare la cellulite. L'alimentazione scorretta e la vita sedentaria favoriscono l'insorgere del tanto odiato inestetismo della cellulite, che si può comunque contrastare bevendo per circa 2 settimane alla stessa ora un frullato preparato con 2 mele non sbucciate. Si consiglia inoltre una dieta che comprenda melanzane in quantità, oltre a frutta e verdura, mentre alcol e fumo vanno ridotti al minimo e, se si può, eliminarli.
0: Hanno detto?
1: Nessuno può aggiungere niente a un albero, a un fiore, così una vera opera d'arte. Christian Friedrich Ebel. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 4 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.30 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 9.40 e sorge alle 23.15, luna calante. La chiesa ricorda Santa Elisabetta, Sant'Antonino, patrono di Piacenza, e Beato Pier Giorgio Frassati.
1: Accadde oggi.
2: Il 4 luglio del 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, opera dello scrittore e matematico inglese Charles Lud.

0: troppo fluida, mescolando le polveri all'aceto. Si pone il composto tra due garze di cotone e si applicano sulla fronte. Si attende l'effetto sdraiati, al buio e in relax. Se l'impacco diventa troppo secco, va inumidito con alcune gocce di aceto.
1: Consigli pratici.
0: Contrastare la cellulite. L'alimentazione scorretta e la vita sedentaria favoriscono l'insorgere del tanto odiato inestetismo della cellulite, che si può comunque contrastare bevendo per circa 2 settimane alla stessa ora un frullato preparato con 2 mele non sbucciate. Si consiglia inoltre una dieta che comprenda melanzane in quantità, oltre a frutta e verdura, mentre alcol e fumo vanno ridotti al minimo e, se si può, eliminarli.
1: Hanno detto?
0: Nessuno può aggiungere niente a un albero, a un fiore, così una vera opera d'arte. Christian Friedrich Ebbel. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del primo weekend di luglio a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Elisabetta all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 luglio Giuseppe Garibaldi, Gina Lollobrigida e il grande musicista Louis Armstrong. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado del Cancro, sei versatile, intelligente e dotato di un forte senso dell'umorismo. La tua forte sensitività ti fa captare i pensieri e gli umori delle persone vicine. Devi combattere la pigrizia e la tendenza a rinunciare un po' troppo facilmente. La tua vita sarà ricca di avvenimenti e di emozioni. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa apertura di weekend per tutti noi. Ariete, atmosfera pacifica che non ci invita ad agire, ma a vagare liberi con la fantasia tra progetti, ispirazioni, nostalgie e ricordi. In famiglia ci coccolano, chi amiamo è presente, ma oggi non siamo molto espansivi, riceviamo senza dare. Toro, la qualità e la trasparenza sono di rigore. Attenzione a non mischiare soldi e amicizia. Il filo conduttore che può farci andare d'amore d'accordo con tutti è la comunicazione spontanea e accogliente. Gemelli, questa luna non fa per noi. Sul lavoro gli imprevisti e i repentini cambi di programma disperdono l'energia. Meglio lasciarci cuocere nel nostro brodo, tanto oggi la colpa dei nostri guai è tutta degli altri. Oh no? Cancro, momento fantastico, abbiamo in mano la chiave giusta per aprire il cassetto ed estrarne un sogno. Protagonisti di un romanzo rosa, assaporiamo le emozioni e poco importa se sia una fantasia o la realtà. Leone, un segreto ci pesa sul cuore, confessiamolo, facciamo spazio nell'armadio, uno scheletro è ingombrante, specie per persone leali come noi. Con il caldo arriviamo a sera coi piedi gonfi, coccoliamoli con un bel pediluvio all'olio essenziale di timo. Vergine, la luna, Marte e Urano ostili incitano a dire all'amato la verità su una faccenda di gelosia. Non confondiamo le acque con motivazioni che non reggono. Periodo faticoso per chi si occupa di affari, per trattative interminabili, dalle quali usciamo con le pile scariche. Bilancia, giornata zeppa di impegni ma serena, se non fosse per un tarlo che ci frulla nella mente. Abbiamo frainteso o un collega ha un debole per noi? Per le coppie in crisi, la relazione è da archiviare senza girarci troppo intorno e senza tentare i riavvicinamenti per evitare delusioni. Scorpione, la luna d'acqua ci coccola teneramente. L'importante è abbassare le difese e far fluire l'energia del cuore, come se non ci fosse un domani. Oggi godiamo di un'amalgama di genialità e buonsenso, creatività e concretezza per realizzare dei buoni progetti. Sagittario, il quadrato Luna-Marte spinge ad azioni inconsulte. Attenzione ai colpi di testa, non è il caso oggi di rivoluzionare tutto. Rendimento scarso rispetto al solito, ma niente di grave. La pausa settimanale è vicina. Capricorno, sabato addolcito dalla luna in sestile. Ottimi rapporti con gli altri, messaggi romantici ci mandano su di giri. Clima disteso in famiglia. Fase produttiva per chi si occupa di commercio. Grazie al sesto senso, il cliente esce soddisfatto. Acquario, oggi operiamo di buona lena senza neanche tenere d'occhio l'orologio, con la prospettiva di non lasciare niente in sospeso. Estranei a ciò che si muove intorno, le emozioni restano chiuse a chiave o le tiriamo fuori con il contagocce. Pesci, qualche bastone tra le ruote interposto da Marte e Urano. I programmi odierni sono da modificare a causa di alcuni imprevisti familiari. Diamo ascolto all'ansia senza però combatterla. Sentiamola come un'amica che ci manda dei forti segnali. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna tratta dal romanzo L'isola sotto il mare, è una grande verità, per fortuna, ed è la seguente. Tutti noi abbiamo una riserva insospettata di forza dentro che emerge quando la vita ci mette alla prova. Isabella Allende.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Sono le 8:03.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Clamoroso furto in un importante ospedale di Roma all'israelitico. Sottratte 80 fiale di fentanyl, il più potente oppiaceo sintetico, e caccia gli autori ed allarme per la possibile circolazione illegale di un farmaco estremamente pericoloso. Nicola De Muro.
2: D'improvviso nella cronaca italiana irrompe il nome di una droga, il fentanyl, che da anni sconvolge gli Stati Uniti, dove ha causato nel solo 2023 70.000 morti. Chi ha rubato il 24 giugno 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma? Non ci sono segni di effrazione, si ipotizza il furto su commissione. Indaga la procura di Roma, che ha affidato le indagini ai carabinieri dei NAS. Ma ispezioni sono state avviate anche dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Si tratta di un oppioide sintetico usato in anestesia e per alleviare i dolori in ambito oncologico, 80 volte più potente della morfina e 100 più dell'eroina. Da quelle 80 fiale si potrebbero produrre 20.000 dosi di droga. È pericolosissimo, si può andare in overdose con crisi respiratorie e morte già alla prima somministrazione, avvertono i farmacologi. Il governo ha oggi convocato una riunione d'urgenza con un successivo tavolo di monitoraggio già fissato a breve. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le nuove regole più stringenti di conservazione del farmaco.
1: In una Teheran blindata e satura di una folla commossa, sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele. La salma ha ricevuto gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla. La cerimonia funebre si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino a conclusione delle esequie, i negoziati con Washington saranno bloccati. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e i propri figli. Così Papa Leone XIV ha ricordato le sue radici americane mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio del 1776. Per Papa Leone XIV, domani un'importante visita a Lampedusa, ma sullo sfondo restano le tensioni nella chiesa dopo la scomunica combinata ai lefevriani. Marco Mancini.
3: Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola, simbolo di tante tragedie del mare, e dopo una preghiera nel cimitero locale incontrerà un gruppo di migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa ricordando i 13 anni esatti dalla visita compiuta sull'isola da Papa Francesco. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità Sacerdotale San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. Oltre ai 6 vescovi, i 2 che hanno presieduto le ordinazioni e i 4 consacrati, sono stati ipso facto scomunicati anche i sacerdoti della Fraternità. Per quanto concerne invece i fedeli laici, per la Santa Sede sono da ritenersi scismatici e quindi scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla Fraternità Sacerdotale San Pio X.
1: Cambiamo argomento con il rialzo di benzina e gasolio per la fine, a partire da domani, dello sconto sulle accise dei carburanti, che torneranno invece ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Wimbledon premia Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale per il 5° anno consecutivo. L'altoatesino ha battuto in 3 set lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Al prossimo turno il tennista numero 1 al mondo incontrerà il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Calcio, le vincenti delle 3 sfide di stasera completeranno il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. A mezzanotte torna in campo l'Argentina di Messi. Gerardo De Vivo.
4: Da Dallas a Kansas City, passando per Miami, è l'ultimo viaggio dei 16esimi di finale del mondiale itinerante. Si parte alle 20 da Dallas con una sfida impronosticabile alla vigilia: l'Egitto, che ha chiuso il girone da imbattuto al secondo posto, contro l'Australia, seconda nel gruppo che ha visto l'eliminazione della Turchia. Appuntamento a mezzanotte al Miami Stadium per il ritorno in campo dell'Argentina, trascinata da Leo Messi in versione extra lusso, con 6 gol, arrivato alla quota record di 19 nelle fasi finali della Coppa del Mondo, affronta la rivelazione capoverde. Difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Albi Celeste, che ha un'autostrada verso la semifinale. Dovesse vincere stasera, troverebbe poi la vincente di Australia e Egitto e nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo, tra la Svizzera, e la vincente di Colombia-Ghana, in programma Kansas City alle 3:30 della notte italiana. Domani i primi ottavi, Canada-Marocco e Paraguay-Francia.
1: Ed è tutto, buona serata.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori al nord. Sabato il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con solo qualche annuvolamento nel pomeriggio in prossimità dell'arco alpino. Soleggiato anche al centro, un po' di variabilità invece l'avremo al sud, su Sicilia nord-orientale, bassa Calabria, con qualche piovasco nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, sul versante ionico della Sicilia. In Sardegna ben soleggiato, temperature in generale lieve aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Fly Spot.
5: Radio Fly, la voce della tua città.
10: Attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:01.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Forte messaggio di Papa Leone XIV che ieri nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato, sottolineando in videocollegamento con Filadelfia: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. E oggi 4 luglio il pontefice è in visita pastorale a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Fitta l'agenda di Prevost che arriva in questi minuti all'aeroporto: prima la visita al cimitero, all'area dedicata ai migranti che hanno perso la vita in mare, poi l'omaggio alla Porta d'Europa e la benedizione al Molo Favaloro della targa che lo intitola Papa Francesco. Momento clou, la messa alle 10:30. Una visita pastorale che sottolinea il Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, e anche un messaggio contro la remigrazione.
2: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro. Questa libera scelta di essere a Lampedusa, a me sembra una scelta che, volenti o nolenti, dà un segnale forte.
1: E negli Stati Uniti sono partite le celebrazioni del 4 luglio a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump li ha celebrati ai piedi del monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti di 4 presidenti americani. Nel discorso, lunga esortazione agli Stati Uniti a difendere la propria identità. Siamo il paese più forte e potente della terra, ora siamo sotto attacco del comunismo, ha detto, sottolineando la più grande minaccia viene da chi non vuole lavorare e da immigrati che delinquono. A Teheran cominciati ieri ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro è esposta da ieri nella grande moschea. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, centinaia di migliaia di persone sono arrivate nella capitale da diverse città iraniane e dalle zone rurali per dare l'ultimo saluto al defunto leader religioso del paese, ucciso nel febbraio da un attacco israelo-statunitense. Le celebrazioni funebri e di commiato dureranno giorni e con diverse tappe da Teheran nelle città sante di Qom e Mashhad, nonché a Najaf e Karbala in Iraq. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del NAS. Nessun segno di effrazione. La prima pista è quella di un furto su commissione. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario Mantovano. Agguato nelle campagne del Foggiano, un uomo di 35 anni, conosciuto con il soprannome di Musulin, è stato ucciso nella tarda serata di ieri a Vieste. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, era in sella ad uno scooter. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un delitto legato agli equilibri della criminalità organizzata del Gargano. Roma si prepara ad accogliere quello che si annuncia come il più grande concerto mai realizzato in Italia da un singolo artista. Questa sera la Spianata di Tor Vergata, Ultimo, si esibirà davanti a 250.000 spettatori arrivati da diverse zone d'Italia. Laura Carchidi.
3: Un evento dalle dimensioni eccezionali, con un palco lungo 140 metri e 34 torri, oltre 18 maxi schermi e una passerella a forma di infinito, simbolo di Ultimo. Il concerto del cantautore romano La Favola per Sempre ha registrato il sold out in poche ore e porta nella capitale circa 250.000 spettatori in arrivo da varie parti d'Italia. Ma non solo, saranno presenti anche diversi fan stranieri che si sono messi in viaggio da Germania, Svizzera e Austria per quello che lo stesso cantautore ha definito il raduno degli ultimi, pensato per celebrare il legame con il suo pubblico e il percorso iniziato 7 anni fa con il primo concerto negli stadi. La scaletta ripercorrerà i grandi successi della sua carriera, dai Tuoi particolari a Piccola Stella, passando per 22 settembre, Buongiorno Vita, Alba e Pianeti, senza dimenticare i brani del nuovo album, Il giorno che aspettavo. Atteso anche l'intervento di Fabrizio Moro, che aprirà il pomeriggio prima dell'inizio dello show. Imponente il piano per la sicurezza, la Questura di Roma ha predisposto un dispositivo straordinario con controlli agli accessi, aree dedicate al primo soccorso, decine di ambulanze, personale sanitario e assistenza per gli spettatori, oltre ad un piano speciale per la mobilità. Le linee A, B e C della metropolitana resteranno aperte per tutta la notte per agevolare il deflusso delle migliaia di fan attesi.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore dei Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Mondiali di calcio, l'Argentina batte 3-2 Capoverde ai supplementari e accede agli ottavi ad aprire le marcature di Lionel Messi. Passaggio del turno anche per la Colombia che batte il Ghana 1-0 e accede agli ottavi anche l'Egitto che supera l'Australia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 fissato al 90esimo e al termine dei supplementari.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, l'Italia punta su Filippo Ganna. Per le cronometro, Gerardo De Vivo.
5: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna, aspettando la crono individuale nella 16ª tappa, suo terreno di caccia, il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Aresman, uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia. Tadej Pogacar, 4 volte vincitore le ultime due di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via. Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori al nord. Sabato il tempo sarà in prevalenza soleggiato con solo qualche annuvolamento nel pomeriggio in prossimità dell'arco alpino. Soleggiato anche al centro, un po' di variabilità invece l'avremo al sud, su Sicilia nord-orientale, bassa Calabria, con qualche piovasco nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, sul versante ionico della Sicilia. In Sardegna ben soleggiato, temperature in generale lieve aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Flyspot.
9: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
8: Flyspot.

0: al decollo con Radio Fly.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, bentrovati sabato 4 luglio 2026 qui da microfoni di Radio Fly. Iniziamo la consueta escursione sulle notizie, o volo sulle notizie come diciamo noi, di questo sabato caldo, questo sabato mattina. Allora, andiamo a vedere dal Corriere della Sera, lo facciamo sempre tramite grazie al portale giornalone.it, e poi abbiamo la copia cartacea della Nazione per andare poi a così a curiosare anche all'interno, ma soprattutto andare a commentare insieme a voi i titoli e le notizie che troviamo. Partiamo dal Corriere della Sera, vediamo qual è la notizia, quali sono le notizie di targa di questa mattina. NATO, i 140 miliardi per Kiev, sostegno militare all'Ucraina, i fondi arriveranno in 2 anni da Europa e Canada. I 250 anni, il messaggio, Leone sfida Trump, America plasmata dagli immigrati. La nuova droga, il governo, riunione d'urgenza, fentanyl e allarme dopo il furto di 80 fiale in un ospedale a Roma. E andiamo a leggere adesso La Repubblica, questa mattina titola migranti, il 4 luglio del Papa, alla vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli USA, nazione plasmata dai migrati, fondata da coraggiosi che sognavano libertà e vite migliori. Schlein, fermiamo questa destra anche sulla legge elettorale, e poi il lungo addio di Khamenei, prova di forza degli là. Roma, rubate 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte di un ospedale. La Stampa, sfida del Papa Trump, 4 luglio il pontefice sbarca nell'isola, il presidente a Washington. Caos Rai, l'ira di Meloni, se rivinco caccio tutti. Maxi furto di fentanyl, allarme anche nel governo. Roma, rubate da un ospedale 20.000 dosi di droga degli zombie. Andiamo poi al Fatto Quotidiano. Per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in 2 anni, vertice NATO, il governo Meloni dal no alla genuflessione. Taglio alto sui soldi al test anticonte, c'è la firma di Lady Cirielli. Vediamo il resto del Carlino, maxi furto di fentanyl, si mobilita a Palazzo Chigi, e poi taglio centrale, America plasmata da migranti, parola del Papa, oggi a Lampedusa. Boschi, nessuno metta veti, le spine nel campo largo, Italia Viva, un valore aggiunto. Messaggero, rubate 20.000 dosi di fentanyl, la procura di Roma indaga sulla sparizione di 80 fiale dalla cassaforte della farmacia, vertice urgente del governo a Palazzo Chigi, reato di omessa custodia esteso ai medicinali. Roma, bus turistici padroni del centro per 17 euro al giorno. Il monito del Papa per il 4 luglio degli USA plasmati da immigrati. Vigilanza Rai, la sinistra fa muro, Rossi, un errore il no a Dagnes. La Verità, la regione simbolo del PD indagata per le alluvioni, ma quale clima cambiato, non spesi 15 milioni per le opere. Ecco le carte che smentiscono Conte e il suo finto scandalo per risarcimenti Covid. Piano dei Dem, più tasse sull'eredità. E poi l'Israele israelitico, l'ospedale israelitico si fa rubare il fentanyl, la droga con cui si creano 20.000 dosi devastanti era in cassaforte, esecutivo in allarme. Il Giornale, il Covid, Conte e la grande bugia sui 100 milioni, l'imprenditore risarcito inchioda l'ex premier, ha solo paura della libertà. Il 4 luglio dei nemici, l'orgoglio, Trump, i 250 anni USA e il lungo addio alla NATO. E la rabbia, i resti del regime iraniano sulla bara di Khamenei. Rubato fentanyl per 20.000 dosi, allarme rosso per la droga letale, furto di 80 fiale all'ospedale israelitico. Il Tempo, ti conosco mascherina, doppia droga sceneggiata a sinistra per coprire lo scandalo delle mascherine, si inventano una chiassata in vigilanza per tentare di spostare l'attenzione su un'altra commissione e sbraitano contro il risarcimento dovuto all'imprenditore. Andiamo poi al taglio basso e vediamo cosa troviamo. Obbligo di polizza anticalamità, sarebbe un'altra patrimoniale sulla casa. E poi si parla che la Cina si mangia i fondi dell'Unione Europea per la rete ferroviaria in Tunisia. Libero Quotidiano, il travaglio di Conte. Dopo le bufale su Minetti e Putin, il Fatto spara ancora. Per sdebitarsi di un dono da ben 800 euro, il governo avrebbe dato 100 milioni a un'azienda amica, ma lo Stato era in causa per errori di Giuseppi. La Meloni ha ottenuto uno sconto di 150 milioni. Aiuto, vogliono le quote nere anche nella nazionale di calcio. Poi bastoni alla gogna, ma resta il diritto di avere 20 anni. L'Unità: non fermate i flussi di persone, fermate i flussi di capitali. La realtà che Vannacci non racconta. I giudici di sorveglianza scrivono al Colle: può lo Stato punire violando la legge? A Nubi, ciò che la politica come pensiero è rivolta. Vediamo il Manifesto, quotidiano comunista. Guardie del torto: sgomberati all'alba e picchiati dalla polizia i lavoratori sindacalisti dell'azienda H in provincia di Prato, nella lotta contro lo sfruttamento, il lavoro al nero e l'evasione fiscale della logistica cinese. Lo Stato sceglie di schierarsi con i caporali del settore in moda. Europa e NATO, sia agli ordini di Trump, verso il vertice in Turchia, gli alleati, ok, più fondi, più armi USA. Erdogan riempie le galere. Andiamo poi al quotidiano di Estrazione Cattolica, Avvenire. Ogni vita vale. Sull'isola la visita e gli incontri nel segno dei migranti che hanno plasmato il futuro dell'America. Primo maxi furto di fentanyl, scatta l'allarme sui controlli. Rubato 80 fiale all'ospedale israelitico, l'allerta di Palazzo Chigi, possibile fino a 20.000 dosi. Fondi al riarmo e a Kiev, alla NATO, un'Italia cauta. Andiamo a terminare questa prima parte.

Andiamo adesso a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, sempre tramite le pagine del portale ilgiornalone.it. Partiamo dal Tirreno e andiamo nelle varie città. Da Piombino, Urso ci crede, il polo dell'acciaio può rinascere. Gianni e Ferrari, commissari per accelerare i tempi del progetto di Meta Invest. Da Livorno, l'ospedale di comunità, il quinto padiglione è ancora un cantiere. L'escamotage dell'ASL per non perdere i finanziamenti del PNRR, attivati 2 posti letto su 40. Andiamo poi al Tirreno, da Lucca, scuola, il caro libri non va in vacanza. La tragedia della Versiglia, Lido di Camaiore uccide l'ex moglie, ricoverata in riabilitazione nel giorno del 67°.

0: compleanno di lei, poi si getta dal terzo piano. Vediamo Grosseto, ammalato dell'amianto, ora lo Stato paghi. Finanziere vince l'ennesima causa, chiederemo i danni biologici e morali. Da Grosseto, Fide Iussioni, un'altra grana, debiti di Atlante con la Pala Bomba Nera di via Lago di Varano, il comune rischia di doversi accollare un mutuo di circa 230.000 euro. Poi parcheggia Pontedera, della biblioteca riaprono da 4 mesi, l'annuncio del comune è il primo di 3 cantieri da 5 milioni di euro totali. PNRR, cantieri conclusi invece da Pisa, prossima inaugurazione il parco della cittadella da 7 milioni, unica eccezione la nuova scuola di Marina, ok del ministero alla proroga. Andiamo poi a leggere Pistoia, un Indiana Jones a caccia di coccodrillo, ingaggiato un noto naturalista francese per risolvere il mistero del lago di Masiano. E poi da Prato, H sgombero all'alba, la polizia ha rimosso il picchetto sindacale a Carmignano, gli imprenditori cinesi esultano, i Cobas accusano, la politica si divide. Vediamo poi La Repubblica, migranti, il 4 luglio del Papa, mentre la Repubblica Firenze, e poi Roma ha rubato 80 fiali di fentanyl dalla cassaforte di un ospedale. Taglio alto Corriere Fiorentino, i tunnel TAV arrivano alla Foster, dopo 3 anni le talpe completano i primi 3 chilometri sotto Firenze, a fine 2026 gli scavi verso Castello. Piazza del Campo, il trionfo di Tittia, con l'Aquila vince il 12° palio, e poi sgomberato il presidio Cobas all'hub cinese. Vediamo poi il Corriere di Arezzo, tragico decollo, muore a 57 anni, incidente nell'ave superficie di Castiglion Fiorentino, vani i soccorsi per il pilota, un imprenditore lombardo. E poi taglio basso, nudo di notte alla stazione, l'UGL più forze polizia, l'allarme del sindacato, stop al degrado, cadono per buca tombino, fanno caso al comune, 2 episodi a distanza di 2 anni a causa delle strade dissestate, ora chiedono risarcimento dei danni. Vediamo un po' se troviamo anche il Corriere di Siena, che abbiamo saltato, e vola l'Aquila, ovviamente si parla del palio, vola l'Aquila. E poi sicurezza e prevenzione in taglio basso, ma la pagina è interamente dedicata a Tittia. Vediamo poi terminiamo con La Nazione di Arezzo, che abbiamo formato cartaceo, Saria tra le macerie del Venezuela, la dottoressa parlante porta il 118 nella nuova catastrofe, come in Turchia lavorerà a salvare i feriti. E noi la salutiamo, Sara Montemerani, che è stata qui anche ospite nostro. E poi quell'ultimo volo spezzato all'alba, precipita e muore a 58 anni il decollo davanti agli amici, allarme da un passante, virata fatale. Bene, ascoltiamoci un brano, L'Almanacco di Oggi, e poi ritorniamo qui su Punto di Vista.
1: Tra poco su Radio Fly, L'Almanacco con Daniela De Bolini.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è sabato 4 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.30 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 9.40 e sorge alle 23.15, luna calante. La chiesa ricorda Santa Elisabetta, Sant'Antonino, patrono di Piacenza, e Beato Pier Giorgio Frassati.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 luglio del 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, opera dello scrittore e matematico inglese Charles Ludwig Dodgson. Il libro riscosse un enorme successo, testimoniato dalle innumerevoli trasposizioni cinematografiche e televisive e dalle svariate reinterpretazioni letterarie.
0: Benessere naturale.
1: Papavero contro l'emicrania. Le proprietà rilassanti e decongestionanti del papavero possono aiutare ad alleviare l'emicrania. Per preparare un impacco servono 15 grammi di polvere di fiori di papavero, 15 grammi di polvere di foglie di giusquiamo, 10 grammi di fiori di camomilla e aceto di mele. Si prepara una pastella di consistenza non troppo fluida, mescolando le polveri all'aceto. Si pone il composto tra due garze di cotone e si applicano sulla fronte. Si attende l'effetto sdraiati, al buio e in relax. Se l'impacco diventa troppo secco, va inumidito con alcune gocce di aceto.
0: Consigli pratici.
1: Contrastare la cellulite. L'alimentazione scorretta e la vita sedentaria favoriscono l'insorgere del tanto odiato inestetismo della cellulite, che si può comunque contrastare bevendo per circa 2 settimane alla stessa ora un frullato preparato con 2 mele non sbucciate. Si consiglia inoltre una dieta che comprenda melanzane in quantità, oltre a frutta e verdura, mentre alcol e fumo vanno ridotti al minimo e, se si può, eliminarli.
0: Hanno detto?
1: Nessuno può aggiungere niente a un albero, a un fiore, così una vera opera d'arte. Christian Friedrich Hebbel. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: E allora andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono state le notizie che abbiamo letto fino adesso nelle prime pagine quotidiane, partendo proprio dal Nazionale. Di cosa si parla? Si parla di questo messaggio del Papa, no? Che in alcuni quotidiani nazionali, tipo La Stampa, viene presa come una sfida del Papa a Trump. Nella festa dell'indipendenza americana, 250 anni, Leone XIV, a Lampedusa, e i migranti, ha ricordato a Trump che i migranti hanno plasmato gli USA, l'hanno proprio costituiti, perché se non ci fossero stati spagnoli, inglesi e tanti, Cristoforo Colombo, non lo vogliamo citare, l'America non sarebbe America, sarebbe un paese di nativi indiani, insomma, no? Quindi Trump, questo probabilmente anche le sue origini, che pare non siano proprio autoctone americane, non mi pare che abbia proprio questa identità da indiano, insomma, no? Quindi, e il Papa gliel'ha ricordato, dice, quindi tutte queste cose, che tra l'altro non so se avete fatto caso, ma non se ne parla più dell'ICE, della guerra migranti, tutte queste cose in America non se ne parla più, quindi ormai con 1,4 billions, quindi miliardi di dollari, Trump quest'anno si è fatto il suo gruzzoletto, dice, lui gli ha detto, ma a me i soldi me li gestiscono altri. E qualcun altro risponde, sì, è anche vero, caro Trump, che quando uno sa qualcosa in anticipo rispetto a quello che succede, i movimenti finanziari delle borse poi si possono anche abbastanza prevedere in quel caso. Ma torniamo alle notizie prime pagine. Un'altra notizia che capeggia in tutte le prime pagine è questo maxi furto di fentanyl che si pomita addirittura a Palazzo Chigi. Che cosa è successo? È successo che all'ospedale israelitico sono state trafugate, pensate, sono state rubate da una cassaporte delle dosi di fentanyl. Quindi cos'è il fentanyl? È un oppioide, è una di quelle sostanze che viene usata per non sentire il dolore, sostanzialmente, nelle farmacie, non lo trovate. In America sì, forse, a base di oppioidi forse sì, ma comunque negli ospedali, per questo è un medicinale che viene tenuto in cassaforte, perché è una cosa molto molto importante. Questo fentanyl però è anche denominata la droga degli zombie. Se voi andate a vedere a Kensington Bridge, a Filadelfia, e poi non solo, in Canada, insomma in America stanno iniziando a essere sterminate generazioni con questo opioide, che sostanzialmente riduce le persone come zombie, fermi, cioè immobili. Poi lì c'è anche altre robe, la xilazina, altre cose, insomma ci mettono dentro di tutto e di più. Sta di fatto che è una cosa molto grave, pensate, una cassaforte, un ospedale, spariscono queste 80 fiale, c'è da dire, ma di che stiamo parlando, no? Poi l'ospedale israelitico, quindi dovrebbe essere un ospedale, forse uno dice, la sanità, dice nazionale, che cosa è successo, ma questo... Io l'idea, insomma, è abbastanza particolare, perché quando si arriva a questi livelli qualcuno ha sbagliato più di qualcosa, a mio giudizio. E guardate che il fatto del fentanyl, il primo caso di fentanyl in Italia era stato trovato a Perugia qualche mese fa e suscitò da allora subito un grande allarme, perché l'invasione di questa nuova, che non è una droga ma viene usata come droga, anzi viene anche un arricchente di altre droghe, quindi insieme al famoso anestetico per cavalli, no? Sì, anche quello c'è nel mezzo. È una cosa distruttiva, e se l'America su queste cose è sempre all'avanguardia, sempre avanti, quello che sta succedendo, ripeto, in America e non solo, ce lo dimostra, è una cosa molto brutta per l'Italia. Quindi il fatto che se ne abbia rubato così dall'ospedale ci dimostra molte cose. Dice, un caso, vedremo. Intanto, come ripeto, sui giornali troviamo questo fatto di sostanzialmente che Palazzo Chigi addirittura adesso se ne interessa. E poi si torna a parlare, anzi sempre più prepotentemente, questo fatto delle mascherine, dell'era del Covid, e qui viene fuori una cosa che, insomma, se dai giornali, ovviamente qui se ne parla nei giornali di destra, ve lo dico subito, no? Quindi dalla Verità, al Giornale, al Tempo, che hanno preso di mira questo filone, Conte e quello che è successo con il periodo Arcuri, che dite la verità, a nessuno rimaneva simpatico. simpatico al Curi, aveva questo atteggiamento così tracotante, così trasfottente, specialmente nella stampa che ogni giorno a cui doveva rendere conto, ricordate le cose del Covid, no? Sembrava quasi la sua insofferenza, l'onnipotenza. Beh, l'onnipotenza pare che la dimostrino anche adesso su questo tema delle mascherine che sta venendo giù, insomma, delle cose abbastanza particolari, 1,2 miliardi di euro buttati via su mascherine tarocche, ma pagate 3 volte quanto le avevano pagati gli altri stati europei, fornite da aziende che 2 giorni prima non esistevano, senza appalto, senza niente. Insomma, ci sono cose che la commissione sul Covid deve chiarire, no? E qui, insomma, ci sono varie ipotesi anche nei confronti di Conte, che vi lascio leggere, leggetele sui giornali. Qui per esempio il Covid sul giornale, Conte la grande bugia sui 100 milioni. Pensate, un imprenditore viene scritto qua che per aver prestato 800 euro si vede ritornare indietro 100 milioni. Beh, insomma, è un investimento da niente, devo dire, lo farei anch'io, no? Quanti di voi le farebbero? Ma sono tutte cose che trovavano i giornali, quindi magari le dovranno dimostrare. E c'è una cosa che mi va un pochino più di sottolineare, quando a un certo punto dice che abbiamo un contenzioso proprio per questi errori fatti in quel periodo dal governo, di 250 milioni che vanno pagati, insomma, no? E questi qualcuno deve pagare, chi li paga? Noi, ovviamente. Allora con che faccia poi oggi ci si presenta magari a dire avete sbagliato tutto? Beh, non lo so, ovviamente la politica è questa. Però un'altra cosa di cui si parla sui giornali è che a Kiev è stato deciso il vertice NATO di finanziare nuovamente, dare soldi nuovamente, a Kiev per 140 miliardi in 2 anni. E ovviamente la voce critica è quella del Fatto Quotidiano: per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in 2 anni. E poi qui viene indicato vertice NATO, il governo Meloni dà il no alla genuflessione. E vedete, qui si ritorna a questo, perché, insomma, Fatto Quotidiano, Movimento 5 Stelle, sapete che sono abbastanza vicini, no? Genuflessione, si va a parare nuovamente su quelle famose ginocchiere, perché se uno si genuflette, insomma, si inginocchia, da quello che so io, poi posso sbagliare. E quindi la vedete, sono tutti messaggi così, insomma, che lasciano il tempo che trovano. Ovviamente ognuno, la linea editoriale va rispettata, qualunque essa sia. Corriere della Sera, una notizia più, diciamo, asettica: NATO, i 140 miliardi per Kiev, sostegno militare all'Ucraina, i fondi arriveranno in 2 anni da Europa e Canada. E qui vedete che Europa e Canada, manca l'America. Beh, ma l'America del resto ormai make America great again, quindi c'è ora una prima pagina, vediamo se la trovo. Si ritorna sul giornale di destra, il giornale che dice l'orgoglio, il 4 luglio, perché oggi è il 4 luglio, la festa di liberazione, come viene chiamata, insomma, il 4 luglio dei nemici, Trump, i 250 anni USA, il lungo addio alla NATO e la rabbia, i resti del regime iraniano sulla bara di Khamenei. Beh, insomma, anche questa storia USA-Iran, no? Ma ci si è capito un po' poco, secondo me, almeno io ammetto la mia ignoranza. Però ovviamente l'informazione è quelli che arrivano, e quindi noi leggiamo quella, non siamo lì presenti, non eravamo nella stanza ovale e non sia stanza dei bottoni, o quando hanno fatto Rubio o gli altri emissari USA, se mai hanno fatto il colloquio in Qatar con l'Iran, non eravamo presenti. Però che idea ci siamo fatti? Trump dice una cosa e l'Iran dice l'esatto opposto. Hormuz aperto? No, Hormuz a pagamento. Non, anche qui non ci si capisce quasi più nulla. E poi vediamo quali altre cose ci sono da segnalare. Segnalo il Manifesto, Guardie del Torto, questo picchetto che è stato sgomberato all'alba di lavoratori e sindacalisti da parte delle forze di polizia dell'azienda H in provincia di Prato, nella lotta contro lo sfruttamento, il lavoro nero e l'evasione fiscale della logistica cinese. Beh, su Prato la logistica cinese, le aziende cinesi, ci sarebbe da fare sicuramente un discorso molto più ampio. Però sta di fatto che la polizia ha sgomberato dei lavoratori. Io vedrei meglio quando sgomberano magari persone che se ne stanno in mezzo alla strada a fare altre cose, però ovviamente questa è la legge, come dice qualcuno, anche quelle che permette a queste persone di bloccare il traffico e rimanere lì, mi viene da dire. Ma non tanto gli operai o sindacalisti che scioperano, comunque rivendicano dei diritti da lavoratori. Ecco, qui bisognerebbe fare un discorso un po' più ampio. O le altre cose non le trovo, e allora noi ascoltiamoci il notiziario, un brano, e poi ritorneremo qui in questa mattinata insieme, questo sabato mattina che si preannuncia caldo, come è giusto che sia, il 4 di luglio.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Agguato nel segno della criminalità organizzata nel Foggiano, Antonello Scirpoli, 35 anni, chiamato Musulin e noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi di casa alla periferia di Vieste. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. 2 anni fa Scirpoli era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, un minorenne, braccio destro dell'ex boss viestano Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia e protagonista di una spettacolare evasione dal carcere di Nuoro. Prende il via la visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia, momento clou, la messa alle 10:30, una visita pastorale che, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, è anche un messaggio contro la remigrazione, tema affrontato da Prevost anche ieri. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace, ha detto il Papa, che nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato e ha sottolineato in videocollegamento con Filadelfia: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. A Teheran ha cominciato ieri ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro esposta da ieri nella grande moschea. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, centinaia di migliaia di persone sono arrivate a Teheran da diverse città iraniane per dare l'ultimo saluto al defunto leader religioso del paese, ucciso nel febbraio da un attacco israelo-statunitense. Le cerimonie funebri e di commiato dureranno giorni, con diverse tappe, da Teheran nelle città sante di Qom e Mashhad. Uscita vittoriosa dal ballottaggio del 7 giugno, Keiko Fujimori è stata proclamata presidente eletta del Perù. La leader di Fuerza Popular, 51 anni, ha sconfitto il candidato della sinistra, Roberto Sanchez, ribaltando il precedente risultato grazie al voto dei peruviani residenti all'estero. Fujimori, al quarto tentativo dopo le precedenti sconfitte, è figlia ed erede politica dell'ex leader Alberto Fujimori, che al potere dal 1990 al 2000 è stato condannato per crimini contro l'umanità. Mondiali, trascinata da un gol e dagli assist di Leo Messi, l'Argentina si qualifica agli ottavi, dove affronterà l'Egitto, che ha eliminato ai rigori l'Australia. Ma che paura per i campioni in carica, che superano 3-2 solo ai supplementari capoverde, capace di rimontare 2 volte e messo capo da un autogol. Colombia-Svizzera completa il quadro degli ottavi, che stasera scattano con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori al nord. Sabato il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con solo qualche annuvolamento nel pomeriggio in prossimità dell'arco alpino. Soleggiato anche al centro, un po' di variabilità invece l'avremo al sud, su Sicilia nord-orientale, bassa Calabria, con qualche piovasco nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, sul versante ionico della Sicilia. In Sardegna ben soleggiato, temperature in generale lieve aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Dieci e 16 e qualche manciata di secondi, andiamo ad aprire le nazioni allora e vediamo le notizie, commentiamole un po' insieme, no? Abbiamo visto i primi titoli di prima pagina, quelle che sono le notizie di targa di oggi, e andiamo a vedere questa chiesa divisa, i tradizionalisti della prima ora, chi sono? Tra la fraternità San Pio X, che è stata scomunicata a seguito di aver ordinato 4 vescovi in Svizzera senza l'autorizzazione del Papa, questi lefebriani chiamati, no? Lefebvre. Viaggio ad Albano, c'è un articolo a pagina 2 della Nazione. Viaggio ad Albano, il centro delle lefebriani, l'ex parroco, il Papa Ragione Maliammero, la fraternità San Pio X è riservata e rispettata e gestisce una scuola, siamo seri ed esigenti. I legami dal pontefice con la cittadina laziale in cui fu nominato vescovo da Francesco, e c'è tutta una un incontro con questa comunità di lefebriani, e devo dirvi che Nino Femiani anche già dalle prime righe di questo articolo la mette secondo me in un'atmosfera veramente particolare. Ve ne leggo alcune file tanto per farvi entrare in quello che potrebbe essere lo spirito delle lefebriani, perché insomma già dall'inizio di questo articolo mi sembra di colpire qualcosa di queste cose. Sono le 10 di un venerdì in cui l'umidità ha già superato il 70% e via Trilussa ad Albano Laziale potrebbe essere una qualunque strada dei Castelli. Poi all'angolo compare lui, tonaca nera fino ai piedi, Saturno e tesse larghe che Baudelaire avrebbe indossato con compiaciuta inclinazione decadente, collarino bianco alla romana che stringe la gola con un'eleganza severa, avanza con passo deciso, lo sguardo fisso su un punto remoto della storia, il 1962, mentre Rafa lo segue come un'ombra fedele. Insomma, capite come viene messa anche in prosa questo articolo, mi viene da dire, che ci racconta subito questa figura così rigida, no? E vabbè. Questo vedremo che cosa succederà. Sta di fatto che a tutti gli effetti a questo punto si dovrebbe essere quasi concretizzato uno scisma, no? Ma in realtà sono stati scomunicati, quindi ufficialmente non dovrebbero appartenere più alla Chiesa Cattolica, ma sapete, non è così facile secondo me oggi fare una cosa del genere. Non mi ricordo quanto tempo fa il grande scisma, quando fu fatto, ma mi pare che era da poco passato l'anno 1000, una cosa del genere. E poi lo scisma di Lefebvre, che è stato, mi pare, anche qui 38 anni fa, nel 1974. Ma il grande scisma, quello denominato grande scisma della Chiesa, mi sembra fu nel 1050, 1054 e giù di lì, insomma, è proprio una anche lì è appunto il grande scisma. Beh, insomma, ogni tanto si ripete, mi viene da dire, ma chissà, vedremo un po'. Nel frattempo Leone XIV va a Lampedusa, i migranti e i loro figli hanno plasmato l'America, queste famose frasi del Papa che vanno a ricondurre un po' sulla politica e di quello che sta facendo Trump, no? Tra l'altro è sempre da far caso a questo fatto che Trump, quando è stato così eletto Leone XIV, Papa che viene dall'America, dice: avete visto, abbiamo vinto anche la Chiesa, poi in realtà però gli ha dato anche un po' dell'incompetente, ricordate questo attacco duro di Trump nei confronti del Papa, no? E il Papa che devo dire in forma è partito con una forma abbastanza profilo basso, mi viene da dire, ma piano piano con la sua calma sta comunque, non è che non gliele manda a dire, ecco, questo forse era virtù anche dei forti, pensateci un attimo. C'era un proverbio che citava: le acque chete rovinano i ponti. Chissà che proprio Pio XIV, scusate, Leone XIV, gli ho cambiato anche nome, non sia una cocchetta, quindi una persona molto posata, molto attenta a uscire con le parole giuste, però quando c'è da dirle non è che gliele manda a dire. A tra poco.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Continuiamo la lettura della Nazione. Pagina 4-5 si parla di USA-Iran, due volti del 4 luglio, questa Independence Day, no? Ricordate, ci hanno fatto anche un film gli americani, proprio Independence Day. Lì si parlava di una invasione della Terra da parte degli UFO, e quindi in questo 4 luglio questa vittoria stile ovviamente film americano, dove insomma si va a toccare l'orgoglio, proprio le radici dell'orgoglio americano proprio in questa data. E qui la cosa è diversa: Independence Day, addio Khamenei. Vedete, a volte si mettono i titoli proprio anche che dicono, ma di che cosa, cioè, fanno anche rima tra di loro, no? Trump punta tutto sull'autocelebrazione. Abbiamo già trovato un titolo, una prima pagina con queste due questi due momenti messi insieme, mi pare proprio su un giornale di destra, che era Il Giornale, per l'appunto, l'orgoglio e la rabbia, no? L'orgoglio era questi 250 anni, quindi, e l'addio lento alla NATO, e la rabbia è questo, l'addio a Khamenei. Vediamo come lo tratta la Nazione questo tema. Attese 20 milioni di persone nella capitale della Repubblica Islamica per i funerali. New York Times rivela: Israele voleva colpire i negoziatori degli Ayatollah. E questa è una cosa, se ricordate, sulla lettura dei giornali israeliani erano molto critici e ce l'avevano con Trump per il fatto, cioè dicevano che il governo ce l'aveva con Trump, il governo di Netanyahu, per questo accordo che Trump voleva fare con l'Iran. C'è stato molto screzio tra Israele e Iran, questo l'abbiamo capito tutti, insomma non è bastato fare finta di no. Comunque vengono in questo 4 luglio questi due momenti, no? Da una parte appunto l'indipendenza americana e dall'altra l'addio Khamenei. Pensate, 20 milioni di persone a capitale, cerimonie contrapposte, Teheran sfida Washington, gli Ayatollah si sentono forti. L'analista Spannau: la maggior parte degli americani vuole dimenticare la guerra, il tanico vuole trasformare la festa dell'indipendenza in un evento personale. Beh, voglio dire, non è che non avesse dato questi segnali di essere abbastanza egocentrico con questo aspetto, però devo dire, democraticamente è stato eletto, e questo è, insomma, quindi questa è la cosa che ci ritroviamo. Comunque, una bella lettura, queste due pagine Nazioni 4-5, che tratta questo tema, devo dire, è un parallelismo tra queste due appunto avvenimenti, che guarda caso iniziano oggi e domani. Quindi oggi e domani camera ardente e cerimonia per quanto riguarda Teheran, e poi da lunedì 6 luglio grande processione e così via fino ad arrivare al 9 di luglio. E vabbè, vedremo un po', cioè vedranno un po' chi parteciperà, ovviamente non noi. Andiamo a vedere adesso, parliamo di un'altra cosa, il conflitto in Europa, il racconto del paese invaso, la nostra resistenza a Kharkiv. Il sindaco: viviamo sotto le bombe, ma ora i russi non avanzano più. E la promessa è: ricostruiremo la città, chi ha dovuto fuggire potrà tornare a casa. E solo ieri 4 attacchi colpiti immobili civili, rete di trasporti, impianti energetici, i missili russi. E qui ovviamente dicono: vogliamo trovare un'intesa condivisa con l'Unione Europea e gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti stanno defilando anche da qui, tanto loro vendono le armi ormai non alla NATO, diciamo, dovrebbe essere ai volenterosi per poi darle direttamente all'Ucraina. Sapete tutto questo, cosa che qualcuno dice, ma allora a questo punto la NATO è già in guerra. Cioè, questa cosa, che si tratta di una cosa molto di commercio di armi, diciamocelo subito, perché così è, però tutto parte dalla necessità, e questa necessità è dell'Ucraina di difendersi, perché è vero che insomma gli anni passano, no? Ma il 24 febbraio del 2022 uno Stato ne ha invaso un altro. Quindi che cosa succederebbe a tutti quei politici che anche oggi dicono basta, chiuso, non si deve, la colpa quasi dell'Ucraina che si è lasciata invadere? Ricordate che qualche politico, che devo dire qualcuno l'ha votato per essere lì, no? Però che cosa succederebbe se in Italia succedesse la stessa cosa, mettete dall'Austria che si riprende su Tirolo for part time? No, per dire, no, ora io ci rido, ma non c'è da riderci. Oppure altre regioni, che possano così tornare e invadere l'Italia, e noi diciamo se, tutto sommato la colpa è dell'Italia che si è lasciata invadere. Pensate che con politici in questa maniera al comando, che oggi dicono no, basta, chiuso, e lasciare gli ucraini alla propria sorte, no? E uno dice sì, ma non può andare avanti all'infinito. A un certo punto, come qualcun altro ha paventato, dice in fin dei conti, se la guerra se la Russia è forte e vince, a un certo punto bisogna cedere. Beh, insomma, allora, ma tutti i partigiani degli anni, insomma, nella seconda guerra mondiale, tutta la gente che ha difeso anche nella prima guerra mondiale i nostri confini, allora che l'hanno fatta a fare? Cioè, che cosa? Perché hanno difeso? Cosa hanno difeso? Se uno dice tanto ti invade, ormai ha invaso, è più forte e sottomettiamo. Cioè, con lo stesso discorso, no? Io con politici del genere veramente avrei paura, solamente volasse una mosca in Italia se questi fossero al governo. Non faccio nome e cognome, ma insomma, basta vedere chi oggi dice basta, chiuso. Ecco, allora, se succedesse all'Italia, cosa faresti? Basta, chiuso? Scapperesti in un'isola deserta? Oppure cambieresti idea? Chissà.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: E andiamo a continuare con solo le 10.33, anche qui una manciata di secondi. Che cosa troviamo? Dopo ovviamente la resistenza a Kharkiv, la tentatrice di Monaco, in fuga attraverso l'Italia, pensate, avvistata in Germania, identificata la principale sospettata dell'attacco all'oligarca ucraino, la procura monegasca alla ricerca dei complici, non ha asito da sole. Anastasia Berezovska, 39 anni, sarebbe la donna ucraina ricercata a livello internazionale per il tentato omicidio dell'oligarca Vadim Omorloev, scusate lo leggo malissimo, una caccia all'uomo che pare che poi abbia fatto anche percorso le tracce in Italia, insomma in fuga verso l'Italia, chissà perché, insomma, no? Vabbè, andiamo avanti. La televisione che cambia, la Rai non è Telemeloni. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi si difende, costruiamo la TV del futuro. Beh, insomma, da qualche parte qua ho letto nelle prime pagine dei quotidiani che se la Meloni abbia, il presidente Meloni abbia dichiarato, però devo trovare prima la fonte dove l'ho letto, altrimenti è brutto fare così, abbia dichiarato che se rivince, eccolo qua, lo troviamo sulla stampa, la fonte è la stampa, prima pagina, caos Rai, l'ira di Meloni, se rivinco faccio tutti, ecco, quindi chissà che cosa è successo in questa Telemeloni. Beh, c'è da dire, almeno da quello che è scritto qua, insomma, c'è da dire che io vedo molto spesso, tantissimo, anche l'opposizione, ma non so in che senso, no, viene detto, quindi non l'ho letto l'articolo e lo lascio a chi vuole leggere. Nel frattempo eccoli qua campo largo ma non troppo, PD, Movimento 5 Stelle, AVS l'8 luglio a Napoli, ma la piazza esclude i centristi, insomma, e vabbè, vedremo poi che cosa succede. Nel frattempo Boschi, Maria Elena Boschi, 45 anni, capogruppo di Italia Viva alla Camera, dichiara siamo un valore aggiunto, nessuno metta più veti, insomma, perché non ci vogliono i centristi, insomma, il capogruppo della Camera, pronti a un programma vincolante e condiviso, Renzi è un fuoriclasse e non vanno trascurate le sue esperienze, le altre esperienze civiche. E intanto a destra Vannacci supera la Lega di un punto. Beh, insomma, inarrestabile questa escalation di Vannacci. Sembra più una ripicca contro la Lega, mi viene da dire. Però non lo so, sta di fatto che da quello che citano qua, la Lega è sotto al 5,4, mentre Futuro Nazionale al 6,4. Quindi un partito che dovrebbe essere al 6,4, beh, ci va, qualcuno ci deve pur trattare, no? Qualcuno dice. Ma andiamo a parlare di quel maxi furto a Roma, lo troviamo a pagina 12 della Nazione, la droga degli zombie, rubate 80 fiale di fentanyl, nell'allarme di Palazzo Chigi, la quantità sparita dall'ospedale israelitico equidale a circa 20.000 dosi, la presidenza del Consiglio è responsabile che non ha garantito la sicurezza, beh, oltre che responsabile, ma non ha nessuna responsabilità civile penale una persona che doveva garantire queste sicurezze, oppure così tra luce e vino ce ne andiamo, insomma, no, ecco, quindi perché il responsabile, però nel frattempo è successo, quindi chissà. E come è successo? Vediamo un po' se troviamo come è successo questa cosa qui. Pensate, molto probabile il furto su commissione, quello che ha subito la struttura e il quartiere della Magliana. Le fiale erano custodite nella cassaforte sulla quale non c'erano segni di effrazione, quindi una cassaforte probabilmente si è aperta da sé, apriti sesamo invece che o apriti sesamo, no? Quindi evidentemente qualcuno che le chiavi ce l'aveva e ha aperto la cassaforte, perché una cassaforte da sola mi sembra difficile che si apra. E qui si parla appunto che cos'è questo fentanyl, è un potente oppace utilizzato contro la terapia del dolore, ma una anche delle droghe sintetiche considerate più pericolose, quanto può avere effetti gravi, addirittura letali, anche in basse dosi. Vediamo poi di cosa si parla. Quando è scattato l'allarme l'allarme questo è di Palazzo Chigi, che dice questa è una cosa che insomma da parte del Quirinale, Palazzo Chigi dice ma com'è possibile, la presidenza del Consiglio dice ma com'è possibile che questa cosa è successa, no? E quindi forte allarme per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze, nonostante siano previste regole rigorose per l'accesso e la loro custodia. Il ministro Orazio Schillaci dispone ispezione all'israelitico e prepara una nuova circolare per potenziare ulteriormente i controlli sul fentali e sulle modalità della conservazione. Beh, insomma, come si legge questa cosa? Si legge una cosa gravissima. Sapete che ci sono dei farmaci che mi sembra di ricordare che quelli particolarmente potenti per il dolore, ora se voi andate a prendere un analgesico comune, no, ma ci sono dei farmaci antidolore che hanno bisogno di una ricetta particolare, la quale ricetta deve essere conservata poi nelle farmacie che vi danno questi farmaci che tengono in cassaforte, devono conservare mi sembra per 2 anni. Me lo spiegò una farmacista alla richiesta di dopo un'operazione di un farmaco che poi era un farmaco relativamente insomma però conteneva dei principi tipo questo e quindi ci vuole una ricetta particolare, quindi tutto c'è una procedura molto molto diciamo rigida su tenere questi farmaci. Pensate il fentanyl che è ancora una scala molto più alta. Ma qual è il problema del fentanyl? Vediamo se lo cerchiamo di spiegare. Ovviamente che

0: Diciamo così, creano anche con tutte le altre sostanze che prendono lesioni alla pelle, di tutto e di più, e non se ne accorgono nemmeno. Quindi pensate in che razza di situazione poi diciamo si ritrovano, ovviamente non se ne accorgono, perché loro vivono in un mondo dove il fentanyl li ha portati. Ecco, questa è la grande pericolosità di questo oppiaceo. Andiamo poi velocissimamente all'inchiesta, l'indagine di Milano, inchiesta escort, bastoni non va dal PM, calciatori mai pagato, il difensore dell'Inter indagato per prostituzione minorile, viene accusato di essere andato con una escort 17 anni, il legale estraneo alle accuse, ascoltati come testimoni con la Fiore, Maldini Junior, le intercettazioni. Beh, insomma, una vicenda abbastanza squallida da una parte, però su cui va fatto luce sicuramente. Problemi del lavoro, quello che vi dicevo prima, guardate che brutto che vedere comunque dei lavoratori che protestano, portati via comunque come sacchi, lo dico perché comunque vada, lì ne va del proprio lavoro, però è anche vero che le regole vanno rispettate, le leggi ci sono e vanno rispettate. Che vi devo dire, io sarò sempre dalla parte della polizia in questi casi, perché comunque sono fatte, la polizia interviene quando ci sono azioni che non si possono fare o comunque che richiedono un intervento delle forze di polizia, c'è poco da fare. E Prato, lo sciopero degli sgombri, la polizia sgombra gli operai, il settore del pronto moda cinese accusa il caporalato, l'azienda H, tensioni tra agenti e manifestanti, sede Coba, se lottiamo contro la mafia, gli avvocati e i proprietari esultano, vince la legalità. Beh, io su questa ultima dichiarazione virgolettata dei avvocati dei proprietari avrei, cioè, andiamo a fare tutto il giro dell'entourage cinese. Vi ricordate quando bruciò quella fabbrica con dentro, quante persone ci morirono perché dormivano dentro, mangiavano dentro, cioè lavoravano 16 ore al giorno, per dire, no? Beh, io ci andrei a vedere tutta questa cosa. Poi se in questo specifico caso la polizia è intervenuta, sicuramente c'è una base legale per poterlo fare, però io sulla parte di Prato e l'entourage cinese ci andrei molto cauto sul fatto della legalità, purtroppo. Ma questo lo dico sulla base della storia di quello che, e poi basta andare un po' a Prato e sentire l'aria che tira, mi viene da dire. Però le cose che valgono sono quelle ufficiali, le chiacchiere non valgono mai nulla. E andiamo a vedere l'ultima notizia che vi porto qui, poi passiamo velocemente alla rassegna locale. Shock al Versilia, nel giorno del compleanno di lei, che è successo? La uccide e si suicida, tragedia in ospedale, la moglie era malata, pensate, non sopportava l'idea che fosse grave e così ha posto fine alle loro vite, l'ha coltellata nel letto e poi si è buttato dalla finestra della sua camera. Una vicenda che veramente non so se definire una vicenda legata al troppo amore o a cosa, è una cosa che ci fa veramente a riflettere. Non sopportava, leggo una parte dell'articolo, non sopportava l'idea della moglie gravemente malata, così ha posto fine alle sofferenze di entrambi nel modo più sbagliato e terribile, frutto della disperazione. È entrato nella stanza dell'ospedale con cui era ricoverata e l'ha uccisa coltellate senza che nessuno se ne accorgesse, poi ha aperto la finestra, si è calato dal davanzale ed è morto lanciandosi dal terzo piano. Il dramma poco più di mezzogiorno nel reparto di medicina riabilitativa dell'ospedale Versilia a Lido di Camaiore. Insomma, questi due coniugi erano entrambi imprenditori, lui aveva gestito un'attività di import e export immobili a Reti Inglesi, lei faceva parte di una famiglia di commercianti specializzati. Beh, che dire, mi fermo qui. Difficile trovare una quadra, se non ovviamente il gesto è sbagliato, perché c'è stato un'uccisione, un omicidio, quindi, e poi un suicidio, per carità, però non so darvi un mio parere preciso in questo momento. Si chiamavano comunque Franco Rossi, 86 anni, e Miriam Andini, 67 anni, entrambi di origine camaioresi ma residenti da tempo a Viareggio. E con questa concludo questa parte dell'informazione nazionale. Ci ritroviamo tra poco con quella locale.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Monomono.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora continuiamo il nostro viaggio tra le magie del cibo e iniziamo con il mais, che oggi si consuma in varie forme. Olio a parte, si stima che annualmente ogni italiano consumi ben 10 kg tra farina

0: e derivati impiegati nell'industria alimentare e per esempio come addensanti per dare corpo ai budini e gelati e nella pasticceria per dare un sapore dolce. Per gli aztechi invece era più che una semplice fonte di cibo, credevano infatti che il processo di crescita e raccolta del mais fosse sincronizzato con il ciclo della vita, nascita, rigenerazione e morte. Al mais erano anche dedicate 3 divinità femminili, adorate e ringraziate durante il raccolto. La più famosa era Kikomeko Atl, dea della terra e delle messi, e controparte femminile del dio Centeotl. Passiamo poi all'amaranto, che oggi figura nella categoria dei grani antichi, e sempre per gli aztechi, oltre 500 anni fa, era molto di più, non solo una componente essenziale della dieta, sì, ma svolgeva un ruolo vitale nelle pratiche religiose. Mescolato al miele e al succo d'agave, diventava infatti una pasta malleabile usata per creare statue divine, che durante le cerimonie di culto venivano divise in parti e distribuite ai membri della tribù. Il suo carattere sacro fece sì che venisse usato anche per creare scudi e frecce, e non per nulla quando gli spagnoli poi invasero il Centro America nel 1519 la coltivazione di amaranto fu proibita insieme alla religione degli aztechi. Abbiamo poi l'aneto, un'altra erba che oggi abbonda nei giardini e la cui storia viene da molto lontano. I monaci europei credevano che l'aneto potesse causare l'infertilità e avesse dei poteri, il potere di scacciare i demoni, e ben presto se ne impossessò anche la superstizione. Si svilupparono quindi credenze come quella secondo cui bere un bicchiere di acqua e aneto potesse invertire gli effetti di un incantesimo, oppure quella per cui alcuni rametti di quest'erba appesi intorno a una casa potessero proteggere da eventuali incantesimi. Ma c'era anche chi credeva che le streghe usassero l'aneto nelle loro pozioni e quest'erba fosse coinvolta in oscuri incantesimi. Finiamo poi con i fichi che vengono citati persino nella Bibbia, ma la loro fama magica travalica le diverse culture. Infatti il fico era sacro in Egitto, in Giappone e in India. Anche i romani lo tenevano in grande considerazione, poiché credevano che sotto un fico ruminale fosse stato ritrovato il cesto che conteneva i neonati Romolo e Remo. E se le donne Kikuyu in Africa prendevano la linfa dagli alberi di fico e se la spalmavano addosso per aumentare la fertilità, in Bolivia al contrario la gente pensava che gli spiriti maligni albergassero negli alberi di fico e che camminare sotto un albero di fico potesse causare gravi malattie. Insomma, paese che vai e fico che trovi. Finiamo questa carrellata di curiosità sui cibi e io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: 10.52, torniamo in onda, diamo un'occhiata veloce alla Nazione di Arezzo. Abbiamo detto che la prima pagina portava queste notizie: Sara tra le macerie del Venezuela, la dottoressa volante Sara Montemerani porta il 118 nella nuova catastrofe, come in Turchia lavorerà a salvare i feriti. E poi purtroppo di tragedia, invece si parla tragedia volante, quell'ultimo volo spezzato all'alba, precipita e muore a 58 anni in decollo davanti agli amici, allarme da un passante, virata fatale. Entriamo nelle pagine, il volo squarciato, il viaggio interrotto troppo presto, si parla della tragedia che ha colpito Claudio Benelli, 58 anni, viveva a Castelleone, Cremona, è morto precipitando nell'area, mi pare, nei ristori al Castiglio Fiorentino, presso Castiglio Fiorentino, guidando il suo ultraleggero poco dopo il decollo. E qualcuno ha sentito che insomma il motore aveva dei problemi, ha provato a ritornare indietro, ma purtroppo è caduto. Tragica fine di un imprenditore cremonese, decolla al Serristori, il velivolo prende quota e cade a picco, il suo gruppo segue dall'alto il dramma, guasto tecnico, malore, sarà l'autopsia a dare una prima risposta. Questa del motore l'abbiamo sentita in un'intervista su una televisione locale. Amava dare del tu al vento, dall'impresa di famiglia alla passione per la libertà, il dolore del suo paese, aveva deciso di anticipare la partenza per evitare tempeste annunciate sull'Appennino, una prudenza bruciata subito dopo il via mentre stava per raggiungere gli amici, portava avanti l'industria del padre, compensava i torni con i tour tra le nuvole. Vediamo poi pagina 4, la gioventù spezzata, Alexandra, cartelle clinica al setaccio, da lunedì autopsia e avvisi di garanzia, la procura al lavoro sulla morte della ragazza 5 giorni dopo le dimissioni dell'ospedale per un incidente, la famiglia chiede chiarezza sulla fine della ragazza, procede anche l'indagine interna disposta dalla ASD. Questa ragazza che si era rivolta al pronto soccorso della Fratta dopo aver avuto un incidente, si era già stato medicato il polso perché da quello sembrava una frattura del polso, però 5 giorni dopo la ragazza è sentita male e è morta purtroppo probabilmente aveva probabilmente c'era un problema diverso che non è stato visto, quindi. E adesso la cartella clinica e gli avvisi di garanzia. Nell'inferno del Venezuela, Sara dal 118 al Sud America, una speranza tra le macerie, riparte la dottoressa volante, già protagonista di interventi sui grandi terremoti, alle sue spalle il team USAR in Turchia, collaborerà con i soccorsi del paese distrutto. E poi si parla del commercio ad Arezzo, brivido 40 gradi, parla Marianna Grazzi, il commercio tenta il tutto per tutto, il centro è notte di sconti e di festa, non stop negozi, saldi col fiato sospeso. E andando a vedere mi ha colpito l'inizio di un articolo di Lucia Bigozzi, la grande Lucia, che è una collega che scrive in una maniera veramente bravissima come tutti, fiera, largo ai banchi anche di notte, scatta il pugno di ferro sugli orari, il nuovo assessore alla prima edizione, chi vorrà restare aperto stasera lo potrà fare, a breve la spunta anticipata. Ma mi ha colpito l'inizio dell'articolo che vi leggo: fermatelo prima che si metta a costruire un modellino virtuale della fiera. Francesco Marcantoni, esperto programmatore e viaggiatore nel futuro, si ritrova alla guida dell'antiquaria in una contaminazione a sorpresa a cavallo del tempo, e oggi al suo primo debutto tra i banchi, cioè al suo debutto tra i banchi almeno come assessore. Forse per questo lo accompagneranno in due il sindaco e amico Comanducci e il suo predecessore Simone Chierici, nessuno dei tre nei fatti innamorato perso di antiquariato, ma tutti informati dei fatti. Beh, insomma, questa cosa che mi sembra che è doverosa, no? L'assessore Chierici, che è stato lui fino adesso, negli ultimi 5 anni, a occuparsi della fiera antiquaria, diciamo in una sorta di passaggio delle consegne a Marcantoni, che tra l'altro ieri sera era presente in piazza San Domenico, dove c'era un'esibizione canora e faceva parte della giuria, tra l'altro. Tra le sale sento la voce di mio padre, Severini, la figlia racconta la mostra, apre la personale del maestro Cortonese, di fronte maternità e le danze di Parigi, le sue ultime parole. Allora ci fermiamo un attimo, un brano, e poi andremo a terminare con le notizie dalla provincia. A tra poco.

0: e la lasciamo un po' in base perché il tempo scorre, altrimenti non ho veramente la possibilità di leggervi le notizie che vengono da tutti Arezzo. Martedì possibili disagi per consultare online il fascicolo sanitario per degli aggiornamenti hardware che saranno fatti appunto nel database di questo sistema. Poi la Lancia d'Oro 1R brilla in azienda, Sant'Andrea accompagna il trofeo alle sue fonti, quindi l'ha portata in 1R. Nudo e alterato, semina il panico alla stazione, è una situazione ormai inaccettabile, caos e degrado, l'UGL attacca punto di riferimento per lo spaccio. Beh, insomma, queste sono cose che ci fanno veramente riflettere su tante, perché nella complessità della vicenda, no? Insomma, pensatevi voi, immaginatevi la situazione. Beh, insomma, si rivà ad altri temi che in questo momento non ho tempo di commentare, ma bisognerebbe andare a fare un salto sulle spiagge di quello che è successo qualche giorno fa. Provincia, scatta il piano anticaldo dell'asilo, attività solo nella parte climatizzata. Da Montevarchi finisce in consiglio il caso della struttura La Farfalla, genitori mobilitati, ma l'assessore annuncia soluzioni. E poi ancora, sempre dalla provincia, andiamo a Cortona, generazione agricoltori, Cortona si tinge di giallo con i giovani di Coldiretti, il comparto si è riunito nel centro storico della città tra istituzioni e esperti, dibattiti, dati scientifici, festa dei giardini parterre per la manifestazione. Dall'ambulatorio alla giunta, da Sansepolcro, il medico Checcaglini nominato nuovo assessore. E poi dal Casentino, il Casentino tra storia e natura, parte il viaggio estivo dei musei, si comincia oggi pomeriggio con la pittura su tessuto a stia e il convegno archeologico a Capolona. Terminiamo con una notizia che viene sempre da Sansepolcro: quarantenne finisce in carcere, aggredisce i carabinieri, insulti pure al giudice. Quindi un 43enne che si è beccato diverse denunce, mi viene da dire. Allora, noi terminiamo qui. C'era solamente una cosa, voglio darvi un appunto. Noi abbiamo postato i video sul nostro portale Facebook, che facciamo normalmente per la trasmissione Senza Titolo, Senza Pace, insieme a Ivo Brocchi del giovedì sera. Ne abbiamo postato uno che riguarda il cantiere, o quello che insomma è di Saione, Piazza Saione. Bene, insomma, e nella descrizione dell'articolo del servizio è riportato quello che, guardate, abbiamo trovato anche sul giornale, sul Tirreno. Lo volevo dire questa cosa, il Tirreno: da Pisa PNRR, cantieri conclusi, prossima inaugurazione del parco della cittadella, i cantieri insomma della cittadella 7 milioni. Perché vi dico questo? Perché lo stop era il 30 giugno, tranne qualche ritocco. Infatti speriamo che Piazza Saione abbia qualche ritocco, altrimenti quei soldi qualcuno li deve rendere. E nei vari commenti c'è questo fatto, questa incognita del progetto, no? Un progetto che all'inizio fu cassato per via 2 anni fa, cioè fu fatto il progetto, poi partirono i lavori, poi quando si seppe che venivano tolti gli alberi, nacque il comitato degli 11 alberi, a salvaguardia degli 11 alberi. Ovviamente questo ha portato rallentamenti, un nuovo progetto che qualcuno l'ha visto, qualcuno no, insomma tutta una serie di discussioni che oggi questo cantiere però è arrivato alla scadenza 30 giugno, non è finito, quindi ci stanno lavorando, ma la domanda è: ci sarà una proroga? Perché altrimenti Piazza Saione qualcuno i soldi li dovrà ridare, no? Mi viene da dire. Qui la leggo a questo qua, perché guardate quello che vi dicevo, appunto la scadenza del piano PNRR è al 30 di giugno, ma sicuramente ci saranno delle proroghe, vedremo un po'. Qualcuno si è sentito ventilare il 31 di agosto, chissà. Bene, io vi saluto, buon sabato a tutti voi, qualunque cosa voi facciate, l'importante è che vi faccia stare bene. Vi lascio all'appuntamento con Cristina Rotellini e Vanno Onorato, e a seguire la replica di Giostrando, i nostri amici Roberto Parnetti e Roberto Rosati. Ciao a tutti.
1: Flyspot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del primo weekend di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Elisabetta all'ascolto e non. Sono invecinati in data 4 luglio Giuseppe Garibaldi, Gina Lollobrigida e il grande musicista Louis Armstrong. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado del Cancro, sei versatile, intelligente e dotato di un forte senso dell'umorismo. La tua forte sensitività ti fa captare i pensieri e gli umori delle persone vicine. Devi combattere la pigrizia e la tendenza a rinunciare un po' troppo facilmente. La tua vita sarà ricca di avvenimenti e di emozioni. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa apertura di weekend per tutti noi. Ariete, atmosfera pacifica che non ci invita ad agire, ma a vagare liberi con la fantasia tra progetti, ispirazioni, nostalgie e ricordi. In famiglia ci coccolano, chi amiamo è presente, ma oggi non siamo molto espansivi, riceviamo senza dare. Toro, la qualità e la trasparenza sono di rigore. Attenzione a non mischiare soldi e amicizia. Il filo conduttore che può farci andare d'amore d'accordo con tutti è la comunicazione spontanea e accogliente. Gemelli, questa luna non fa per noi. Sul lavoro gli imprevisti e i repentini cambi di programma disperdono l'energia. Meglio lasciarci cuocere nel nostro brodo, tanto oggi la colpa dei nostri guai è tutta degli altri. Oh no? Cancro, momento fantastico, abbiamo in mano la chiave giusta per aprire il cassetto ed estrarne un sogno. Protagonisti di un romanzo rosa, assaporiamo le emozioni e poco importa se sia una fantasia o la realtà. Leone, un segreto ci pesa sul cuore, confessiamolo, facciamo spazio nell'armadio, uno scheletro è ingombrante, specie per persone leali come noi. Con il caldo arriviamo a sera coi piedi gonfi, coccoliamoli con un bel pediluvio all'olio essenziale di timo. Vergine, la luna, Marte e Urano ostili incitano a dire all'amato la verità su una faccenda di gelosia. Non confondiamo le acque con motivazioni che non reggono. Periodo faticoso per chi si occupa di affari, per trattative interminabili, dalle quali usciamo con le pile scariche. Bilancia, giornata zeppa di impegni ma serena, se non fosse per un tarlo che ci frulla nella mente. Abbiamo frainteso o un collega ha un debole per noi? Per le coppie in crisi, beh, la relazione è da archiviare senza girarci troppo intorno e senza tentare i riavvicinamenti per evitare delusioni. Scorpione, la luna d'acqua ci coccola teneramente. L'importante è abbassare le difese e far fluire l'energia del cuore come se non ci fosse un domani. Oggi godiamo di un'amalgama di genialità e buonsenso, creatività e concretezza per realizzare dei buoni progetti. Sagittario, il quadrato Luna-Marte spinge ad azioni inconsulte. Attenzione ai colpi di testa, non è il caso oggi di rivoluzionare tutto. Rendimento scarso rispetto al solito, ma niente di grave. La pausa settimanale è vicina. Capricorno, sabato addolcito dalla luna in sestile. Ottimi rapporti con gli altri, messaggi romantici ci mandano su di giri. Clima disteso in famiglia. Fase produttiva per chi si occupa di commercio. Grazie al sesto senso, il cliente esce soddisfatto. Acquario, oggi operiamo di buona lena senza neanche tenere d'occhio l'orologio, con la prospettiva di non lasciare niente in sospeso. Estranei a ciò che si muove intorno, le emozioni restano chiuse a chiave o le tiriamo fuori con il contagocce. Pesci, qualche bastone tra le ruote interposto da Marte e Urano. I programmi odierni sono da modificare a causa di alcuni imprevisti familiari. Diamo ascolto all'ansia senza però combatterla. Sentiamola come un'amica che ci manda dei forti segnali. E prima di chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna tratta dal romanzo L'isola sotto il mare, è una grande verità per fortuna ed è la seguente. Tutti noi abbiamo una riserva insospettata di forza dentro che emerge quando la vita ci mette alla prova. Isabella Allende.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti ad una nuova puntata di E ora arriva il bello. Buongiorno Cri.
1: Buongiorno Vanna, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente sempre con la nostra compagna di avventure Cristina Rotellini. Come stai Cri?
1: Benissimo, benissimo, perché siamo a parlare di bello, quindi
0: esatto.
1: Siamo belli carichi, portiamo un pizzico di bellezza nella vostra giornata, speriamo.
0: O almeno ci proviamo. Esatto, esatto. Allora Cri, tema di questa puntata.
1: Sì.
0: Noi anzi rifacciamo un po' alla scorsa puntata, rifacciamoci
1: sì.
0: Un po' a quella.
1: Sì, sì, sì, avevamo parlato di bellezza nel cinema.
0: Esatto.
1: E avevamo un po' fatto un piccolo viaggio, come facciamo ogni volta, sui film più belli, sui momenti, su come il regista cerca di creare la bellezza attraverso la luce, attraverso i luoghi. E poi abbiamo pensato che tanti film alla fine vengono girati perché ispirati dai libri, dalla letteratura. Quindi bellezza e letteratura, bellezza e libri, che non sono poi così dimenticati in un mondo di tecnologia, no? Perché oggi pensiamo chi li legge più questi libri.
0: E invece
1: anche stamani sono andata a prendere il caffè a Sinalunga, quindi saluto il bar della
0: sì.
1: Stazione di Sinalunga perché gliel'avevo promesso, e ci siamo messi proprio a parlare con il barman di libri. Quindi mi ha veramente fatto una lista infinita di libri, io ho letto quest'altro, quindi diciamo che si legge più di quanto si crede.
0: Assolutamente, sì, sono d'accordo.
1: E ho trovato una notizia con cui iniziare la puntata che spero sia interessante anche per voi, perché parliamo di bellezza, parliamo di libri e tanti giustamente pensano al contenuto, quindi il libro più bello per argomento, e ci arriveremo. Però c'è una cosa tanto interessante secondo me, lo sapete che viene premiato anche proprio il libro più bello esteticamente, cioè come se fosse un concorso di bellezza del libro, e noi abbiamo un piccolo orgoglio italiano perché nel 2024 ho letto che è stato assegnato alla Fiera del Libro di Lipsia il Best Book Design Award, cioè il libro proprio più bello per copertina, per grammatura, per font utilizzato. È stato Critical Coast, stampato da Grafiche Veneziane. Lo facciamo vedere?
0: Allora,
1: abbiamo
0: sì,
1: una foto.
0: Abbiamo una foto che aggiungiamo adesso.
1: Sì.
0: È questa qui?
1: Esatto, bravissima. Come vedete, appunto, viene premiata proprio l'estetica, quindi la cura della grafica, di come vengono impostate le pagine, poi appunto chi dà il premio, no? Tocca anche il libro, la copertina, eccetera. Quindi questo, ragazzi, è orgoglio italiano perché è stato stampato in Italia, appunto a Venezia, e ha vinto lui, libro più bello 2024, è nostro,
0: sì.
1: Caravanna.
0: Effettivamente è particolare.
1: È molto bello e ci fa anche riflettere, secondo me, su un argomento che oggi ha preso molto campo anche appunto nel settore libri, che è anche la bellezza, perché oggi non si sceglie più un libro per la storia che racconta, no? Diciamo che è un po' il social ante litteram, appunto, perché prima per uscire dalla propria realtà e sognare leggevamo, però oggi viene scelto un libro anche proprio dal punto di vista estetico, cioè è diventato proprio un oggetto da collezione, di design, da mostrare in casa, anche sui social, che però hanno un po' rivendicato proprio il concetto del libro e della lettura, e quindi si sceglie un libro anche dalla copertina
0: più bella.
1: Sì,
0: che poi effettivamente quando sei a scegliere un libro in libreria o in biblioteca, no, ti attira un po' anche la copertina un
1: certo,
0: po' più particolare,
1: se non vai già con le idee chiare,
0: sì,
1: vai per...
0: Sì, è vero, perché a volte capita anche che tu vai con la lista perché magari consiglio di un amico, consiglio
1: certo,
0: dei social,
1: lo devo leggere da 10 anni, ancora non l'ho letto.
0: Esattamente. Però capita anche che tu sia proprio colpito dall'immagine della copertina. Anche
1: assolutamente.
0: Questo,
1: infatti,
0: questo è vero.
1: Mi sembra che ti ho mandato anche una foto di
0: sì.
1: Una bellissima copertina.
0: Che adesso facciamo
1: sì,
0: vedere.
1: Sì, perché questo è sempre il libro che ha vinto nel
0: sì,
1: 2024.
0: Okay.
1: Perché vedi, viene premiata anche appunto la fantasia con cui viene scritto. Vedete
0: okay,
1: la grafica
0: certo.
1: Molto bella. E poi c'è questo libro. Lo riconoscerete
0: assolutamente.
1: Tutti. Questa è una famosissima collana che sta ristampando i grandi classici in maniera estetica, cioè molto piacevole agli occhi. Questo ad esempio è Orgoglio e Pregiudizio, con questo pavone bellissimo, e insomma, dai, averlo in casa anche un libro così, no? Averlo nella propria
0: libreria
1: certo. Personale
0: scherzi. Come questo Orgoglio e Pregiudizio, ci sono proprio altri libri che servono proprio quasi da arredo. Quindi non tanto per la loro storia, ahimè, anche se in realtà ce ne sono alcuni che adesso faremo vedere che sono interessanti, però proprio perché fanno da arredo. Tipo uno è questo. Il meraviglioso mago di Oz,
1: che sembra un quadro, lo possiamo dire.
0: Chi un quadro,
1: non,
0: davvero.
1: Chi non ci sta vedendo in video, andatevelo a cercare, il meraviglioso mago di Oz, con questa copertina veramente colorata, bellissima, molto curata, fa veramente da arredamento. Sono i famosi coffee table book,
0: quelli
1: che mettiamo sul tavolino dove ci prendiamo il caffè con gli ospiti e danno quel tocco in più.
0: Sì, proprio da arredo. Un altro è questo. Anche questo è molto, molto particolare, poco colorato, e si chiama appunto Chiamateci Streghe.
1: Sì, l'illustratore qui ha uno stile molto particolare, è stato scritto per quello.
0: Sì, sembra quasi proprio acquarello.
1: Esatto, sì.
0: Poi ovviamente questo famosissimo libro, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Sì, molto apprezzato, tra i libri anche molto apprezzati nelle scuole, perché poi vedremo, hanno fatto anche un po' di ricerche sui libri che piacciono di più, no? A scuola.
0: E anche questa, devo dire, copertina coloratissima, molto particolare.
1: Impattante, Hotel Magnifique.
0: Anche questa.
1: Questa ci piace.
0: Bellissimo.
1: Prendete appunti anche di libri che non abbiamo ancora letto, questa è di Taylor ad esempio, non l'ho letto, Hotel Magnifique.
0: No, nemmeno io,
1: sta per arrivare l'estate, quindi un po' di libri da portare in montagna o in spiaggia.
0: Babel.
1: Sì.
0: Poi c'è anche questa, che credo sia ora lo riesci a vedere il titolo? Gustave Doré? Non si legge.
1: Io sono cieca, ragazzi. Cioè, ben piace la banda, perché lei è più giovane di me e quindi si avventura.
0: Ma perché è sfocato,
1: in
0: vabbè.
1: Queste immagini dove io non vedo niente, praticamente
0: andiamo
1: mi
0: avanti.
1: Saluto in video, vado sulla fiducia, cioè quello che non sia scritto a caratteri cubitali.
0: No. Ecco. Vabbè, la ragazza che cade in fondo al mare, anche questo molto bello. Molto bello il libro.
1: Sì, sono tutte copertine artistiche, questa è stata una ricerca fatta. Credo che questa ricerca che stai citando è stata fatta da Vogue.
0: Esatto,
1: che ovviamente è un magazine che parla di moda, bellezza, anche tendenze culturali, e ha stilato appunto questa classifica dei libri più amati esteticamente
0: però
1: quelli che io riesco a vedere, ovviamente, anche gli altri.
0: Ecco, queste diciamo sono queste 10 più o meno, queste
1: che vanno ad avvalorare quello che abbiamo detto, che scegliamo un po' il libro anche in base alla copertina. Poi ci sono ovviamente dei libri apprezzati per il contenuto, perché sono importantissimi e definiti belli proprio per l'importanza. È stata fatta una ricerca qualche anno fa, ad esempio, che ha coinvolto, pensa, 140.000 classi dal Ministero dell'Istruzione per scegliere i libri più amati. Un po' più in basso nella classifica è apparso anche il dottor Jekyll e Mr. Hyde, un po' anche per la storia coinvolgente, no? Ai ragazzi piace anche un po' questa idea di avere la dualità, l'avere due essenze di fatto. Però i libri più amati, pensa, in assoluto, e ci fanno ben sperare, sono stati Se questo è un uomo di Primo Levi.
0: Diciamo
1: si spiega da solo l'importanza storica di questo libro. Il diario di Anna Frank, sempre per appunto l'argomento doloroso, che viene trattato però diciamo anche con una profondità, una bellezza, un'eleganza commoventi. E poi c'è Il piccolo principe, che è veramente un libro di Antoine de Saint-Exupéry che penso che andrà avanti, e poi generazioni, no? Perché questi sono dei pochi libri che ci portiamo veramente di generazione in generazione. Perché anche qui, con semplicità, si parla di amicizia, amore, bellezza, senza fronzoli, ma con una poesia che viene apprezzata da tutte le generazioni. Quindi è il libro sia dei genitori, dei bambini, dei ragazzi, anche un po' il nostro libro, no? Perché ne abbiamo parlato anche prima di iniziare la puntata, no? Di quei libri che comunque ci fanno un po' sentire a casa.
0: Vero, sì, nel nostro posto sicuro, ecco.
1: Sì.
0: Allora, per chi ci sta ascoltando in radio, facciamo una piccola pausa con una canzone, ovviamente, che ci preannuncia l'inizio dell'estate, no?
1: Sì.
0: Abbiamo scelto Jovanotti con L'estate addosso.
1: L'estate addosso.

0: eccoci ritornati.
1: Non ci siamo lasciati.
0: Non ci siamo mai lasciati. Ok, quindi di cosa appunto stavamo dicendo?
1: Stavamo dicendo i libri più amati dai ragazzi, dalle classi, appunto abbiamo citato Se questo è un uomo, Diario di Anna Frank e Il piccolo principe. Di questa veramente ricerca che ha coinvolto tantissime classi, 140.000 in tutta Italia, e questi sono i libri, diciamo, che vengono apprezzati di più. Mi è piaciuto tanto anche leggere di come la lettura sia, pensa, fra gli hobby quello più apprezzato quando si tratta anche di conoscere nuove persone. Cioè, è venuto fuori che ci sono degli hobby red flag, come oggi insomma ci piace definire, cioè tipo da allarme rosso, degli hobby che non vengono apprezzati dalle altre persone. Non parlo solo di a livello magari conoscere qualcuno per uscirci insieme, proprio in generale la lettura è uscito fuori essere il hobby
0: un punto in più
1: più amato. Sì, cioè se conosciamo una persona e ci dice io leggo, è qualcosa insomma che viene molto apprezzato. È stato anche studiato che chi legge ha in generale una vita più soddisfacente, quindi se ci stavate ancora pensando
0: è il momento di iniziare,
1: iniziate a leggere.
0: È il momento di iniziare a leggere.
1: Tu hai un libro preferito?
0: Sì,
1: Vanna?
0: Sì, allora ce l'ho. Premetto che veramente memoria dei titoli dei libri pari a zero.
1: Sì, cioè l'epoca memoria, io ci vedo poco, siete in ottime mani.
0: Va, perfetto. Però un libro che veramente mi ha lasciato, cioè molto mi ha emozionato e mi ha proprio fatto entrare all'interno della storia è Stand By Me. Stephen King,
1: okay,
0: che forse è stato uno dei primi libri che ho letto di quando ero magari più ragazzina, però me lo sono portata dietro durante tutti gli anni, quindi mi ha veramente segnato, capito? Questo libro
1: è interessante perché tu vedi il libro bello e la bellezza la identifichi con qualcosa che diciamo che accompagna la tua storia, è come anche un punto fermo, no? Cioè tu sei andata avanti, però questo libro in questo
0: c'è
1: senso
0: c'è sempre stato,
1: esatto, ti ha seguito e ti è rimasto nonostante la memoria un po'
0: questo
1: sciopero. Ti è rimasto perché appunto che cosa bisogna anche chiedersi questo, no? Che cosa fa di un libro, cosa lo fa essere bello per voi, no? E ognuno poi ha la sua
0: risposta. Assolutamente.
1: Io ad esempio il mio ne parlavo proprio stamattina mentre bevevo il caffè e ci siamo trovati infatti con il mio interlocutore. Io amo molto, e qui qualcuno mi odierà perché non tutti lo amano, Baricco. Mi piace tantissimo, e viene spesso citato Seta, che è stato un capolavoro, c'è stato fatto anche un film, è molto apprezzato. Io di Alessandro Baricco amo molto Oceano Mare, anche perché nel mio caso l'ho letto in un momento invece ero un po', diciamo, in difficoltà e non so come, ma Baricco per me riesce a trovare parole all'inspiegabile, cioè anche quei sentimenti, quegli stati d'animo un po' particolari o confusi, lui riesce a metterli per iscritto con le parole, riesce ad esprimerli. Quindi per me la bellezza di un libro è anche quando sblocca qualcosa dentro di noi che non riusciamo a dire, no? E lo troviamo scritto nelle parole o nelle vite degli altri, insomma in quello che
0: poi perché viene un po' ti immedesimi anche nella storia, no? Del libro.
1: Sì, questo
0: è il vero incantesimo dei libri.
1: Sì, infatti ne avevamo parlato anche con il cinema, ma tutto parte dal libro, perché diciamo il cinema è venuto dopo. Il libro era il modo in cui si viaggiava e ci staccavamo. Infatti un tempo sui treni, sugli autobus tutti avevano un libro, tante persone avevano un libro. Oggi ahimè abbiamo gli smartphone.
0: Ma forse ti direi che stiamo ritornando un po' a quel
1: brava,
0: a quel mondo lì, perché ti ricordi quando abbiamo parlato del vintage, di questa moda che ritorna, diciamo del bello del passato, no? Secondo me questo un po' sta tornando anche nei libri, forse,
1: esatto,
0: speriamo.
1: Te lo confermo, perché dicono le ricerche recenti che anche la comunità dei ragazzi che ad esempio usa tantissimo TikTok, c'è proprio tutta una parte dedicata ai libri, e pensa che l'80% di loro ha risposto che rispetto a leggere il libro sul cellulare piuttosto che sui vari dispositivi, no, che hanno impazzato
0: il tipo mercato, iPad,
1: esatto,
0: cose così.
1: Un po' di anni fa, tantissimi, l'80% 70% di loro preferisce il libro fisico, proprio per tutta una serie di motivi che abbiamo visto anche prima, però anche per un ritorno proprio al possedere qualcosa che ha una storia e che quindi insomma ci ricorda che esistevamo anche prima dei social e di tutta la tecnologia.
0: Vero, verissimo. Allora, noi abbiamo parlato dei libri che ci piacciono.
1: Certo, ovviamente poi scriveteci anche voi nei canali social, sia quello della radio che nel mio, parlateci dei vostri libri, di quelli che amate, ma ci sono anche
0: quelli più odiati, ahimè, ci sono. E come se ci sono?
1: Ci sono. Allora, come sempre, sono classifiche ovviamente non esatte, non matematiche, perché la lettura è qualcosa di soggettivo e quindi, come abbiamo sempre detto, certo, non si può dire il più bello, il più brutto per tutti, però ci sono dei libri, diciamo, che negli anni hanno un po' acceso le critiche, e partiamo subito da quello che secondo me è anche un po' più divertente, che forse la generazione anche mia si ricorderà, quando è uscito 50 sfumature di grigio. Sono loro o è lui il libro, queste 50 sfumature che tanto amate, tanto odiate, perché come sapete, diciamo, è un libro, possiamo dire, un po' che parla di sesso, di sensualità, di erotismo, però secondo molti ne parla in modo un po', diciamo,
0: un po' così,
1: con poca grazia, ecco. E soprattutto odiato da molti, perché qui penso che sia stata più la comunità maschile ha risposto, ha creato aspettative non realistiche sulla vita di coppia, sul corteggiamento, sulla vita sessuale, eccetera.
0: Mi è venuta una curiosità: da chi è stato scritto questo libro? Da una donna o da un uomo?
1: Ma lo sai che
0: dovremmo guardarci, perché ecco lì allora potremmo capire tante cose.
1: No, io mi ricordo che ci fu più che altro una diatriba su questo.
0: Sì?
1: Non si è sicuri in realtà se sia una storia raccontata, ma che in realtà l'opera fosse di un uomo o di una donna. Perché anche su questo, no? Su questo genere c'è molta, come dire, lotta, c'è molta discussione, perché tantissimi libri che possono essere attribuiti a uomini li avevano scritte le donne anche in passato, no? È famoso il caso, famosissimo, di Anais Nin, che lei per tanti anni è stata una scrittrice, diciamo, sotto dietro anche a nomi più importanti, e dopo uscì con i suoi libri erotici, romanzi erotici, i propri diari, dove si parlava senza censure della sua vita libera, appunto.
0: E ti confermo che è una donna.
1: Che è una donna. E forse non piace agli uomini. Mm-hmm. Però anche questo, mi sembra che ci fu una discussione sul fatto che si fosse ispirata anche, insomma, avesse avuto aiuto da una parte maschile.
0: Ho capito.
1: Però, diciamo, anche qui lasciamo porte aperte. Diteci che cosa pensate di 50 sfumature di grigio, più che del film, del libro, perché poi sappiamo che il film, no, viene un po' modificato e romanzato. Un altro libro odiatissimo, e qui torniamo in Italia, siamo in Italia, che però secondo me ha una storia molto interessante, e ora, diciamo, lo troviamo veramente nelle bancarelle di tutti i mercatini, mm-hmm, perché la gente nega di averlo letto, ma secondo me lo hanno letto in tanti, è 3 metri sopra il cielo.
0: Sì.
1: E qui tremano le scrivanie, le mani, no, io lo odio. Di 3 metri sopra il cielo di Moccia, che questa è una storia tanto interessante, non so se la conosci, perché questo libro, infatti, all'inizio non lo voleva pubblicare nessuno, veniva proprio rifiutato da tutte le case editrici, tanto che lui, l'autore, nel 1992 lo pubblica da solo, fa un'autopubblicazione, sì, con una piccola casa editrice, e questo libro però inizia a circolare fotocopiato, pensa, tra le scuole, tra gli studenti di Roma. Dopo, il grande successo arriva solo nel 2004, e questo, a prescindere poi dal libro che vi piaccia o no, è anche una storia di speranza che vogliamo dare, no? Nel senso che spesso tanti artisti e creativi si stoppano al primo rifiuto, al secondo rifiuto, al decimo rifiuto, tante cose hanno bisogno di tempo per poi venire fuori, no? Quindi lui fa il successo poi nel 2004 con il film, lancia Riccardo Scamarcio, e poi vabbè diventa molto amato, perché comunque fa molto successo, poi torna un po' nel dimenticatoio, però di fatto Tre metri sopra il cielo ha segnato una generazione. Sì, quindi anche i ragazzi della mia generazione tutti si ricordano al liceo che venne fuori, insomma, alle superiori questo libro.
0: Sì, sì, la mia sicuramente non tanto per il libro, ma sicuramente per il film.
1: Per il film.
0: Ma fantastico. Pensa, non conoscevo la storia, vedi, dietro questo.
1: Sì, sì, diciamo che è partito come un libricino autostampato, poi i ragazzi se lo passavano, lo fotocopiavano. Interessante, no? Ripeto, perché comunque ci ha voluto 12 anni perché quest'opera raggiungesse il successo, a prescindere, ripeto, dal gusto, che piaccia o no, però è proprio il messaggio che vogliamo lanciare, no?
0: Sì, a non mettete mai in discussione il vostro valore, che prima o poi ci sarà qualcuno che l'apprezzerà. Vero.
1: A qualcuno può piacere. E poi c'è il terzo libro, che sono I Promessi Sposi. Qui passiamo ai libri più odiati per altro motivo: Promessi
0: Sposi. Come dargli torto?
1: Perché diciamo sono un po' un
0: l'incubo di tutti gli studenti.
1: Esatto, esatto. Oggi non so se vengono studiati quanto li studiavamo noi, però per noi veramente questo Renzo e questa Lucia che non si sposavano.
0: Sì, no, assolutamente.
1: Un incubo allucinante, bello, capolavoro, però diciamo per il peso che aveva nelle vite degli studenti, ecco, si è guadagnato
0: il peso sulle nostre vite,
1: il trauma. Cioè, salutiamo Renzo e Lucia, scusateci, però li vogliamo bene, però ci avete traumatizzato.
0: Sì, davvero, assoluto. Guarda, sono d'accordo su questo, sono davvero d'accordo. Va bene, Cri,
1: mandateci i vostri ovviamente libri più odiati anche, e mi raccomando, insomma, siate magnanimi, non offese pesanti, però insomma libri che comunque vi hanno un po' stressato, traumatizzato. E niente, io non so, vorrei salutare se posso con tre frasi bellissime che ho trovato sulla lettura. La prima dice: ogni lettore quando legge, legge se stesso. È un po' quello che abbiamo detto in puntata. Sì, l'ha detta Proust, e è vero, cioè un po' leggiamo anche per inconsciamente ritrovare dei pezzi di noi che non riusciamo un po' a esprimere. Un'altra frase bellissima che dice Kafka è quella che mi dicevi anche tu, che il libro è un'ascia che rompe il ghiaccio dentro di noi, quindi leggiamo anche un po' per crescere, no? Non solo per intrattenimento, però per dare un'evoluzione, insomma, a quello che siamo,
0: quella scossa di cui abbiamo bisogno
1: per sbloccarci. E poi, vabbè, questa è un'attrice che io amo, che è Virginia Woolf, conclude dicendo che a volte penso che il paradiso sia leggere continuamente e senza fine. Quindi noi vogliamo anche ribadire quello che abbiamo detto tante volte: mi raccomando, è importantissimo il patrimonio che abbiamo, il fatto che ci siano ancora delle librerie che veramente tutte le settimane, tutti i mesi anche ci propongono sia classici ma anche libri nuovi, quindi anche se avete dei nuovi libri che noi non conosciamo e ci volete proporre, perché leggere è veramente importante, quindi mi raccomando.
0: Esatto, ascoltiamo i vostri consigli.
1: Inizia la bella stagione, sì, il cellulare, sì, le cuffie, sì, la musica con Radio Fly, però anche un buon libro.
0: Brava Cri, bravissima. Io ti ringrazio, Cri, e noi siamo appunto in chiusura di questa penultima puntata.
1: Sì, diciamo che stiamo un po' chiudendo il cerchio, quindi vedremo poi la prossima puntata, penso ci sarà una piccola sorpresa per come parleremo del bello, ma vi terremo aggiornati, quindi se volete continuare il viaggio con noi, state sintonizzati, perché insomma
0: ce ne saranno delle belle.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, sì.
0: Grazie Cri, e grazie a voi amici per averci ascoltato, e quindi noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly, sempre qui con E Ora Arriva il Bello. Grazie Cri, ciao
1: ciao,
0: ciao a tutti,
1: ciao.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: This is called Just the Way You Are.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Pronti?
3: Sì, vai pure.

0: Sono le 12:02.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, il Papa a Lampedusa per una storica visita. Leone XIV, in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza, ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale, davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo. Il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa, scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco: colpiti e in fiamme un terminal di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka, nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev, si contano altre vittime di raid russi a Sumi. 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Tra massime misure di sicurezza e senza l'attuale guida suprema e figlio Mojtaba Khamenei, vanno avanti a Teheran i funerali evento del leader religioso, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in un raid congiunto Stati Uniti-Israele. Aperti ufficialmente i 6 giorni di celebrazione, dove si attendono fino a 20 milioni di partecipanti. Dall'alba di stamane una folla si è radunata per l'omaggio alla salma nella grande moschea di Mosalla. Lunedì è prevista una processione nella capitale, poi il feretro sarà portato a Qom, Najaf e Karbala. Sepoltura prevista giovedì 9 luglio a Mashhad. 2 morti in agguato nelle ultime ore in 2 diversi episodi, uno a Napoli e uno nel Foggiano. Un uomo di 33 anni ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco mentre era a bordo di uno scooter in zona Porta Capuana, nel capoluogo campano. Si indaga per ricostruire dinamica e movente. La vittima, secondo le prime ricostruzioni dei media, sarebbe stata vicina agli ambienti del clan Contini. Alla periferia di Vieste l'altro agguato, ucciso a colpi di fucile, Antonello Circoli, 35 anni, noto alle forze dell'ordine. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. 2 anni fa Circoli era stato condannato per aver favorito la latitanza dell'ex braccio destro del boss Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. La fiera della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori al nord. Sabato il tempo sarà in prevalenza soleggiato con solo qualche annuvolamento nel pomeriggio in prossimità dell'arco alpino. Soleggiato anche al centro, un po' di variabilità invece l'avremo al sud, su Sicilia nord orientale, bassa Calabria, con qualche piovasco nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, sul versante ionico della Sicilia. In Sardegna ben soleggiato, temperature in generale lieve aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: E allora ben trovati a questo nuovo appuntamento di Giostrando in questo sabato mattina così splendente, chissà se pioverà o meno, non ci importa, ma siamo arrivati alla 34esima puntata di Giostrando, una 34esima puntata che vi racconterà forse quello che è successo nella 149esima giostra del Saracino, ma dovete sapere che questa mattina i miei due prodi cavalieri, mi verrebbe da dire, giostatori non lo sono, sono in un altro posto. Vediamo un po', allora, vediamo se li troviamo da qualche parte, che non li sto trovando. Dove siete andati? Dove siete andati? Eccoli qua, buongiorno.
1: Buongiorno, in trasferta.
0: Dove eravate?
1: Ed è così grande Radio Fly che noi si gira, ci si nasconde.
2: Ma
1: perché
2: poi siamo...
1: si fa scherzi.
2: Siamo in un posto non conosciuto, se no ci bordano.
0: Ah, ecco. Ma che è successo? Perché che è successo?
1: Ma niente.
0: Innanzitutto, siete contenti di quello che è successo alla 149esima?
2: Ma io a livello del risultato giostresco per il mio quartiere no.
0: Perché? Scusa.
2: Perché siamo arrivati secondi e il secondo non conta niente.
1: Tutti secondi,
2: tutti secondi.
0: Invece i risultati che dici?
2: Idem come me mi sa.
1: Io che devo dire, la puntata precedente dissi che ai spareggi non ci si andava e che bisognava vincere con un punteggio altissimo, quindi a chi ha vinto con 10, che è il massimo che si può fare senza premi aggiuntivi, quindi
2: allora io rivendico che ho detto che tutte le coppie erano livellate, i quartieri sono livellati.
1: E l'effetto è detto classico 25%.
2: Però ora maggior ragione, perché
0: allora io ripeto dalla puntata numero 33 che dissi che comunque sabato saremmo andati a correre in giostra e ci ho preso preciso.
1: Non l'hanno, non è il paglio dei rioni di Castiglio e Fiorentino, invece fu è stato rimandato, che l'hanno fatto lui.
0: L'hanno fatto lunedì. Va bene, allora, banda alle ciance.
2: Perché siamo qui?
0: Adesso io vi lascio, perché nel frattempo voi spiegherete perché siete lì e date il tempo a me di andare di là. E quindi nel frattempo che vi lascio soli, vediamo cosa combinate, insomma, no? Allora, vi lascio soli ora, va bene?
1: Vai, il tempo del tuo trasferimento.
3: Bravo.
1: Via.
2: Allora, siamo qua perché... abbiamo due ospiti, sì. Così analizzeremo la giostra di sabato scorso, la giostra dedicata alla NUR. Io presento il primo ospite.
1: Ma perché? Perché abbiamo due ospiti che, rivendicando il nostro inizio, è una cosa che dissi anche quando si incominciò tutto col Beppe, noi seconda voce a chi poi non ce l'ha mai. Oppure non gli viene
2: il numero lì, posso chiamare
1: quello, il numero sempre lì che scorre sotto, qualsiasi cosa possono venire, telefonano e vengono. Comunque presenta
2: bene, io ne presento uno per uno, visto che sono due. Io presento Luca Maglianenzi, sì. Io credo che non ci sia tanto da dire, comunque,
1: conosciuto
2: come Lucone, Suarezza. Ma visto Luca, visto che Luca qui ci guardano da tutta Italia, perché ci guardano da tutta Italia, ricordiamo anche che lui è fede giallorossa, per cui Porta del Foro, quartiere Porta del Foro, è stato anche nel direttivo, comunque è stato anche dietro a diversi cavalieri. Tra l'altro molti amici di varie giostre se lo ricorderanno, perché era anche al seguito di Luca Veneri.
4: Ad Alberto Rau,
2: ma soprattutto Luca Veneri, dai.
1: Anche ad Alberto Rau ci ha fatto diverse uscite. Mentre abbiamo alla tua destra abbiamo Aldo Santicchioni, già consigliere di Porta Sant'Andrea, storico ormai quartierista, oppure è anche uno storico amante anche dei cavalli, amante della giostra, di tante di paglio, di anche di altre. Gli altri manifesti.
2: Sembra averlo fatto apposta, Sant'Andrea, Santo Spirito, Porta Croce e Porta del Foro.
1: Ci sono tutti rappresentati stasera.
2: Allora iniziamo.
1: Buongiorno Aldo.
5: Buongiorno.
2: Iniziamo da chi ha vinto, dai.
1: Vai fare la domanda a te, poi faccio io.
2: Allora, noi tra l'altro oggi vedremo anche le otto carriere, però la prima domandina così al volo, prima di entrare nello specifico, allora te la faccio io. Chiaramente. Sabato Porta Sant'Andrea ha ottenuto questa bella vittoria, perché quando uno vince con 10 credo che ci sia nulla da dire, giusto?
5: Non ci piove, veramente. Bella vittoria.
3: belle carriere anche. Ma devo dire che si è riscattata, detto cosa col cidrone, ma anche sopravanzato di una lancia.
2: Questo era un po' il...
3: questo sì,
2: perché anche adesso ci teniamo a essere i primi l'arco d'oro.
1: Erano, insomma, qualche anno che ci provavano, le pare dagli anni 90.
3: Sì.
2: Vedi che Roberto questa cosa insomma un po' di stona.
1: Ecco, se devo dire che non
2: dai,
1: mi... No,
2: che bello, dai, no. Bello nel senso generale, nel senso che la sentiamo noi, insomma, adesso
1: io da quando seguo la giostra io ero sempre stato i primi, insomma, beh, ora siamo terzi.
3: Sì.
1: Non è che sia... una vuol dire che insomma non è che se ne vince tante come porta crucifera ultimamente, quindi vabbè. E una domanda subito a Luca,
2: a bruciapelo.
1: E ascolta, questa coppia Montini Marmorini, questa scelta che è stata fatta su Marmorini alla fine con Biancaneve e Cavalla in fida che è di Davide Parsi, insomma, detta fra noi, ma il Parsi non si poteva fare i fatti sua,
5: un no. Pochino di storia anche di Porta del Foro, dai, Cavallo era un ex illustratore nostro, dopo ognuno quando è fuori fa quello che vuole, l'ha data loro e loro ci hanno vinto. Dopo la prova generale di giovedì sera avevo qualche dubbio perché Tommaso che avevo visto fa quel tiro che l'anno scorso ci ha regalato la giostra a noi Porta del Foro, ci ha regalato, no?
1: So.
5: Ci ha fatto vincere a noi Porta del Foro, l'ho rivisto su quel tiro lì, dico ma poi dopo invece sabato ha fatto il tiro che doveva fare. Ha fatto quel tiro che doveva fare, come hai scritto te in un post 5 quando la giuria lo dà, era 5
1: e quando l'Araldo lo dice
5: è 5,
1: quello ormai è quindi categorico, è così da regolamento, quindi una volta che l'ha detto non si torna più indietro.
2: Certo, vedo Roberto te sei portato anche il block notes, io invece vado a braccio proprio,
1: no vabbè,
2: ti ricordo tutto,
1: no ma certo, che carità, no, non ne ho dubbi che te ti ricordi tutto, io no, e quindi me ne devo scrivere.
2: Allora,
1: che dici di questa coppia?
2: No, prego.
1: La coppia di Marmorini Montini, come l'hai visti?
3: L'ho visti bene. In ripresa soprattutto il Marmorini. L'anno scorso ma un po' si è trattato un po' qualcosa, capito? Sul Montini non c'è niente da dire, Come dice giustamente famoso Vannozzi, il punto è lì, ce l'ha sempre. È difficile, parecchio difficile che sbagli. Fa una carriera sua, però quando arriva lì è chic, non ci piove.
1: Io ho detto che ha fatto. Io a parte sono uno di quelli che l'ha difeso dall'inizio, dall'esordio, quando fece quella carriera che poi gli fu annullata, sfortunatissima. Io dissi questo sopra il cavallo, sa quello che fai, verrà più forte, uno dei più forti che si è mai visto in piazza. E questo dico, e ho anche scritto, ti ricordi, ho anche scritto che è facile dirlo ora che è uno dei più forti, bisognava dirlo quando l'ho detto io. E lui ha fatto questa carriera che io volevo fare una domanda a tutti e due, così almeno si entra subito nel vivo di quello che mi piace, anzi a tutti e tre, anche a te la faccio. A cavalli invertiti, secondo voi come poteva andare?
5: Luca, a cavalli invertiti,
1: a cavalli invertiti, Sant'Andrea, Tommaso con Savello.
5: Allora, cavalli invertiti non c'è mai la riprova.
1: È vero.
5: Penso che Tommaso un cavallo più alto sarebbe trovato bene ugualmente, perché il Conte era un cavallo abbastanza alto e Saverio penso che non ha problemi zero, magari riusciva a correggere prima la carriera con la Biancaneve in treno, dove la metti dove ti porta, se la metti che devi fare 4 ti porta al 4, se devi fare 5 ti porta al 5, poi dopo sta sempre al guidatore. Come ho detto a uno, non faccio nome, ho detto a uno, dico, se a me mi dai la stessa macchina d'Antonelli e ci mette Antonelli, lui in un giro mi doppia e io ne ho fatto un giro al primo giro, quindi dico dipende sempre da chi guida.
1: Roby?
2: Ma io fondamentalmente mi sembra che per come si è voluta anche sabato la giostra, non credo che non avevo uno, cioè potevi dare qualsiasi cavallo
1: a tutti e due?
2: Ma credo proprio di
1: sì.
2: Anche se francamente no, ora ha detto una cosa giusta anche Luca, che Ricky Saverio ha anche dalla sua, qui se ne va al discorso dei giostratori che vengono dal salto ostacoli, che vengono da
1: una scuola di equitazione fina.
2: Beh, per cui io credo che non sarebbe cambiato nulla.
1: Aldo?
2: Poi sicuramente mi smentisce, ma
1: no, io
2: anche perché non ce la riprova.
3: La riprova non c'è, ovviamente. Io penso che Tommaso con quella cavalleria si è trovato bene, mentre alle prove io con Darko non l'avevo visto parecchio bene, che era il cavallo che lui ha sempre adoperato, anche ci ha anche vinto la giostra. Su Moltini c'è poco da dire, penso che con la cavallina invertita, anzi secondo me ancora meglio, mi ha fatto.
1: Sì, eh?
3: Sì. Ah,
1: vabbè, nel senso problemi ne da poco.
3: No, il 5 di quello non c'è, ma
1: tutti e due,
3: penso che non avesse avuto problemi di nessuno.
1: Allora, le spiego quando volevo andare a parare così, se no sembra che faccio le domande così. Così tanto per fare. Ma perché si sente dire, no? Spesso in giro, insomma, nelle interviste, in altri luoghi. Il cavallo conta il 70%, il cavallo conta il 60%, il cavallo conta l'80%. Io credo.
2: Su Arezzo si conta.
1: Io credo una cosa, io ho paura di sapere se la pensate così o se la pensate diversamente. Io credo che ci siano tuttora dei giostratori per i quali il cavallo conta il 70-80%. Ci siano dei giostratori tipo Saverio Montini, perché secondo me il cavallo alla fine conta il 40%, perché secondo me a uno come Saverio Montini, io lo so, ma insomma, a vedere anche la carriera che ha fatto, che è stato un semirodeo all'inizio, e poi dopo si vedrà l'immagine che si guardava anche prima, subito dopo il tiro, la cavalla tutta piegata, insomma, sembrava che girasse una quintana invece che girasse, insomma, dietro le logge. Secondo me a uno come lui o a uno come Scortecci, ma anche allo stesso Giulio Vedovini, che ci arriveremo dopo, secondo me gli puoi dare un cavallo qualsiasi a momenti che comunque il suo lo fanno. E che ne pensi, Luca?
5: Allora, fino a sabato anch'io pensavo che il cavallo contasse tanto, conta tanto come tutte le manifestazioni che si corre con i cavalli, conta tantissimo. Però devo dire, io ci ho cambiato un cavallo il giovedì sera, questo non ci ha mai tirato in piazza, ma a casa ci tirano tutti con tutti i cavalli. Questo in piazza non ci ha mai tirato, quindi è arrivato in piazza, ha fatto un 5 alla prima carriera, niente da dire, quindi
1: cancellato.
5: In quel momento lì, questo gli potevi dare qualunque cavallo che avrebbe fatto 5.
1: Si parla di Giulio Vedovini.
5: La carriera del Montini è partito all'angolo Mammuccini, è arrivato. Quasi addosso ai figuranti di Sant'André, poi riuscire colpire il 5, penso. Tutti belli 5, però questo è veramente bello.
1: Questo è voluto, cercato, guidato.
5: Ha denominato Vannozzi, conta il punto e il punto l'ha trovato. Bello, cercato e trovato, quindi 10 e lode.
1: Aldo, su sta cosa dei cavalli che dici?
3: Questa cosa dei cavalli contano, dipende anche dal giostratore, perché il carattere, dipende secondo me anche dal carattere del giostratore, capito? Perché c'è chi, ora mi esagero, ma gli dai qualsiasi cavallo e riesce tutto sommato a avere, a qualcun altro insomma, e vuole la precisione, la cosina, poi quello guarda, capito? Però c'è alcuni che non hanno grossi problemi, come vedi diceva Luca poco prima, che hanno pochi problemi, ma anche qualcun altro ha pochi problemi, devo dire. Però ora, per esempio, il Giulio ha dimostrato che è bravo.
1: Anche bravo. Ha dimostrato carattere, ha dimostrato bravura, tecnica.
3: Faccio una battuta che ovviamente è bravo e stilisticamente è più bravo del babbo.
1: Ecco,
3: era una battuta.
5: No, mi piace, io sono più vecchio, mi piace più il babbo, però oggi questo è giovane.
1: Va bene,
5: avrà tutta la carriera.
2: Io direi invece di andare a rivedere nelle foto del grande Alessandro Falsetti, Arezzo 24, per curiosità. Rivediamo un po' le otto carriere, anche perché ce ne sono state otto, per cui rispetto alla prova generale, sì, che invece è stato due spareggi.
5: Vorrei mettere in salita subito la trasmissione, perché sapete, io sono polemico.
2: Bravo.
5: Io sono polemico. Allora, vorrei dire a quelli che hanno detto, quelli bravi, tutti quelli bravi, perché io non so bravo, che noi si è cambiato il cavallo facendo una sceneggiata dicendo che noi si sapeva dal mercoledì che si sarebbe cambiato il cavallo. Gli dico di cambiare sport io, perché non è così, non è così.
1: Quindi quelli che dicevano che era una scelta tecnica, sì,
5: non è scelta tecnica assolutamente, assolutamente.
2: Beh, allora tanto ci arriviamo, ma andiamo
1: per ordine. Lui è per ordine.
2: Così resettiamo e partiamo dalla prima carriera. Tra l'altro, il primo esordiente, ce ne sono stati tre sabato scorso, per cui è anche un bel numero. Prima carriera di Porta Crucifera con Leonardo Tavanti su Marruca, che colpisce il 4.
1: Sì. Avete studiato?
2: Non so.
1: Ora non si vede tutta la carriera, quindi semmai l'avete rivista a casa
2: la foto.
1: Quindi Luca,
5: questo è un cavallino che era di, non so se era di Porta Crucifera o
1: sempre, no, è sempre di Lorenzo Vannetti.
5: A me è sempre piaciuto questo cavallino, un cavallino preciso, poi dopo magari avrà i suoi difetti. Allora Leonardo giovedì sera era andato a letto con un 2 prima del debutto, un po' pesante prima di debuttare, però ecco, dopo sabato ha fatto la carriera d'apertura, ha fatto la carriera che doveva fare.
1: 10. Io ho visto, ora se mi permetti, io ho visto una carriera che è partito secondo me bene, poi la cavalla gli si è messa un po' in protezione all'inizio e lui l'ha guidata, l'ha tenuta dentro. Poi da metà diciamo lizza fino al muratto, quando al momento in cui si è messo in mira, la cavalla si è sentita libera, secondo me sotto il muratto, se poi ora non ci sanno noi video, ma tanto poi però noi siamo una radio,
5: sì,
1: per me si è allargata un po' in fondo. Ecco.
5: Però Roberto è vero, si è allargata, però lei è passata gli ultimi 10 metri davanti ai figuranti di Sant'Andrea che qualcosa hanno fatto.
1: Questa,
5: non è che il cavallo
1: è
5: purtroppo è un animale. Non è un treno che va nella rotaia, quindi un pochino si è fatto l'uscita, è fisiologica. Anche e secondo me ha fatto un bel tiro.
1: No.
5: Poi dopo ha fatto
1: tiro
5: 4. Oggi al 4 non si esulta più, oggi il 4 è come aver preso una bastonata.
1: È vero.
5: Però
1: quando si era noi, ti sa.
2: Anche col 3.
5: Quasi anche col 3, bravo.
1: In questa carriera.
3: Ma io pensavo anche che fosse un po' emozionato, anche perché ha avuto dei disturbi grossi all'inizio.
1: Secondo te se l'aspettava Martino i disturbi che ha fatto Sant'Andrea quando andava giù alto avanti?
3: Penso proprio di sì.
1: S'aspettava secondo me è andato più noia quando alla discesa al pozzo, è andato più noia alto avanti che al Bruni.
3: Sì.
1: Cioè, secondo me c'è stata un'inversione un po'.
2: Però ce l'aspettavamo, dai.
3: Certo. Comunque, questa sì.
1: Io me l'aspettavo più su Bruni che su Tavanti. E secondo me ha un po' giocato su tutta l'emotività del binomio, su tutti e due. Leggermente, non più di tanto.
3: Comunque, ha fatto una partenza parecchio veloce. Lì, secondo me, subito in partenza si è un po' scompensato. Dopo ha recuperato una cavalla che secondo me va bene e può andare bene anche per le prossime giostre, e ha fatto un buon tiro, Hai fatto botti, ha fatto quattro, voglio dire, tenendo conto che veniva anche dalle prove che erano un
1: po'... erano fatte belle, erano disastrose.
2: No. Poi io chiedo magari se il nostro Beppe riesce a ingrandire il tabellone per sul punteggio, perché comunque è vero che 4, però insomma non è che è andato lottissimo, no, insomma.
1: Poi quasi c'è un bello
2: chiaro, sì, però
1: è 4, un lamanco toccato,
5: gli 8 tiri, diciamo,
1: bisogna essere onesti, perché
5: gli 8 tiri, purché
1: è quello più lontano,
5: purché era il tiro, è l'ottavo tiro, però era esordiente, aveva tutta la situazione. Poi, come ha detto Aldo, veniva,
1: ah, bella polvere,
5: veniva da una settimana presa con le molle, non che tutte le sere erano 5 facile. Quindi dai.
2: Allora andiamo con la seconda, qui c'è altro esordiente, e che insomma, voglio dire, già per il nome si presentava con un certo peso, Giulio Vedovini, che dopo la... il fatto di aver corso la prova generale l'anno scorso, averla vinta con Porta del Foro, quest'anno è stato scelto per correre al posto di Matteo Vitellozzi, e dopo sono scelti chiaramente dello staff di Porta del Foro, con un cavallo, l'abbiamo già detto, che chiaramente, cioè, era la prima volta che lui calcava la lizza in Piazza Grande, perché aveva sempre provato con Ice,
1: ci ha fatto una prova voto in ingresso.
2: E poi ci ha fatto questo tiro, ha stampato questo 5, anche questo può magari Beppe lo vuoi ingrandire, qui invece il pomodoro insomma è bello,
1: e c'è uno sguardo
2: scancellato,
1: che gli vuoi dire, c'è qualcosa da dire?
5: Un debuttante così 17 anni, un bellissimo tiro, veramente bello,
2: Luca, Porta del Foro, un cavaliere, quanto gli durerà?
5: Quanto dura, questo sai,
1: questo
5: non si può sapere, però penso che, quale motivo chiedo sempre, perché devono dire che i nostri vanno via, i nostri,
1: ma per il discorso di Sant'Andrea, no, che
5: questo l'ha visto, io tanto ora hanno vinto, non penso che vogliono cambiare uno,
1: non credo,
5: subito qui, poi ripeto,
1: anche
5: sempre,
1: poi si ritorna,
5: ripeto sempre, sono quartieristi, non mi sembra, perché due si sono trasferiti armi e bagagli. Erano quartieristi, si sono trasferiti armi e bagagli. Quindi per me,
1: rimane,
5: frequentando anche altre gare, corrono tre giostre da una parte e due da un'altra. Io non. Quindi se stanno bene in un posto non capisco perché devono andare via.
1: Io credo che lui non credo che si muoverà, almeno per qualche anno, non credo, anche perché lì c'ha tutto un contorno, anche con Vernaccini,
5: quello
1: con
2: c'è cresciuto un po' quando
1: poi c'è cresciuto,
5: io l'ho rivista e rivista, l'ho rivista anche oggi la carriera, perché l'ho rivista stamattina prima di venire qui, e
2: ti sei preparato?
5: Sì, io a me mi dicono, non è stata una bella carriera,
1: ognuno ha le sue
5: volete quelle belle, perché io
1: ora che molto meglio questa che quella del Montini, a livello, se vogliamo mettere non il punteggio, lo stesso, perché sempre 5, però vuol dire lui è venuto su pulito,
5: esordiente, io penso che Montini, tutta la tribuna, voglio vedere tutti quelli che erano in tribuna o meno qua, in piedi tutti, che si aspettavano un 5 così, o se andavano a fare un tiro più parato. Questa era un 5, questa ha tirato nel mezzo, cioè ha preso il mezzo.
1: Il mezzo,
5: non è che si tira qui e tiro qui, tu sei di silenzio.
2: Io invece Aldo, faccio una domanda un po' provocatoria, perché Vedovini, una storia in bianco verde, e ora invece sono un giallo rosso, babbo e figliolo.
3: E vabbè, ti sono scelte che lui ha fatto personalmente. A Sant'Andrea non so quello che è successo per mantenerlo lì, perché poteva benissimo fare l'allenatore lì e rimaneva anche Giulio, secondo me, lo dico spontaneamente, questo è poco. Ora credo che laggiù si trovi bene, parecchio bene, il resto non vado avanti, ma penso che si trovi parecchio bene.
2: anche avere il babbo allenatore fondamentalmente non è che può pensare più di tanto, insomma.
3: No, no, no.
2: Anche perché Giulio è freddo, insomma, se si,
3: sì, si vede.
2: Si vede che il ragazzo.
3: Io ho una domanda. Quando va in mira Giulio? Guarda che c'è parecchio ritardo rispetto a tanti.
5: Sì.
3: E ora io non mi ricordo mai, non perché sono pesato, perché quando il babbo andava a mira, non so se riguarda la prossima volta.
5: Babbo andava a mira quasi subito.
3: Quasi subito, ecco.
5: Di loro avevano questo.
3: Invece lui
5: dalla striscia bianca avevano già la lancia stessa.
1: Bravo. E lui si alza, sì, un po' dopo la striscia bianca si alza tra la striscia bianca e dove esce il
3: torna
1: la metà della lizza, sì, a un quarto di lizza si alza e poi va in mira, si dà anche la lancia, comunque la cala molto molto
3: piano,
1: però ne sbaglia pochi.
2: Allora, terza carriera, terzo quartiere, quartiere di Porta Santo Spirito, che ha mandato come prima lancia Gian Maria Scortecci su Doc, un binomio oramai vincente, affiatato oramai da qualche anno. E Gian Maria, magari anche qui Beppe, se fai l'immagine più insomma, ha marcato anche lui 5 punti, per cui già nella prima serie già avere questi punteggi alti, anche noi in diretta dicevamo, ma guarda un po' stasera i punteggi alti, non si arriverà a fare il record in assoluto.
5: No,
2: il record. Che tra l'altro ora io lo sai che non mi addentro più tanto, però così a occhio posso dire che i punti ottenuti sabato, già un quartiere vince con 10, gli altri con 9.
1: Io credo che sia sulle 8 carriere
2: regolari,
1: insomma, sia quella che è stata la più alta di tutti a somma di punti, insomma, no? Sulle 8 carriere.
2: Ah, sulle 8 carriere.
1: Sulle 8 carriere io credo che sia la più alta.
5: Siamo andati a spareggi con 9, ma con 10.
1: Con 10 io non ho mai visto andare a
5: spareggi. Non mi ricordo.
1: Non mi ricordo.
2: Allora, anche Gian Maria, visto, è vero che ora è stato impegnato con le elezioni, a fare campagna elettorale, però si è allenato anche per la giostra, perché comunque il suo cianque
1: è un cavaliere esperto, è un giostratore che ormai sa dove mettere le mani, con Doc, visto, c'ha i suoi, ogni tanto c'ha le sue litigate con questo cavallo, ma poi dopo alla fine riesce, è un po' altalenante, negli ultimi anni è un po' altalenante, però non vuol cambiare monta, ha fatto tutte le prove con Doc, no, una prova mi pare che ha fatto, è venuto in piazza con un altro cavallo,
3: Giorgia.
1: Ma non ci ha neanche tirato, però Giorgia. Non ci ha tirato
3: il cavallo, si chiama Giorgia,
1: sì, però non ci ha tirato, ma lui ce l'ha, che gli ultimi cavalli che portano, poi dopo lui qualche prova ce la fa. Luca, vuoi dire qualcosa? Sì.
5: No, di San Maria che vuoi dire?
1: San Maria che vuoi dire?
5: Aveva preso un anno di ferie l'anno scorso, ma quest'anno è già tornato. Una carriera bellissima.
1: Un anno l'ha preso.
5: Una giostra, due giostre di ferie.
1: Ah, sì, vabbè, perché è la prima da vinta con Elia, che sì, ha fatto il fenomeno.
2: Allora,
1: Angelo, da dire qualcosa su.
3: No. C'era di poco.
2: Allora, andiamo avanti. Qui ora la foto magari non si vede il tabellone.
1: L'ho fatto vedere io nel post.
2: È il primo tiro del Benzina, Tommaso Marmorini, detto Benzina, abbiamo già parlato. Comunque, niente, ha fatto questo tiro, eccolo, visto che è di Sant'Andrea, insomma, ritorno con Aldo. Se vuoi aggiungere qualcosa in particolare, era anche sotto, come carriera.
3: Ma comunque ha fatto una buona carriera, questo senza dubbio.
2: Con la lancia, che tra l'altro vede particolare, che in genere prende anche la botta al cavaliere, qui invece vedi come sta calando in giù la lancia.
3: Ha fatto una buona carriera, è partito anche bene, devo dire, e poi ha fatto il punto. È quello che conta, c'è poco da dire, è stato determinante, parecchio.
1: Ah, questa sì.
3: Sì.
1: È stata la carriera, diciamo.
5: Dice che ha costruito la vittoria.
3: Bravo. Sì.
5: Questo è stato l'intonaco della vittoria.
3: Sì, grande, sì, sì.
2: E con lui si chiudeva la prima serie con ben tre quartieri a 5 punti e porta crucifera a 4, che già insomma vedendo questa prima serie appunto è tanta roba, perché insomma dava cioè, tutti e quattro i quartieri se la giocavano, insomma, perché fondamentalmente
1: vai
2: questa cosa. Allora la prima è iniziata la seconda serie di carriera, ovviamente ha riaperto Porta Crucifera. Questa volta è stato Matteo Bruni. Ora ci arriva anche la foto, eccola qui, anche qui è il momento delle
1: che infatti già non si vede
2: colpito il tabellone,
1: comunque però, è un 5
2: netto.
1: Sì. Io invece sulla carriera, perché
2: esordiente, ricordiamo
1: anche sempre, esordiente, anche lui esordiente,
2: il terzo esordiente della
1: cavalla. Diciamo che lui è arrivato alla domenica che non si sapeva quello che era successo, perché sta cavalla aveva tutte le marce, forse qualcosa in più, ha lasciato due volte la lancia in terra, quindi.
5: Ma non con Fiesta, però?
1: Come no? E lui disse sì, con lei, con la Gian.
5: Sì, sì.
1: E poi sta cavalla è stata rimessa. È stata rimessa a posto nel giro di qualche giorno. Ha cominciato ad andare bene. Lui si fida molto, perché è una cavalla che onestamente non ha paura. Una paura di niente, quindi non si sposta. Io quello che voglio dire sul discorso di questo binomio qui, io penso che se ha messo a posto in una settimana questo binomio qui io credo che riescano a mettere a posto bene, anzi meglio di come è il binomio davanti o Marruca o Pesca, quella che sia, da qui a settembre. Credo che ora abbia le idee chiare su come lavorare anche su davanti. Luca?
5: Io sono dubbi zero, ero convintissimo che l'avrebbe preso, per quello che ha sempre dimostrato in tutte le prove che ha fatto a Sant'Andrea, cambiando di cavallo dalla sera alla mattina, qualunque cavallo, alto, basso, piccolino.
2: Se tornate da un'idea di prima, anche se cambi il cavallo, però manico, ci vuole,
5: come si dice a Arezzo, sempre già appaso, quindi
1: poi ho detto bravo, io freddo, a uno come lui il cavallo freddo. Quanto gli conta? Gli conta, ma non gli conta l'80%,
5: ma non quanto dovrebbe contare, perché lui l'ha dimostrato negli anni a Sant'Andrea, vincendo le prove generali o facendo 5 con tutti i tipi di cavallo, quindi ero convintissimo.
1: L'anno scorso mi pare che a giugno gli cambiarono il cavallo per la prova generale, cioè il giorno della prova generale gli detto un altro cavallo, come è successo a Giulio, insomma.
5: No, ma io con lui ero convintissimo che avrebbe fatto quel punteggio.
1: C'è niente da dire. Aldo?
3: Allora, intanto la cavalla era già migliorata l'ultimo giorno di prova, perché i primi due aveva destato un'impressione da tutti i punti di vista, capito? Poi per quanto riguarda lui, mi ha spezzato anche una lancia discreta, perché veniva fuori dal cambio che ha voluto dire, eccetera eccetera, la piazza, il cavallo delle prove che insomma lasciava desiderare, eccetera eccetera, quella determinazione tutta l'ha dimostrata. Prima cosa, che c'è chiappa, perché ragazzi, e devo dire che io con questo stile ho un po' la fissazione, e un altro che ho fatto una bella carriera anche stilisticamente.
1: Sì,
3: stilisticamente
1: è bello cavallo, sì, si vede,
3: questo è vero, deciso.
1: Andiamo avanti. Bene, andiamo avanti.

0: millimetro toglier. Lui è andato nel toglier. Purtroppo è andato nel toglier. Onestamente non me l'aspettavo, ma insomma, siamo andati a 9. Non siamo stati primi a eliminare Porta Crucifra, si andava già allo spareggio con loro, perché le seconde tornate dopo il 5 di Matteo Gruni era già uno spareggio, era già uno spareggio, sì. Perché se vado a 10 vinco, certo. Se vado a 8 perdo, certo. Quindi noi eravamo portato per riandare a andare allo spareggio. Non è venuto perfetto, è venuto questo tiro qui.
1: Posso io ho visto il cavallo. Io ho pensato Hollywood l'ha fregati per la seconda volta, nel senso che cavallo gli ha saltato la riga, sì. Gli ha saltato la riga bianca, saltandogli la riga bianca c'hai da ricomporre il cavallo, da ricomporre te,
2: sì.
1: E poi gli ha preso la via, secondo me, e al momento che è andato a mira è arrivato al burato, ecco, secondo me,
0: sì.
1: Non ha fatto poco, ha fatto il che ha fatto,
0: no, ma se dai, è mentiro,
1: cioè secondo me a quello che ho visto io, qua
0: mentiro, il numero
1: ha fatto poco, ha fatto il tiro. Perché è arrivato svelto al burato.
3: Sì.
1: C'è tempo di mira, si è accorciato tanto con quel salto. No? È Aldo.
3: Sì.
0: Comunque se fermo che c'è 4 quartieri a 9, poi dopo il quarto uno dei 4 tira fuori il 10 e.
3: Sì.
0: E lo porta a casa.
1: Vai.
0: Però sicuro siamo in 4 a 9 in questo momento. Poi. Se fai gradini si andrà.
1: Andiamo veloci che il tempo.
2: Sì, passa. Allora. Porto Santo Spirito, Elia Cicecchia, e qui è il tiro di Elia, anche per come è esultato Elia, insomma, vai, è 5. Comunque, ecco, qui vediamo.
1: Sì, ora non è che si vede, sì, però di bianco ce n'è.
2: Allora, noi non facciamo come chi ha scritto su Facebook, perché sai, il giorno dopo la giostra c'è tutti gli intenditori, chiaramente c'è una giuria che ha misurato tutto quello che è.
1: Io no. Siamo d'accordissimo su questo. Però io mi fermerei più sul discorso del cavallo.
2: Dov'è lui?
1: Dov'è lui? Sono lui col
2: con Tony.
1: Perché secondo me, io l'ho scritto anche nelle pagelle, che ringrazio Passione Quintana che mi ha richiesto. Mi ha chiesto se le poteva pubblicare nella sua pagina, io gliel'ho.
2: Basta,
1: questo passo di. Ma te hai fatto l'articolo il giorno prima, dai. Però ecco, secondo me lui con Tony ci litiga un po' troppo questo cavallo. E poi dopo lui è un cecchino e magari trova
2: il colpo di. Che me lo dici.
1: È vero, non è il primo anno, lo dico.
2: Anche l'anno scorso.
1: E lui ci litiga un po' troppo questo cavallo, gli tiene la testa alta. Poi guarda. Non è da lui prendere una botta del genere, anche ti guarda anche che sul contraccolpo, vedi quanto è indietro, le gambe come tendono,
2: ecco,
1: alzagli, la testa del cavallo, vedi anche lì un po' alta, prende anche un po' di colpo, non riesce proprio a ammortizzare tutto il colpo. Secondo me questo cavallo c'ha un po' di questioni lui. Te che dici, Aldo? Stavo prima Aldo.
3: Io?
1: Ora prima Aldo.
3: Sì, dico che secondo me, faccio l'affermazione e poi lui non me ne vorrà, ma non gli piace molto quel cavallo. Secondo me poi è un cavallo che lui ci ha corso perché l'altra non era più disponibile.
1: Olimpia.
3: Capito che voglio dire? E secondo me a settembre lo vedremo con un altro cavallo, questa è la previsione che faccio. Vado.
1: Questa
3: lo dico, ma è così,
1: segno,
3: capito?
1: Segno
3: e poi la carriera, ma il fatto che lui ci avesse anche un po' di disequilibrio sopra il cavallo, secondo me dipende da questo fatto, dalla fiducia
1: del lui verso il cavallo.
3: Sì.
1: Luca?
0: Sul mitigare sì, ti do ragione, però lui l'anno scorso a giugno sceso dall'Olimpia montato su questo
3: Tony, sì.
0: Si è vinto subito,
3: sì,
0: senza
3: sì.
0: Montarlo mai, quindi ci ha vinto facendo il 5,
2: sì.
0: E
1: a settembre?
0: E poi a settembre, che l'ha montato tutta l'estate, ha cominciato ad avere qualche problemino, sì. Avere qualche difficoltà, però come ha detto Aldo, secondo me siamo sicuri che lì a sto cavallo gli piace.
3: Sì.
0: Questo
1: cavallo lui, non ci quando l'ha montato a giugno lo montava Elia Taverni.
0: Quello è
1: le scuderie
0: non ci sono, non so, però siamo sicuri che gli piace.
1: Ah, non lo so, che è meglio della lui.
3: credo di

0: sì, però... chiedo questo, siamo sicuri che gli piace?
1: Boh.
0: Andiamo,
2: bene, andiamo là, siamo quasi alla fine, siamo l'ultima carriera, ah no, l'ultima di Saverio Montini, l'abbiamo già detto, questo questo tra l'altro si vede anche come largo, insomma, non è che
0: sì, dopo
2: il burattino
0: è uscito, ha fatto
1: come ho detto prima, è uscito perché sennò non esci dal burattino da dove era, sì, ritornato sotto, perché è partito largo, si è allargato che gli è andato noia, sennò non esce, ha stretto perché gli è andato noia, sennò non esce più da lì, bravo quello sopra bravissimo, il cavallo l'ha aiutato, però bravissimo,
0: sì.
1: Su questo quartiere qui ha vinto, bravissimo. Dico una cosa che mi piace tantissimo: l'ha accompagnato il giostratore.
0: Ah,
1: questa è una cosa che a me mi fa impazzire. Allora, il giostratore che accompagna il giostratore.
2: Questa, Luca, è una cosa che noi l'abbiamo detto, perché ora siamo abituati che lo accompagna l'uomo a terra. Per cui, tra l'altro, ricordiamo, Santo Spirito è stato l'esordio a Santo Spirito di Luca Veneri come uomo a terra, se l'ha già fatto a Porta del Foro, anzi l'ha fatto anche il preparatore registratore per un anno, e poi vabbè a Porta Crucifera Martino Gianni, a Porta del Foro Enrico Vedovini, mentre a Sant'Andrea c'è stata questa cosa, come accadeva nelle nostre vite,
1: sì, però giustamente a Porta Crucifera gli doveva accompagnare Martino, sì, perché due ragazzi passando in mezzo a quello che è successo mentre andavano in giù, non so quanto potevano essere stati bravi. Voi avete detto è andato meno noia a Matteo, è vero, però è stato bravissimo e non gli insegni niente, ma niente, niente, niente. Martino è stato bravissimo, che ha girato il cavallo verso col Cidrone, no, e gli ha girato, sì, il posteriore, sì, andando giù.
0: Vabbè,
1: quello è stato bravo. Due ragazzi giovani magari lì si trovano in confusione,
0: anche a Santo Spirito, io quando era lì che gli diceva ora ci fanno questo,
1: sì,
0: questo,
1: no, mi capitava tutto, che mi piace che il giostratore accompagna il giostratore, perché vengo da giostre vecchie, quando parlo di giostre con altre persone dico ma io vengo da giostre vecchie, oggi parecchie cose non le capisco oppure non ci arrivo a vederle.
2: Io invece Aldo, un 5 così è proprio qua, io credo perfetto così,
0: lo posso rimettere,
3: ma penso che anche gli altri l'abbia fatti con sempre così i 5 lui,
0: se no, sì, ma lui è,
3: non lo so, ora non me lo, ma io penso che sono proprio netti.
2: Questo è da incorniciare
3: nella una carriera che è stata, però ragazzi, niente da fare.
0: Però se posso dire una cosa, tanto siamo quasi in chiusura, credo, io dico, cioè, si sta delineando un po' su un discorso, cioè un giostratore per Cristo, Santo Spirito, un po' qualche volta sbaglia uno, qualche volta sbaglia quell'altro, no? Però quell'altri tre, diciamo che hanno un top player, quindi hanno un, che ne so, Bruni, Vedovini, che si vede che sono a livello equestre e anche sono superiori, diciamo alla media che c'è. Io penso che se in futuro, non parlo di ora, io penso che ci sia un che c'è un giostratore in erba che se ne parla benissimo, non è ancora accreditato con nessun quartiere. Non posso fare il nome perché
1: io aspettavo il nome,
0: non si può dire. Allora, io credo che chi se lo accredita,
1: io
0: non voglio incorrere in niente, quindi io credo che chi se lo prenderà questo qui, e il tuo quartiere credo che abbia una buona opzione, Luca, e lì dopo diventa, lì si crea la futura coppia. La futura coppia di giocatori tipo Santo Spirito.
1: A me la mia, la coppia di oggi mi piace, sì, sì, mi piace, sì, tantissimo, perché uno è un uomo e l'altro è il ragazzetto giovane scafato,
0: sì, sì,
1: freddo, però uno è un uomo e l'altro è il ragazzetto giovane, quindi mi piace la mia coppia, mi piace tantissimo.
2: Allora, mentre
1: l'ultima cosa, l'unica cosa, non mi è piaciuto le offese personali, perché uno può cambiare casacca, ma nel personale non ci si va. E questo Questo lo dovevo al mio collega di lavoro, che è fratello di un gestatore, di Matteo
0: Bruni. Sì,
1: è non si va nel personale, sì. Assolutamente. Ce l'hai con Lucone, offendi Lucone, non la famiglia.
0: Io,
1: o il resto.
0: Io lì penso, poi io ora dico una
1: viva
0: cosa.
1: Viva la giostra.
0: Sì, è vero, questa è una cosa che è venuta fuori, che dura da un anno. Questo ragazzo non è che è stato solo la settimana della giostra, lui è da un anno che viene costantemente fermato anche fuori, in inverno è stato anche minacciato, è stato... Allora, se la giostra deve diventare questa, io credo che sia il momento di darsi una calmata. Bene, cioè, va bene la foga, il colore nella settimana di giostra, però se la giostra deve diventare che tutto l'anno io devo andare, non sono libero di andare in giro per Arezzo perché vengo fermato, offeso e minacciato, allora a quel punto lì bisogna iniziare a fare un passo indietro. Questo è quello che mi sento di dire. E un'altra cosa, chi e ce ne tanti hanno giustificato certi atteggiamenti, io li reputo complici di quelli che l'hanno commesso. Con questo qui penso che possa rientrare, o rientra il Beppe, o se no
2: no, rientro io, così visto che siamo ecco,
0: si sta sporando tutto.
2: Allora Beppe, andiamo su, facciamo un primo piano su punteggi, perché comunque ribadisco 9, 9, 9, 10, questo è questa tra l'altro è la pagina del libro, del librone che redige il cancelliere, è una foto anche, insomma, non è che se ne vede tante, insomma, per cui vedere queste cose. Poi c'è anche così le penalizzazioni, sono stati espulsi i maestri d'armi di Porta Crucifera e Porta Sant'Andrea perché non hanno tenuto, diciamo, a bada i propri figuranti. Ricordiamo che in piazza il maestro d'armi è colui che è responsabile, per cui è stata segnata questa cosa. E però ecco, sui punteggi, insomma, io credo che anche te ne hai viste tante altre delle nostre. Prima si diceva anche con 5 nell'84 Sottoscritto vinse col tiro buono di Gabriele
0: di Silvano Gamberi. Io ho vinto con 6 nel 90,
2: insomma, è sicuramente, poi si chiude, è sicuramente un indice che, vabbè, è scontato dire che il tasso tecnico si è alzato in maniera esponenziale, perché insomma ora sta allenando tutto l'anno.
0: Però, certo, guarda che ora rientra il Beppe e te chiude.
2: Chiude?
0: Perché, ah sì sì, l'avevo detto che arrivava.
4: È lontano,
0: è arrivato.
4: Che vi posso fare? Va bene, io ringrazio Luca, ringrazio Aldo, oh, sono due che sono, cioè, voi dite di sapere tutto, ma questi ragazzi, cioè, occhio, perché... Voglio dire, no, mi piace come gli esami che avete fatto anche sulle carriere, si impara sempre qualcosa con voi e questa è una cosa molto bella, quindi al di là dell'aspetto dei punteggi, carriere, però avete detto le cose veramente belle. Tra l'altro penso che il Saracino debba sempre mantenere quella sorta di, come dire, ordine cavalleresco, me la permettete questa cosa?
0: Sì, sì. Gioco,
4: però insomma c'è una cosa che ormai abbiamo, la passione ce l'abbiamo, ma ci devono essere delle cose che effettivamente non bisogna andare, come ha detto Luca sul personale, come ha detto Aldo su tante altre cose, quindi bello così, bello, veramente complimenti.
0: Bene, quindi noi ringraziamo Luca Maglianensi, detto Lucone.
4: Luca, buttici la pasta perché sono le 12:05.
2: Allora, noi però dopo questo tour de force rientreremo una settimana sì, una settimana no. Perché questo, queste ultime due settimane, tutti i sabati, compreso la giostra.
0: Sì, poi si viene a noi.
2: E
0: ringraziamo anche Aldo Santiscioni, certo, che
2: deve andare a festeggiare.
0: Sì.
2: Fatto tardi.
0: Ormai è già sabato. No, esce sabato il Cenino della Vittoria.
2: Ah, certo.
0: Poi credo, non lo so, che facciano la. Stasera. Stasera o sabato? Stasera
2: il Cenino.
0: Stasera c'è il Cenino.
2: È una Cena Vittoria.
0: La festa credo la facciano a Sant'Agostino, o a Sant'Agostino o alla Pioborri. Ah, in Roma, non lo so. Bene,
4: va bene. Allora io vi ringrazio, vi saluto e alla prochaine fois, come direbbero i francesi.
0: Forse.
4: Ciao Luca, ciao Aldo e ciao ai nostri due condottieri. Prima avevo chiamato cavalieri, ora vi chiamo condottieri e così via. A ricevere alla 35esima puntata di Giostrando. Come si dice, Roberto?
0: Forse.
4: Ciao a tutti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
15: Ascolta la tua musica.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa. Poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
1: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura, e quindi una pari responsabilità.
0: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Si è chiuso con 3 condanne all'ergastolo il processo per la strage di Altavilla. I giudici della Corte d'Assise di Palermo hanno riconosciuto la massima pena per i 3 che hanno ucciso durante un rito contro Satana. Il servizio di Laura Carchidi.
2: In 30 anni non avevo mai visto una strage così assurda e crudele, così il procuratore capo di Termini Imerese Antonio Cavallo parlando dei fatti di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Caradante per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 all'interno dell'abitazione di famiglia nel palermitano. A perdere la vita furono la moglie di Barreca, Antonella Salamone, 41 anni, il figlio Kevin di 16 anni e il più piccolo Emanuel di 5. L'unica sopravvissuta fu la figlia maggiore, allora 17 settenne, che riuscì a salvarsi e a chiedere aiuto ai carabinieri. Il padre e il marito delle vittime li aveva uccisi con l'aiuto dei 2 complici durante un rito satanico per liberarli dal demonio. Mi chiamo Giovanni Barreca, ho ucciso tutta la mia famiglia, venite a prendermi, aveva detto il 56enne chiamando i carabinieri dopo la strage. Per lui la procura aveva chiesto 30 anni riconoscendogli una semi-infermità mentale, ma i giudici hanno disposto il carcere a vita anche nei suoi confronti, oltre a 3 anni di isolamento diurno, alla decadenza della responsabilità genitoriale e ad una provvisionale di 1 milione di euro per i familiari delle vittime.
0: È la capitale federale della Svizzera, ma è nello stesso tempo una città medievale magnificamente conservata, che ospita al suo interno strutture modernissime, come un museo tutto dedicato al denaro. E proprio questo weekend vi si svolge un evento tipicamente svizzero. Siamo a Berna, come ci spiega Alice Della Bruna.
3: Berna è una città che d'estate offre tantissime cose. Ad esempio, se è una giornata molto calda e noi a volte abbiamo bisogno di scappare dal caldo, le piscine sono gratuite e una si trova esattamente sotto il Palazzo Federale e quindi è una bellissima vista. Una novità molto interessante è il Kaiserhaus, quindi questo Moneyverse che offre la Banca Nazionale Svizzera. Ed è un nuovo museo gratuito con audioguida anche in italiano, dove si può scoprire come viene fatto il denaro.
4: E poi c'è la città medievale.
3: La città medievale, patrimonio UNESCO, sicuramente offre anche lì tantissime cose. Ad esempio, al suo centro c'è questa torre dell'orologio, che può essere anche quella visitata, e anche in caso di brutto tempo ci sono 6 chilometri di portici coperti. Piccola chicca: quest'estate per la prima volta nello stadio di Berna di Wangdorf si terrà un festival di lotta svizzera, quindi per gli interessati del genere è sicuramente un evento da non perdere.
0: Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2, e stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime 2 gare. Jenny De Gaetano.
5: Gol e assist tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina spaventata dalla sorpresa capoverde. Fine supplementare, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché i campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23 Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gil, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
0: Formula 1 alle 13 scatta la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. Nella pista di casa parte dalla pole position Lewis Hamilton, con la Ferrari alle spalle del cavallino Antonelli, Verstappen e l'altra rossa di Leclerc. Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Vola

0: Dance Jerry che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Sono le 14.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Top 10 hits.
4: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, two non-movers, three records going up and three records going down. Ciao ciao, saluta tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, due brani stabili, tre in salita e tre in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Buon Vento di Jovanotti con Alfa e nemmeno Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. E ora si parte al numero 10 stabile, troviamo Gaia, Bossa Nostra.

Ossa Nostra Gaia, 3 settimane in classifica, stabile oggi al numero 10 e nona posizione, 8 posti in meno per Irama Cabana.

Cabana, Irama, nuova entrata la scorsa settimana, dalla prima alla nona posizione, 8 posti in meno. E al numero 8 guadagna una posizione, Talk to You, Another and 54 Ultra.

5 le settimane in classifica. Dalla nona all'ottava posizione, un gradino in più. It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7, stabilità. Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, 4 settimane in classifica, stabile oggi al numero 7 e al numero 6 due gradini in più per Dracula, Tame Impala featuring Jenny.
1: New entry.
0: New entry.

Tame Impala featuring Jenny, Dracula, 3 settimane in classifica, dall'8ª alla 6ª posizione, 2 gradini in più. E al numero 5, metà classifica, un posto in meno per Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Excuse me.

0: Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, sei la settimana in classifica, dalla quarta alla quinta posizione, un gradino in meno. E al numero 4, la prima new entry della settimana, che è una re-entry, Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.
2: New entry.
0: New entry.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, riconquista la quarta posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits. Top 10 Hits.
2: Top 10 Hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, un gradino in meno per Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari.

Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Sette le settimane in classifica, dalla seconda alla terza posizione, un gradino in meno. E in seconda posizione, tre posti in più per Partenope. Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors.

0: Riepilogo alla Top 10 Hits. Stabile numero 10, Gaia, Bossa Nostra. Al numero 9, Irama, Cabana. Al numero 8, Another N54 Ultra, Talk to You. Stabile numero 7, Francesco Gabbani, Summer Funk. Al numero 6, Tame Impala featuring Jenny Dracula. Al numero 5, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al numero 4, la prima new entry che è una re-entry, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Al numero 3, I Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Partenope, Merck and Cremon featuring Serena Brancale and The Colors. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10, la seconda new entry della settimana, Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Number 1, new entry.
2: New entry.

The winner of the week, Samurai J, Flamenco Paranoia. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 4, Canto d'amore Angelina Mango con Marco Mengoni, e direttamente al numero 1, Samurai J, Flamenco Paranoia. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Ben trovati da Gianni De Gaetano, firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese, adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo sulla pista di Silverstone. Il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari, terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia 48 squadre ieri hanno visto concludersi sedicesimi di finale, una sorta di ritorno al passato, perché l'Africa, capace di qualificare 9 nazionali su 10 alla prima fase eliminazione diretta, è stata sostanzialmente ridimensionata. Sparisce l'Asia, mentre l'Europa, nonostante 3 derby, si conferma superpotenza. Questo è il quadro degli ottavi menù, che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Filadelfia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé. 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani, unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile-Norvegia. Lunedì all'alba Messico-Inghilterra. Terra alle 21 Portogallo-Spagna, martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Cambiamo argomento, al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, l'Italia punta su Filippo Ganna per le cronometro. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così, e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna, aspettando la crono individuale nella 16ª tappa, suo terreno di caccia. Il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Aresman, uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia. Tadej Pogacar, 4 volte vincitore le ultime 2 di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via. Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
0: Atletica, papà è tunisino, forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43:60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, buon weekend.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Fly Spot.
5: Top 10 album.
6: Siamo in modalità top 10 album, per cui la combinazione perfetta è un album, una canzone. Un album che resta quello, la canzone invece che potrebbe variare nel tempo, perché in classifica in genere entrano le novità, i nuovi singoli. Probabilmente anche qualche singolo rimane per molte settimane, per molti mesi, però per qualcuno c'è così un ricambio abbastanza movimentato, dinamico delle canzoni che sono all'interno degli album stessi. Io sono Dylan e ci sono due album che questa settimana non citerò perché escono dalla classifica, dalla top 10 album, e sono quello dei Pink Floyd, 8 Tracks, e quello di Niall Horan con Dinner Party, per cui due nuove entrate e ci saranno 7 canzoni che scenderanno e poi il resto grosso modo è stabile. Vediamo un po' cosa accade alla posizione numero 10, che incrociamo chi perde una posizione, un album che perde una posizione rispetto a 7 giorni fa. Si tratta di Ryan Tedd di Tedua, da cui ascoltiamo Lettera a Tedua.

col talento, non sa che sta facendo, piace solo perché è bello. Fanculo alle sfilate, il rap commerciale, fanculo alle ospitate, nel club provinciale, fanculo, sembri fatto di coca, Tedua. Lo giuro,

Mario Molinari, si chiama così, Tedua, o comunque sempre la stessa persona, però Tedua suona meglio, dai, di Mario Molinari, un po' anonimo Mario Molinari. Tedua invece, no, uno riesce subito ad identificarlo, vedi la forza del marketing legato al marchio, ma poi magari ci si riconosce, magari è qualcosa nel quale lui stesso vive, e mi sembra anche giusto, un po' come per me. È uno dei rapper più influenti della scena italiana contemporanea, ma questo lo sappiamo veramente tutti. Lui probabilmente qualcuno non lo sa ancora o ne sa un po' meno di quello che sto per dire, che è cresciuto tra Genova, Cogoleto e Milano, dove ha formato il collettivo Wild Bandana insieme a Easy, Vazte ed anche altri, e ha iniziato a farsi conoscere con la trilogia Orange County tra il 2015 e il 2017, e negli anni ha pubblicato album di grande impatto come Mowgli e anche La Divina Commedia, entrambi certificati multiplatino. Ryan Tedd in decima posizione questa settimana. Si sale in nona posizione, perde due posti l'album di Samurai J, Amatore. Ascoltiamo Ossessione.

ascoltate dall'inizio del 2026, amatore di Samurai J. Visto che ho detto sul conto di Tedua il suo nome e cognome Mario Molinari, faccio la stessa cosa sul conto di Samurai J, e cioè Gennaro Amatore, Gen Gennaro Gen Gen, ma questa è un'altra storia. Un album, questo qui, che è uscito alla fine di maggio di quest'anno, del 2026, e rappresenta finora il punto più alto della sua ascesa, dopo il successo travolgente di Ossessione, una canzone che ha lanciato il progetto, ha dominato Sanremo 2026. E aspettiamo però il nuovo singolo da parte di Samurai J dall'album Amatore. Al momento godiamoci Ossessione. In ottava si sale, perde 3 posti l'album di Bad Bunny, Devi Tirar Más Fotos. Ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chewy.

0: Avrà finito il suo effetto yo-yo nella parte centrale della classifica della Top Ten Album, questo di Bad Bunny, Devi tirar mas fotos. Well Tita la traccia con la featuring di Chewy, album che questa settimana nella Top Ten Album occupa l'ottava posizione perdendo 3 posti.
1: Top Ten Album.
2: Top Ten Album. Top Ten Album.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Top Ten Album.
0: Di nuovo in classifica in assetto Top Ten Album, in modalità Top Ten Album. Io sono Dylan, dalle spalle ci sono 27 settimane, questa è la 28esima settimana dall'inizio del 2026 e in questa classifica troviamo degli spostamenti direi mica da ridere. Ad esempio in settima posizione c'è l'album di Olly che perde 1 posto, Tutta vita sempre. Ascoltiamo questa domenica con la featuring di Julie.

Questa domenica featuring Julie, l'album è Tutta Vita Sempre. L'artista Holly questa settimana in settima posizione perde un posto, si sale in sesta, perde tre posti l'album di Bresh. Di Bresh, non Bresh. Il titolo è Mediterraneo, la traccia

un repackaging. Non è che adesso, mettendo una camisetta nuova, di colpo l'album sale, è perché all'interno stesso di Mediterraneo Brescia ha avuto anche non la brillante idea in senso negativo, ma ha fatto molto bene ad avere l'idea di produrre altre tre canzoni che ha inserito in questo repackaging e quindi in questa ripubblicazione. Dentro ci sono altre canzoni come Introvabile e Serenamente, insieme a Giulie. Da Dio fino a questo momento è il singolo nuovo di Mediterraneo, l'album rimpacchettato, diciamo così. In sesta posizione questa settimana perde tre posti Brescia, il nome dell'artista. Si sale in quinta, incrociamo invece Shiva con Vangelo, l'album, ascoltiamo Take Six.

0: rispetto a 7 giorni fa, e già da un bel po' di settimane che c'è quest'album di Shiva nella Top Ten Album. L'album appunto è Vangelo, la traccia Take Six. Si sale in 4ª posizione, perde un posto Geolier con Tutto è possibile, il nuovo singolo Autorità.
1: Mo per un in mano sono sordo ammazzato, ma va buono in entrambi i casi. Un Apollo muove che sulla rinda curva A, mi

0: offre una garanzia Geolie anche con questo nuovo singolo, dall'altrettanto nuovo album. Il titolo è Autorità come nuovo singolo, l'album invece è sempre lo stesso, Tutto è possibile. In quarta posizione perde un posto rispetto a 7 giorni fa nella Top 10 Album.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Di nuovo in classifica per la Top 10 Album e scoprire quindi il podio. Chi c'è alla posizione numero 3-2-1? Partiamo come sempre dalla posizione più bassa del podio. Al terzo posto la prima nuova entrata della settimana. Ce n'erano due, no? Ricordate, quindi la prima nuova entrata è proprio qui. Al terzo posto incrociamo Achille Lauro. L'album è Comuni Mortali, la traccia Che tesoro che sei.
2: New entry.

0: po' di Antonello Venditti questa canzone. Faccio un po' lo stupido, dai. Che tesoro che sei, l'interpretazione di Achille Lauro dall'album Comuni Mortali, il suo settimo album in studio, pubblicato ad aprile del 2025, un progetto che sa molto di cantautore ed è costruito su dediche intime alla madre, agli affetti e anche alla città dove ha vissuto gran parte della sua vita. A parte il luogo di nascita, ci sono dentro pop, pop rock e soprattutto urban. In terza posizione Comuni Mortali, l'album di Achille Lauro nella top ten album. Si sale in seconda posizione la seconda nuova entrata della settimana. Si tratta di Olivia Rodrigo, l'album è You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, la traccia Stupid Song.
1: New entry.

0: 13 tracce all'interno di You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, il terzo album in studio di Olivia Rodrigo. Un album che racconta un po' in forma concettuale l'ascesa e la caduta di una relazione fino alla perdita di sé lungo il percorso. Stupid Song, Olivia Rodrigo, questa settimana in seconda posizione, la seconda nuova entrata con l'album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi occupa la posizione numero 1, ma quelli bravi a fare i conti, a far di conto, avranno già capito chi la occupa di nuovo la posizione numero 1. La posizione numero 10 perde un posto l'album di Ryan Ted, Tedua, da 5 settimane in classifica. Da 6 settimane in classifica invece Amatore di Samurai J perde 2 posti in nona posizione, in ottava perde 3 posti e da 20 settimane in classifica Devi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny. In settima posizione da 55 settimane in classifica perde un posto ed è lì in settima posizione Holly con Tutta Vita Sempre. In sesta posizione perde 3 posti da 5 settimane in classifica Bresh con Mediterraneo. In quinta posizione perde 3 posti Vangelo, l'album di Shiva. In quarta posizione perde un posto Tutto è Possibile, l'album di Geolier. Sul podio alla posizione numero 3 la prima new entry della settimana, l'album di Achille Lauro, Comuni Mortali. In seconda posizione la seconda new entry della settimana, Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. E al primo posto, stabile come 7 giorni fa, Il Giorno Che Aspettavo, l'album di Ultimo. Ascoltiamo Romantica. Number
1: one. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: album.
1: Ma perché non dire anche di ultimo nome e cognome, visto che sono partito con Tedua in questo modo, giusto per dare una sorta di coerenza, ecco, ai nickname, ecco, ai nomi d'arte dei rispettivi artisti. Bene, ultimo, Niccolò Morricone, cantautore romano classe 1996, che è diventato uno dei protagonisti della musica italiana grazie al suo stile molto emotivo, diretto, profondamente autobiografico, e anche per questo motivo, grazie alla sua canzone romantica, in questo caso il nuovo singolo, ma tutto il suo album Il giorno che aspettavo è partito in pompa magna proprio direttamente al numero uno 2 settimane fa e ci sta rimanendo per il momento. Io sono Dylan con la Top Ten Album, ci sentiamo tra una settimana. Ciao!
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: sport professionistico, gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose sul Real, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. Ma che è una gita scolastica?

0: L'iSpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

Eccoci puntuali, pronti e presenti anche oggi nell'estate rovente del 2026 ad affrontare l'appuntamento con la classifica americana, la Top 10 USA. Ma ogni estate è la stessa storia, anche negli anni 70 soffrivamo il caldo, soltanto che poi ce ne dimentichiamo, no? E quindi quando ci troviamo a bollire ogni estate è sempre un problema, dimentichiamo di quelle passate. Allora, buona estate con la nostra classifica, io sono Silvia Giansanti, buonissime cose e quelle che voi state facendo bene, quindi lavoro, ozio, giri vari, fermatevi un attimo e ascoltate la classifica che sta per andare in onda. Abbiamo soltanto un'uscita e un'entrata, chi esce? Bruno Mars, Risk It All, dal numero 10 che è stata Rientri.

mettiamoci subito al lavoro, partendo come sempre dalla numero 10, dove in perdita di bene 4 posizioni proveniente dal numero 6 troviamo Rent to Atlanta con Drake Future e Molly Sae.

Da 3 settimane dentro, quindi è una novità, però attenzione perché sta perdendo quota, quindi perde 4 posizioni, proviene dal numero 6. E al numero 10, questa settimana, Ran to Atlanta con Drake Future e Molly Santana in Top 10 USA, che adesso vedi di scena Dracula al numero 9 con un posto in meno e 7 settimane di presenza in classifica. Tame Impala featuring Janine.

Tame Impala featuring Jenny Dracula alla posizione numero 9 della classifica americana, scende di un posto dal numero 8. Mentre all'ottava posizione che cosa succede? Ugualmente abbiamo una retrocessione, in questo caso 3 punti in meno per Ella Langley and Morgan Wallen, I Can Love You Anymore.

8, quindi perde 3 posizioni e sono 6 le settimane di presenza in classifica per questo pezzo di Ella Langley and Morgan Wallen, I Can Love You Anymore. Eccola qui la Top 10 USA della settimana, che vede quest'oggi una nuova entrata, ma ancora manca un po' di tempo, e 5 canzoni che retrocedono e 3 posizioni in più.

arrivati adesso alla numero 7 della nostra classifica americana. Abbiamo in ascesa di bene due posti dal numero 9 So Easy to Fall in Love, canzone famosissima, conosciutissima, cantatissima di Olivia Dean.

com'è conturbante, questa So Easy to Fall in Love con Olivia Dean. Da 13 settimane dentro la classifica americana, passa dal numero 9 al numero 7, guadagnando terreno, quindi due posizioni in più. Come già detto, 13 le settimane di presenza. Ma attenzione, perché è un bel record, c'è chi ne conta 30. Sempre lei, Olivia Dean, però con l'altro singolo che si chiama Man I Need, posizione numero 6, avanti di un posto dalla numero

è scesa e poi è risalita, è di nuovo scesa e adesso risale. Man I Need di Olivia Dean non molla la classifica americana, un posto in più dal numero 7 al numero 6, 30 settimane di presenza in classifica. Come appena ricordato, mentre ne conta 20, I Just Might, il singolo fortunato di Bruno Mars, che quest'oggi in Top 10 USA troviamo con le due posizioni in meno, passa dal numero 3, abbandona la zona del podio e si attesta alla posizione numero 5.

posto, meno due punti per I Just Might di Bruno Mars nella classifica americana corrente, mentre Ella Langley, che fine ha fatto? Eccola con Be Her, al numero 4 con le due posizioni in meno.

0: conta 10 settimane di presenza in classifica, abbandona la zona podio, retrocede di bene 2 posizioni Be Her, il singolo di Ella Langley nella Top 10 USA.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

Siamo arrivati sul podio, siamo quindi pronti ormai ad assaporare quella che è l'unica novità della settimana. Ricordiamo che abbiamo perso soltanto il singolo di Bruno Mars, Risk It All, dal numero 10, dove era appunto rientrato. Terza posizione, avanti di un posto per Drake, Janis, STFU.

eccolo qui, grandissimo Drake, che è tornato con questo singolo travolgente e ha contribuito a un risultato storico: 42 brani nella Hot 100, un record assoluto senza precedenti proprio al momento. Il singolo si chiama Janis, STFU in questo caso, terza posizione più un posto. E al numero 2 che cosa succede? Meno un punto per Ella Langley, Choosing Texas.

0: settimane di presenza in classifica e in questo caso perde però il comando, passa dal numero 1 al numero 2, perde un punto. Choosing Texas, Ella Langley, dopo essere rimasta al comando veramente per svariate settimane. E allora, pronti per assaporare la nostra nuova number one e anche l'unica new entry della nostra classifica? Però prima, doveroso riepilogo, guai se non lo si facesse. Decima posizione, meno 4 punti per Drake, Future and Molly Santana, Ran to Atlanta. Abbiamo ascoltato anche Dracula, Tame Impala featuring Jenny, alla posizione numero 9, meno un posto. All'ottava posizione, meno 3 per Ella Langley e Morgan Wallen con il singolo I Can Love You Anymore. Abbiamo ascoltato al numero 7 con 2 posti in più, So Easy to Fall in Love di Olivia Dean. Al sesto posto, più un punto per Olivia Dean con l'altro singolo Man I Need e con le sue belle 30 settimane di presenza nella classifica americana. Quinto posto, meno 2 punti per Bruno Mars, I Just Might. Al quarto posto, meno 2 gradini per Ella Langley, Be Her. Alla terza posizione abbiamo ascoltato con un punto in più Drake con il nuovo singolo Janis STFU. Al numero 2 appena lasciata Ella Langley, che lascia anche la posizione numero 1 con il singolo Choosing Texas. Ed eccoci quindi alla numero 1, la nuova della Top 10 USA. Allora, vi dico che questa star a livello internazionale è nata in Florida il 26 giugno del 1993. Oggi rappresenta una delle voci pop più riconoscibili e influenti della scena. Parliamo di Ariana Grande, il nuovo singolo si chiama Hate That I Made You Love Me.
1: Number one. New entry.

0: Nuova numero uno è anche il nuovo singolo per Ariana Grande, dove abbandona gli eccessi vocali per una scrittura più matura, quasi cinematografica, vulnerabile, insomma sta virando un po' altrove. Il nuovo singolo si chiama Hate That I Made You Love Me ed è al numero uno direttamente della classifica americana, quindi nuova number one e unica new entry in classifica. Complimenti Ariana Grande, la ritroveremo sicuramente al comando anche la prossima settimana. È tutto da Silvia Giansanti e quindi vi aspetto. Ciao!
1: Sono le 16:45.

0: E allora buonasera, bentrovati, 2 luglio 2026 qui dai microfoni di Radio Fly. Ho già fatto un errore, ma il mio carissimo direttore Ivo Brocchi non se n'è accorto, quindi io continuo tranquillamente la trasmissione facendo finta di niente, così come il caldo è arrivata l'acqua, è arrivata tutta una serie di cose, e questa sera comunque noi siamo qui e do la buonasera e il benvenuto a Ivo Brocchi. Ciao Ivo.
1: Buonasera a tutti voi. Io ancora sento il caldo dei giorni scorsi, quindi se hai fatto un errore non me ne sono accorto. Pazienza, succederà.
0: L'ho fatto l'errore, devo dire di
1: hai
0: sì.
1: Hai detto il programma sbagliato?
0: No, non ho messo il jingle che dice che programma siamo. È partita la sigla.
1: Ma tanto ormai ci conoscono, dai.
0: Vabbè, ma chi siete? Dove andate? Un fiorino, te lo ricordi? Va bene, allora, caro Ivo, settimana caldina, eh?
1: Abbiamo già scollinato,
0: Di che vuol dire?
1: Abbiamo scollinato.
0: Che significa?
1: Più della metà dell'anno. Siamo esattamente a metà.
0: Siamo a metà?
1: Sì. Abbiamo superato la metà oggi, è proprio la metà dell'anno.
0: Metà dell'anno?
1: Sì.
0: Nell'altra metà dell'anno così.
1: Ma no, così, adesso mi è andata malissimo poi.
0: Ma io, te l'ho sempre detto, cioè per me è tutto bene.
1: Lavori? Lavori?
0: Sì.
1: Mangi?
0: Sì.
1: E allora che vuoi di più? La salute c'è?
0: Sì.
1: Basta. Che altro vuoi dalla
0: ci
1: vita?
0: Sono anche altre cose nella vita, divertirsi, andare a giro, camminare.
1: Ma tu cammino, che non hai mai tempo? Ma tu vuoi camminare e divertirti?
0: La domenica cammino. E invece tu dimmi un po'.
1: Io sono assoldato a tempo pieno a fare il nonno.
0: Va bene.
1: Che è la cosa spettacolare.
0: E poi la sera sei con Zelda.
1: No, quello no, mattina, pomeriggio e sera.
0: Ah, mattina, pomeriggio e sera, ecco.
1: Come ci
0: senti,
1: sera?
0: Perché noi visto facciamo ogni tanto questi filmatini, no?
1: Sì.
0: Poi mi devi dire
1: che vanno per la maggiore ormai.
0: Sì, ma però
1: funzionano più filmatini che noi due,
0: sì, però no, va bene, non importa, ma il concetto è un altro, mi devi dire perché se vado da una parte sono di destra, se vado da una parte sono di sinistra, se da una parte sto democristiano, visto quanto come me ne mettono da tutte
1: questo
0: le parti.
1: Questo è il commento di chi ti incontra?
0: No, quello che trovi commenti, visto? No, quello dice basta da andare al giro, tanto avete perso le elezioni, ma che c'entra? Cioè, io faccio cronaca, ma al di là di questo, no, mi dice niente di te. Ci sono dei posti vocati.
1: Sono abituato, sono 50 anni che mi succede.
0: Vabbè, ma tutti lo sanno che te sei di sinistra, scusa.
1: Sono nonostante, c'è chi dice che sono di destra.
0: Te,
1: capito?
0: Come quando è andato del sovietico a me.
1: Esatto, non ti preoccupare. Se uno questo mestiere lo fa con un minimo di attenzione e di coscienza, ebbene, finché sei criticato vuol dire che sei vivo.
0: No, va bene, va bene. No, comunque una cosa che mi piace, io la faccio un po', non per gioco, a me piace andare a relazionare cose che non conosco o anche per farle conoscere, no, se le conosco. E sto cercando di farlo con gli occhi di un turista.
1: Sì.
0: Perché? Perché se lo faccio con gli occhi miei, sono abituato a vedere le solite cose, non ci faccio più caso.
1: E molto spesso non riusciamo nemmeno a vedere il bello quando tutti i giorni lo
0: vedi,
1: capito?
0: Esatto, guarda le scale mobili quando funzionavano tutte, che casino che venne fuori. No, perché è stato anche ganzo quella l'erba da tagliare, visto la seppia da tagliare, ma quella non serve a turisti, serve agli aretini. Vabbè, ma che vuol dire? Io lo faccio perché allora dice è tanto che così. E allora, visto

0: che i nostri occhi da retini e tanto che così, segnalatelo che c'è da farlo, no? Cioè, se no, che di cosa si parla?
1: È come se parlassimo delle buche. A me tanto che ci sono, che ne parli a fare.
0: Ho capito, ma allora che si fa? Va bene, dai, senti, allora, iniziamo subito questa settimana, io ho qualche video, te lo dico, e lì c'è una cosa che mi colpisce, che mi ha colpito. Mai? No, sono un video che ti farò vedere. Insomma, visto che ci occupiamo un po' di posti, in alcuni anche se non ci si va più, te lo dico subito.
1: Perché?
0: No. Perché tanto.
1: Non cambia nulla.
0: Cambia la minestra, cioè cambia. Come si chiama? Cambia il conduttore e la minestra è sempre quella.
1: Vabbè, questo ancora è un po' presto per dirlo.
0: Ma il buongiorno si vede al mattino.
1: Buongiorno al mattino. È una settimana che sono in.
0: No, non parlo dell'altiranghi. No, io parlo dell'azienda. Io vado nei cantieri, parlano delle aziende che va via una, ce ne arriva un'altra e fa le stesse cose che faceva quella prima.
1: Bisognerebbe saperle bene le cose. Ora,
0: io le,
1: piano comincerai a sentire anche quelli che sono ora ad avere in mano.
0: Sì, ma non si fanno intervistare.
1: No?
0: Guarda, anche oggi ho scritto al titolare di un'azienda se mi rilasciava una dichiarazione in merito.
1: Le aziende non lo fanno.
0: E perché?
1: Perché non lo fanno le aziende? Sono sotto appalto e dice.
0: Ma sotto appalto? E chi deve parlare?
1: Parla l'appaltatore, cioè parla il comune, se è il comune, la USL, se è la USL.
0: Ah, quindi le aziende non possono rilasciare gli aziende.
1: Possono, ma se non vogliono non hanno il dovere di farlo.
0: Va bene, però io da cittadino, soldi pubblici, se mi faccio delle domande.
1: Infatti, tu devi chiedere all'ente pubblico che ha ordinato quel lavoro.
0: Ho capito, va bene.
1: Tu vai là e dici tu che hai ordinato questo portapenna.
0: Non ci sono più ora quelli lì.
1: Capito? Non importa, chi c'è. Ricorda che in questo caso chi entra prende il buono e il cattivo.
0: Il buono e il cattivo.
1: Capito?
0: Va bene, dai, allora iniziamo subito la trasmissione, andiamo a parlare nella prima parte, come normalmente facciamo, di quello che succede nel mondo in questa settimana, caro Ivo.
1: E questa settimana, caro Giuseppe, siamo tornati indietro, nel senso che riapriamo il nostro racconto delle guerre, dei problemi, dei guai del mondo dall'Ucraina. Dopo tanto tempo, visto per tanto tempo abbiamo parlato di Iran, prima parlavamo molto di Gaza e del Libano, di Israele, eccetera, poi del Venezuela quando l'hanno praticamente occupato, liberato, eccetera. Oggi ne parleremo per un altro motivo ancora più grave, perché un terremoto con per ora 2500 morti accertati, ma mancano 50.000 persone all'appello, speriamo che si siano semplicemente rifugiati da amici.
0: Quelli che estraggono dalla macerie, la maggioranza sono morti, a parte
1: dopo tante ore.
0: Sono
1: i momenti in cui diciamo anche chi sta faticando con le mani, con le unghie, con non è facile
0: non
1: un paese devastato come quello avere mezzi per tutti.
0: Venezuela che è ricchissimo di petrolio ora è stato da Salsoro, però vabbè.
1: E quindi vuol dire per loro quando riescono a salvare una vita umana dopo giorni e giorni è una sorta di festa per tutti quelli che con sacrificio. Se l'ha visto, c'è anche un aretino, no? A dare una mano. C'è anche un aretino che è un infermiere esperto in SAR, che è il servizio
0: tra quei 100 che sono stati inviati,
1: c'è anche un aretino che è giù, ovviamente con un'organizzazione ben definita, avrà un luogo preciso dove operare, perché molto spesso quando succedono questi grandi terremoti il problema è il caos che si crea. Anche chi vuole aiutare, magari tutti si recano nello stesso posto, invece ci vuole chi è capace in quel caos di mantenere,
0: ci vuole il coordinamento,
1: di mantenere appunto il sangue freddo e sapere quali sono le esigenze primarie da soddisfare e come muoversi, perché non è facile. Alla fine tu pensa, se hai 10.000 persone a dare una mano, quei 10.000 devi dare da mangiare, da bere, a potersi riposare qualche ora, e quindi molto spesso non c'è nemmeno quello, capito? Torniamo invece alle situazioni internazionali, riparliamo di Ucraina, perché questa notte c'è stato il bombardamento più pesante dopo 4 anni e mezzo su Kiev. Tu sai che nelle guerre la regola sarebbe, anche se le regole della guerra sono sempre una cosa brutta già da raccontare, no? Regolare le guerre per regolare bisognerebbe cancellarle, non si può fare, le guerre ci sono, e questa notte la Russia ha fatto un massiccio attacco proprio su Kiev, oltre che su altre città ucraine, e l'ha fatto dicendo che andava a colpire zone militari, se non che a Kiev è pieno di inviati da tutto il mondo, pieno di telecamere, pieno di reporter, eccetera, sono state colpite, ma soprattutto strutture civili, palazzi, supermercati, magazzini alimentari, magazzini farmaceutici,
0: per colpire la vita civile,
1: la Croce Rossa, la sede della Croce Rossa. E questo ha provocato, al di là delle decine di morti e centinaia di feriti, una sorta di messaggio inviato a Kiev, come dire: voi ucraini ci state iniziando a colpire da un po' di tempo nell'entroterra nostro, venite a colpire le nostre basi vicino alla Siberia, venite a colpire le nostre basi nel sud della Russia, vicino a Mosca, vicino al Cremlino. Ecco, vi facciamo vedere che se noi vogliamo, in una notte possiamo fare dei danni a voi impressionanti dentro Kiev. E questa è una strategia che punta anche ad un'altra cosa: a mettere contro le popolazioni con i propri eserciti, perché dicono: tuo esercito non sei in grado di difendermi. E anche oggi Zelensky ha ricordato: noi non abbiamo problemi ad attaccare, non abbiamo problemi a trovare gli armamenti di attacco anche in profondità in Russia, non abbiamo più le armi per difenderci dai droni e dai missili che arrivano dalla Russia. È per questo che è necessario...
0: Hanno firmato un accordo 26 caccia svedesi.
1: Sì, è evidente. Ma loro si devono armare, se no... Che tu dovessi difenderti, che fai? Devi avere le armi, forza, non lo puoi fare con le mani e nemmeno con le fionde. E quindi diciamo che c'è l'Europa che si sta dando da fare un bel po' per aiutare l'Ucraina. Bisogna capire se l'America, gli Stati Uniti in questo caso, prenderanno una strada oppure un'altra. Noi abbiamo sempre questo dubbio enorme di cosa è successo ad Anchorage, in Alaska, con quell'incontro famoso fra Trump e Putin.
0: La stessa macchina.
1: Che nessuno sa cosa si siano detti, cosa si siano concordati. Fatto sta che da quel giorno in poi Trump ha smesso di parlare male di Putin. Prima volte l'aveva chiamato anche delinquente, mascalzone, fascista, insomma, ha usato anche parole non proprio diplomatiche, diciamo, cosa che fa piuttosto spesso Trump.
0: Mi pare proprio di sì.
1: Da quel giorno queste parole sono un po' finite. La trattativa per un eventuale accordo l'ha fatta direttamente Mosca con Washington. Gli inviati americani andavano a parlare direttamente con Putin, senza mai coinvolgere l'aggredito, in questo caso l'Ucraina, cioè quello che la pace la deve firmare. Come vuol farla firmare la pace Trump? Dicendo: io impongo quali devono essere le regole. Se io non do più armi all'Ucraina, l'Ucraina sarà costretta ad accettare quello che io faccio, l'accordo io con Putin. E in queste vicende ovviamente ci sono sempre di mezzi soldi, attenzione bene, perché
0: hai visto quanto ha guadagnato Trump, appunto, nel 2025?
1: Appunto, Trump non fa nulla se non ci guadagna. Sì, personalmente, non come paese, perché il paese America in questo momento non sta andando bene dal punto di vista economico, del lavoro, la famosa rinascita degli Stati Uniti come un paese leader in tutte le cose sta fallendo miseramente, perché il lavoro è diminuito. Gli stessi dazi si stanno ritorcendo anche contro gli americani, soprattutto gli americani che hanno meno soldi, perché se un prodotto per arrivare dall'Europa, dall'Asia, da qualunque paese deve pagare un dazio per entrare, chi è che lo pagherà quel dazio poi? Lo pagheranno i consumatori finali.
0: Certo.
1: Allora, se tu sei uno con tanti soldi, che la benzina costi un euro, costi due, te ne puoi anche fregare. Ma se tu sei uno che deve mettere insieme il pranzo con la cena, e questo non funziona e diventa problematico, è una catena che si attorciglia su se stessa.
0: Trump guadagna, qui c'è scritto 1,4 miliardi di dollari, sì, nel esatto. 2025, e lui dice: c'è gente che ci pensa per me.
1: Esatto. Lui dice: non lo faccio io personalmente per evitare l'accusa di conflitto di interessi, ovviamente, però guarda caso noi abbiamo visto fare al genero e ai figli operazioni finanziarie incredibili, l'acquisto del petrolio il giorno prima che crescesse del doppio quando è iniziata la guerra in Iran. Ricordi quella guerra in Iran, cosa è successo? Sono i primi tempi. E il giorno dopo l'hanno rivenduto. Cioè il petrolio loro non l'hanno nemmeno visto. Hanno comprato i diritti per X milioni di barili e il giorno dopo l'hanno rivenduto.
0: Forse sapevano come sarebbe andato.
1: Ma guarda caso. E questo insomma ti dimostra il livello di statista che è questo Trump, no?
0: Vabbè, è un imprenditore.
1: Penso che l'abbiamo conosciuto un po' tu, è un imprenditore, ma tu sei presidente degli Stati Uniti.
0: È eletto democraticamente.
1: Bella miseria,
0: lo sai. Chi smaiasse, ormai mi è rimasto un prezzo quindi.
1: Quindi bisogna, anche quando si eleggono democraticamente, bisognerebbe fare le analisi del sangue a tutti, capito? Perché insomma non
0: sembra
1: non
0: che qualcuno
1: tutto
0: l'abbia fatto questa proposta.
1: Vabbè, tanto sai, poi il potere logora chi non ce l'ha, diceva Andreotti, in effetti è così, esatto. A lui non l'ha logorato. Dicevamo, grandi bombardamenti su Kiev, la gente si rifugia soprattutto nelle metropolitane per salvarsi, quando fa in tempo però, perché quando colpiscono palazzi alti 30 piani e l'allarme scatta appena pochi minuti prima che i missili arrivino, perché sta usando tutti i missili ipersonici che hanno una velocità pazzesca e che sarebbero difficili da bloccare anche con i Patriot, tanto per essere chiari. E questa è la situazione in Ucraina, mentre ci sono paesi dell'est Europa, i paesi bielorussi, i paesi baltici, la stessa Polonia, che continuano a comprare armamenti americani e con tanta fretta, perché sono convinti che nel momento in cui gli Stati Uniti dovessero ridurre la loro presenza dentro la NATO in modo importante, la Russia attaccherebbe in quel momento lì i paesi baltici e la Polonia. E perché lo farebbe allora? Perché se con l'aumento delle spese militari che vogliono fare tutti i paesi europei, arrivare al famoso 5% del PIL, però molti hanno detto non compriamo queste armi dagli americani, produciamocele da noi. Facciamo crescere l'industria. La Volkswagen ha chiuso 4 stabilimenti in un mese.
0: 100.000 persone manda via.
1: Facciamoci carri armati in quegli stabilimenti lì.
0: È la Volkswagen, vero?
1: La Volkswagen. In una settimana ha chiuso 4 stabilimenti con 100.000 persone a casa. Qual è il fatto? Il fatto è che tu per convertire una fabbrica da automobilistica a militare non lo fai in un mese. Non lo fai neanche in un anno. È stato calcolato che i carri armati da quelle fabbriche scapperebbero i primi 29-30. Questo lasso di tempo, i 4 anni, i russi non se lo possono permettere di perdere se vogliono attaccare veramente nell'est e riproporre la vecchia Unione Sovietica come tipo di confine. E quindi la paura da quelle parti è altissima. La Polonia sta spendendo il 10% del PIL in armamenti in questo momento. Noi siamo al 2,8 oggi. E per arrivare al 5 ci vorranno almeno da 7 a 10 anni. Ne abbiamo bisogno? Ma a sentire i militari o sentire per esempio il ministro della difesa dicono di sì. Chi è contrario, guarda caso, è sia agente di governo, la Lega, sia in questo caso il più a destra d'Italia, Vannacci, che non è
0: anche 5 Stelle.
1: No, io ti parlo di quelli che sono ora
0: il governo,
1: di quelli che sono insomma, ma non solo 5 Stelle, francamente c'è anche un'altra parte di sinistra che non è d'accordo ad armarsi. 5 Stelle è un partito che ha sempre detto di no, ma anche AVS non ha mai detto di sì, perché sennò diremmo una bugia, insomma. Il PD è spaccato in due. Come sempre il PD per spaccarsi si alza presto la mattina, insomma, ecco. E poi ci sono i centristi che contano poco dal punto di vista elettorale, ma insomma hanno il loro spazio nell'informazione. Parlando di Iran, vanno avanti le trattative, quelle famose che nei 60 giorni devono chiudere l'accordo per non continuare la guerra? Non si sa. A Doha ci stanno andando sia americani che iraniani. Ma sembra che non si trovino nello stesso luogo, stesso albergo, insomma, che parlino soprattutto con i governanti del Bahrain, che cercano in qualche modo di trovare una soluzione, perché ci sono argomenti difficili da trattare. Dei famosi 14 punti scritti su quel memorandum che ha avviato il periodo di tregua. Ci sono argomenti difficili da trattare perché, per esempio, uno di questi è il Libano. È stato detto l'America vuole che Hezbollah non attacchi più Israele e vuole che Israele se ne vada dal Libano. Israele ha detto che noi non ce ne andiamo dal Libano, perché Israele in questo caso sembra essere quella che tiene per gli attributi in qualche modo Trump. Poi che c'entrino di mezzo gli Epstein File, che c'entrino altre storie, non lo so, che c'entri la grande economia in mano allo Stato ebraico, non lo so. Fatto sta che Netanyahu è una spina nel fianco più di Trump che non dei libanesi e non dei palestinesi in questo momento. Netanyahu, che ha detto che si presenterà alle elezioni, lo farà in accordo con questa volta con il partito di estrema destra israeliano, anche perché lui sa che se per caso perde le elezioni, per lui si aprono le porte del carcere probabilmente, e quindi farà di tutto per riuscire a vincere. Tornando un attimo in Iran, ci sarebbe comunque sia la volontà da parte dell'Oman e dell'Iran di far pagare una tassa a tutte le navi che passano attraverso lo stretto di Hormuz, cosa che invece non vuole assolutamente Trump. Probabilmente non la vuole perché vorrebbe essere della società, io penso, anche lui riscuotere qualcosa da quello stretto, ma non ha nessuna voce per poterlo ottenere se non quella delle armi e delle minacce. Che poi, come hai visto, un giorno dice con l'Iran io sono alla chiusura dell'accordo, il giorno dopo dice o fate così o io vi cancello dalla faccia della terra.
0: Non si è capito esattamente.
1: Ora, alla fine non sa più se avere paura o no di queste minacce.
0: Ma ci ha abituato a queste cose.
1: Lo so, però capisci che diventa complicato convivere con questa situazione, no?
0: Lo so, però...
1: Diventa molto complicato.
0: Questa è, quindi...
1: Dunque, Rutte, che è il segretario generale della NATO, ha detto ufficialmente che domani si apre ad Istanbul un vertice molto importante per decidere come comportarsi nei confronti della guerra in Ucraina e come comportarsi anche nei rapporti con gli Stati Uniti. Rutte ha detto che Mosca resterà una minaccia anche dopo un eventuale accordo di fine guerra in Ucraina. E questo, come dire, la NATO non va smantellata, se se ne vanno gli Stati Uniti, la NATO dovrà diventare una struttura europea sostanzialmente.
0: Esatto.
1: Questo dice, anche se non ci sono solo gli europei, nella NATO c'è anche Istanbul, c'è anche la Turchia. Perché va detto questo? Perché la Turchia non ha ancora l'accesso all'Europa e adesso cerca di pretenderlo anche lei, dicendo vabbè, da un po' d'anni noi vi teniamo fermi alcuni milioni di migranti che vogliono venire in Europa, ci pagate ogni anno 6 miliardi che noi prendiamo volentieri, nessuno è andato a vedere in che condizioni vengono tenuti questi migranti, perché anche lì secondo me avviene da parte dell'Europa nei confronti di questi migranti bloccati in Turchia lo stesso atteggiamento che ha avuto Trump nei confronti di quei 40.000 morti, ma un milione di ragazzi giovani che protestavano a Teheran contro il governo teocratico e ai quali disse andate avanti, arriveremo e vi libereremo. Non ce n'è traccia, nemmeno un rigo, nell'accordo di pace la proposta di pace fra USA e Iran. Quanto siamo avanti, Giuseppe, per capire?
0: Manca 4 minuti.
1: 4 minuti. Del miliardo di dollari hai già detto, penso che non serva di dire altro, perché sennò saremmo diventati... Invece c'è un allarme che in qualche modo noi l'avevamo accennato, ma non perché siamo noi in grado di fare questa cronaca. Da parte di Pizza Balla, che è il rappresentante sostanzialmente vaticano in Israele e a Gaza, dicendo attenzione, avete smesso tutti quanti di parlare di Gaza. A Gaza sta succedendo qualcosa di pazzesco, perché mentre in 2 mesi e mezzo in Libano sono stati ammazzati 4.900 civili da parte di Israele che andava ad attaccare, anche se qualcuno di questi civili forse l'ha ammazzato anche Hezbollah facendo sparatorie particolari, missili particolari, anche cercando di imbrogliare un po' le acque, a Gaza ormai si muore circa 10 persone al giorno ammazzate dai proiettili, non dalla fame, dalla mancanza di medicine eccetera, perché c'è uno scontro permanente con Israele che continua a spingere i palestinesi che erano tornati anche a Gaza City, cioè nel capoluogo, nella capitale della striscia di Gaza, li sta spingendo verso la spiaggia, verso il mare, facendogli abbandonare quelle poche case rimaste in piedi a Gaza, perché dice il giorno che dovremo in qualche modo prendere atto dello status quo per dire ecco ci fermiamo qui, loro vogliono essere molto avanti per evitare che il giorno dopo questi cittadini di Gaza, che siano meno militari, che siano meno di Hamas eccetera, possano tornare al confine con Israele, nel senso che hanno deciso che quella sarà una linea militare invalicabile. E Pizzaballa ha detto attenzione, il fatto che non arrivino aiuti soprattutto sanitari in questo momento, ma anche alimentari, perché si passa solo da una porta che è quella a sud, ma da sud a nord ci sono comunque sia 50-60 chilometri che è quasi impossibile varcare con gli aiuti, perché sono continuamente checkpoint, posti di blocco israeliani che evitano che questi materiali arrivino a nord, dove si è portato 1,5 milioni di palestinesi, che piano piano stanno tornando a sud. o verso il mare o a sud, ma nessuno sa di cosa campino e come vanno avanti. Tutto qua per ora.
0: Va bene, volevo aggiungere una cosa su quello che dici, legandolo un po' a Pizzaballa, ma quello che è successo nella chiesa, e te lo prendo dall'Avvenire, dal giornale diciamo dell'ispirazione cattolica, ferita alla chiesa. I Lefauriani hanno ordinato 4 vescovi senza il parere, il nulla osta del Papa, e quindi automaticamente parte la scomunica. Loro dicono qui ferita alla chiesa, la Fraternita appunto San Pio X ordina 4 vescovi, sì, senza il mandato,
1: che poi,
0: quindi uno scisma praticamente.
1: È uno scisma che non è stato ufficializzato oggi, ma già Giovanni Paolo II li aveva scomunicati, attenzione,
0: addirittura che sono ortodossi, non ortodossi, in senso,
1: sono cristiani che hanno fatto, sono cattolici,
0: la messa in latino, lo sai, tutta una serie di regole,
1: esatto, e sono quelli che stanno trovando grandi appoggi nel governo Trump, ma già nel 2016, non oggi,
0: ho capito,
1: nel 2016 già lui spingeva in America perché ci fossero molti che aderivano a questa confessione, no, non è una confessione, è proprio una setta all'interno della Chiesa, perché avessero poteri, capito?
0: Ho capito.
1: Situazione pesante, insomma, difficile. È evidente che ora loro spingono in questo momento perché c'è una sponda forte negli Stati Uniti.
0: Va bene, senti, ci fermiamo?
1: Fermiamoci.
0: Oh, vai.
2: Radio Fly. Rewind.
3: Fly spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Sono le 17:11 minuti.
2: Radio Fly. Rewind.
0: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace. Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi qua dalla cabina di Radio Fly. Allora, dove andiamo, Ivo? Io devo cambiare un cavetto qui, te l'ho detto. Allora, c'è
1: tu
0: un cavetto.
1: Accomodati così, ho dato una notizia.
0: Io intanto
1: nazionale.
0: Metto te il secondo.
1: Così, con tu che non hai il microfono, posso dire tutte le cose cattive che voglio, no? No, dico invece cose buone. Guarda, stanno facendo, e l'ha già approvato la Commissione Affari Costituzionali del Senato, hanno approvato all'unanimità il disegno di legge a prima firma del senatore Antonio Guidi, e saranno modificati 2 articoli della Costituzione. Tra l'altro questa modifica è stata approvata all'unanimità, abbiamo detto, quindi maggioranza ed opposizione. Gli articoli della Costituzione che saranno modificati sono l'articolo 3 e l'articolo 38. Perché questa modifica diventa necessaria e importante? Perché la lingua, il linguaggio, ma anche il significato che diamo alle parole cambia con il passare del tempo. E allora, nell'articolo 3 della Costituzione sarà inserita la parola disabilità all'articolo 3, e nell'articolo 38 sarà eliminato il termine minorati sostituendolo con la formula disabili. Perché questo? Perché ci sono parole che nel 46, quando fu scritta la Costituzione, avevano un significato. Oggi lo hanno assunto in senso negativo, per esempio la parola minorati, e era giusto cambiarla. Come invece era giusto inserire la parola disabilità, perché cambia proprio lo spirito della Costituzione.
0: Se ricordi, prima lo fece l'ordine dei giornalisti, queste varie cose.
1: Sì, tempo fa. Ci mancherebbe, ma la Costituzione è più importante ancora di
0: Ho capito, però
1: te lo garantisco.
0: Noi giornalisti fummo precursori di questa cosa.
1: No, l'hanno fatto in molti regolamenti. Queste cose sono già avvenute. Oggi, quando viene scritta una legge, si sta molto attenti all'uso delle parole, ma non perché ci deve essere una differenziazione che deve servire a cosa, no, perché le cose vanno chiamate con il giusto significato, altrimenti la lingua sarebbe una lingua passata che non consentirebbe nemmeno la crescita di un paese. Ovviamente questo è già approvato all'unanimità dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, se va alla Camera avrà lo stesso sicuramente percorso, e sarà una di quelle riforme della Costituzione che non andrà a referendum, perché ovviamente l'augurio è che tutto il Parlamento queste modifiche le accetti.
0: Ma io senza penso stare che pur se fare in dispetto
1: l'hanno già approvato a tutti e due. Non esagerare. Dai. Su queste cose non si scherza.
0: Beh, no, io non ci scherzo, ma
1: no, vabbè, una cosa del genere non c'è rischio.
0: Ma vabbè, non c'è rischio, te dici. No, lo dicesti anche di Trump. Comunque,
1: cosa dici di Trump?
0: Che dicesti che per uscire dalla NATO no, è troppo difficile. Hai visto che sta
1: scendendo? Ma non è facile. Non pensare che sia facile anche per lui.
0: Questo è vero. Che ha fatto, gli ha fatto la corte ora che gli ha dato torto un'altra volta.
1: Ha dato torto entro quattro cose, ma in una no.
0: In una no, esatto.
1: Qualche modo si arrangia. Ma la cosa bella è che ha dato torto anche giudici nominati da lui, sia alcuni di quelli nominati nel 2016 che quelli nominati oggi, perché in America quelli che vengono nominati nella corte non sono a tempo, sono a tempo a vita, capito?
0: A vita.
1: E quindi questo comporta che magari tu hai in questo momento, infatti ci sono ad esempio giudici nominati da Bush Junior. Capito?
0: Addirittura.
1: Per farti capire come è data ovviamente da Obama, ovviamente da Biden.
0: Ma pensate.
1: E ovviamente da Trump, anche il primo Trump, quello ormai di 10 anni fa, perché era il 2016. Allora, vogliamo parlare un'altra cosa, una cosa velocissima. Vai. In genere se ne parla poco di economia europea, no? C'è ovviamente Eurostat, che è lo strumento di lettura delle economie di tutti i paesi, ha guardato quant'è il PIL pro capite in Europa. La media è di 42.000 euro, però ci sono 17 paesi, tra cui purtroppo anche l'Italia, che sono sotto questa media. E questo non è una bella cosa, perché questo qui è uno dei motivi per cui molti giovani italiani, spesso talenti, prendono e se ne scappano, perché se un infermiere va in Svizzera o va in Inghilterra e guadagna 4.000 euro al mese, e perché dovrebbe restare da noi a guadagnare?
0: Però anche lì un caffè lo paghi 5 euro, quindi dopo la pareggi la vita, no? Insomma.
1: Ma infatti quelli che vanno in Svizzera abitano tutti a Chiasso, esatto. E la mattina prendono la macchina.
0: Ma lo sai, c'era i frontalieri svizzeri?
1: Frontalieri.
0: Sì, ma c'era anche un bel servizio sulle TAMPS svizzero dove facevano vedere il turismo sanitario dei svizzeri verso l'Italia. Lo sapevi? Mi sa che gli costa più in Svizzera.
1: Esatto.
0: È vero? Va bene, caro Ivo. Allora, anche questa è fatta, via.
1: Adesso mi butterei anima e corpo su Arezzo.
0: Su Arezzo, che vuoi fare?
1: La prima cosa, mi hanno detto quello istituzionale, obbligatorio.
0: Allora.
1: Lunedì scorso c'è stato il consiglio comunale.
0: Era
1: molto atteso questo consiglio comunale per capire.
0: È il primo, no?
1: Il primissimo, in cui si fanno delle nomine che poi rimangono per 5 anni importanti. La prima era l'elezione del presidente del consiglio comunale, cioè quella figura di garanzia. Sia di tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, di garanzia che le pratiche abbiano un percorso regolare, e quindi diciamo.
0: Quindi deve essere una persona garante di tutti.
1: Garante di tutti, ovviamente viene eletto tra i consiglieri comunali, e quindi essendo tra i consiglieri comunali sarà sempre di parte. Perché
0: come di parte? Se non può essere di parte, scusa.
1: No, scusa, il presidente del Senato e il presidente della Camera vengono eletti, rappresentano tutti i senatori, tutti i deputati, però vengono eletti da un partito, e vengono pescati in un partito, quindi saranno sempre di parte. Quando andranno a votare, voteranno per la loro parte, 99 su 100, no? Giusto?
0: Teoricamente sì, insomma.
1: No, teoricamente, lo fanno. Lo fanno regolarmente, anche perché a volte diventa necessario, perché magari può esserci troppi assenti, eccetera, e serve per mantenere il numero legale, serve per non fare bocciare una pratica magari presentata dalla maggioranza, ma che ha trovato all'interno della maggioranza persone contrarie. Insomma, ci stanno sempre queste definizioni, specie quando si tratta di provvedimenti che non fanno parte del programma elettorale. Cioè, questo non era nel programma elettorale, io non lo voglio approvare, e tutti hanno la libertà di scegliere come votare.
0: Esatto.
1: Allora, c'è stata la proposta da parte di Fratelli d'Italia di dare questo incarico a Marco Donati, che non è della maggioranza, è dell'opposizione.
0: Ecco, che mossa era? Se ne era parlato l'altra volta,
1: La mossa era, almeno per quanto dichiarava Fratelli d'Italia, di allargare l'area, diciamo, anche in vista delle politiche del 2027, l'area del centrodestra ai civici puri, cioè quelli di centro. Messa in questo modo, Donati ha detto chiaramente in un'intervista, una bella intervista fatta al Corriere d'Arezzo da Luca Serafini ha detto: io a un gioco del genere non ci sto, non ci posso stare, perché io ho avuto voti da civici che non volevano stare né con la destra né con la sinistra. Poi è evidente che all'interno di un così vasto raggio, una così vasta alleanza che avevo messo in piedi con cinque liste, c'erano persone che erano di origine di destra e di origine di sinistra. Finché non c'eravamo noi non c'era casa civica, quindi con noi c'è stata. Io non posso tradire questi qui, e quindi io, messa in questo modo, nemmeno l'accetterei. Ma prima ancora che lui lo dicesse, era arrivato il no netto al voto verso Donati sia da parte del centro-sinistra, e quindi PD e AVS, sia da parte di Fare, cioè la lista di Comandu.
0: Di Fare lo capisco al limite, perché vabbè, Fratelli d'Italia, sì. Ma perché dalla sinistra no? Fin dei conti ci mettevi uno dell'opposizione.
1: È dell'opposizione, ma non è l'opposizione che voleva il centro-sinistra.
0: Ho capito, ma sempre
1: che
0: meglio che metterci uno dei suoi, scusa, vedi che questa è una cosa non mi torna.
1: Non ti torna perché tu non vuoi guardare la politica con gli occhi della politica, la vuoi guardare con gli occhi di quello che va al bar la mattina e fa colazione.
0: No, funziona.
1: Te lo spiego, te lo spiego.
0: Spiegamelo e poi ti dico.
1: Prima cosa, la proposta veniva da Fratelli d'Italia con la motivazione: vogliamo in qualche modo avvicinarli a noi, avvicinarsi.
0: Poteva essere anche visto, invece dice vabbè, diamo uno spazio anche a uno dell'opposizione.
1: Non l'hanno detto.
0: Due linee di pensiero.
1: Ma non l'hanno detto. Giuseppe, Fratelli d'Italia, anche per farlo ingoiare a Fratelli d'Italia stesso, perché non ti dimenticare che Macri già aveva dato una musata sulla candidatura di Losciuga.
0: Mi sembra lo stesso Macri ci aveva parlato con Donati, che il famoso discorso del recinto, te lo ricordi?
1: Ci aveva parlato, ma non è che aveva fatto un accordo scritto.
0: No, assolutamente, però ci aveva parlato.
1: Ceccarelli e Donati saranno parlati 150 volte in 4 mesi.
0: No, ma
1: oggi appena
0: ti voglio seguire.
1: Non so se mi spiego, capito?
0: Oggi, come si parlano?
1: No, si parlano, ma insomma non c'è grande amore. Voglio dire, alla fine.
0: Amore, una
1: è
0: vinto,
1: finita,
0: una perso, finita.
1: Tutti e due hanno perso.
0: Ah no, Donati. Ma perché Ceccarelli ha detto: ma perché non hai fatto l'apparentamento? Si vinceva.
1: Non è vero manco questo, perché l'apparentamento non vuol dire.
0: Lui voleva fare l'apparentamento.
1: Io so che voleva fare. Ci mancherebbe altro, lui voleva fare per tentare di vincere. Non avrebbe vinto lo
0: stesso. Non avrebbe vinto lo stesso?
1: Secondo me no.
0: Anche perché molti della lista dei Donati non avrebbero mai votato Ceccarelli.
1: Ma guarda come è finito il voto. E guarda i voti assoluti, non guarda le percentuali, perché le percentuali cambiano dal primo al secondo turno. Cambiano perché mancano tre liste, prima cosa.
0: Sì, sì, è chiaro.
1: Anzi, ne mancano quattro di liste. Mancano quattro di liste. Le tre piccole e quella grande di Donati.
0: Sì.
1: Ma se tu guardi i voti, Comanducci, che aveva solo il centrodestra con sé, è aumentato di voti, tanti voti.
0: Quindi mi dici che qualcuno che era nelle liste...
1: E li ha aumentati altrettanti Ceccarelli. Che vuol dire questo? Che i voti di Comandi Donati sono andati in metà di qua, metà di là. Quindi se
0: per chi ha votato, ovviamente.
1: Se ci fosse stato l'apparentamento, non bastavano quella metà di voti di Donati verso Ceccarelli, non bastavano. Però detto questo, sai, col senno di poi è facile anche fare questi ragionamenti. Prima no. Quindi è normale che certo non l'abbia voluto Donati, ma lui, prima ancora di cadere da cavallo, è sceso, ha detto: guardate, a queste condizioni non ci sto. E allora la scelta di Fratelli d'Italia è andata sull'avvocato Lucacci,
0: che ti mettono in screen,
1: sull'avvocato Lucacci, che già aveva fatto capire che era una carica che gli sarebbe molto interessata. Si era parlato per lui di un incarico al Parco delle Foreste Casentinesi, che è di nomina ministeriale, quindi è di Lollobrigida quella nomina lì, sostanzialmente. Quindi è lui che decide chi ci va.
0: Però Lucacci è uno battagliero,
1: E che succede? Succede che c'erano più nomi, però Fratelli d'Italia ha scelto lui. Considera che lui è stato per 7 anni segretario provinciale di Fratelli d'Italia. Quindi non è una figura di secondo piano, è di primo piano, e magari era anche il momento, passatemi il termine, di andare un po' a riscuotere la grande fatica che ha fatto per tenere avanti questo partito, quando questo partito non prendeva i voti di oggi. Perché non ci dimentichiamo questo, che è facile fare il segretario in un partito del 30%. È più difficile fare un partito del 5%, insomma, no? Tanto per
0: mi sembra che aveva aveva 9, no? Mi pare.
1: Sì, ma lui ha iniziato quando avevano 5, 4, 5, poca roba, insomma, capito? Non è che, quindi, anzi, lui può a sé rivendicare che è cresciuto. Poi anche lui ha fatto, come è successo a Macri questa volta con i suoi candidati iniziali che non sono andati in porto, degli errori di valutazione. L'ha fatta a Cortona, l'ha fatto in altri comuni in cui l'ha fatta sul piano.
0: Meoni,
1: Meoni, Meoni, Casucci, cioè, sì. ha tentato carte che non hanno funzionato, insomma. Però detto questo, lui è uno molto battagliero, cioè, infatti, tu l'hai visto, cioè, in campagna elettorale, era quello molto più di altri soggetti, sì, sì, insomma, sempre in guerra, sempre aggressivo, una cosa o l'altra.
0: E ora fa il presidente.
1: Quando l'ha detto, fa il presidente del Consiglio Comunale, anche nella sua maggioranza, c'è chi gli ha detto: sì, ma sarai adatto, sarai disposto a. E lui sembra che negli colloqui che ci sono stati, ovviamente preliminari, questa cosa, abbia detto: beh, io sono un avvocato, so come funzionano le regole, conosco il regolamento del Consiglio Comunale, io sarò il presidente del Consiglio, che in questo caso rimango sempre un passionale, nel senso che io sono per una parte politica, però non avrò l'atteggiamento che riconosco in certi momenti essere stato piuttosto colorito, se non vogliamo dire aggressivo. E quindi ora sarà per lui un banco di prova importante. Io penso che ce la farà, perché è un avvocato e le regole le conosce, e quindi imparerà a fare il presidente del Consiglio come va fatto. Se non lo dovesse fare, lo criticheranno. Non ha preso tutti i voti del centrodestra, qualcuno non l'ha votato, perché lui doveva avere in mano 21 voti, ne ha presi 18, però qualcuno dice che questi 18 forse uno o due erano dell'opposizione, e quindi avrebbe preso un po' di meno dei suoi, perché qualcuno, insomma, non avrebbe gradito questa posizione. Non lo so, vediamo un po' com'è andata, non lo so, sono tutte cose da valutare. Non le so queste qui.
0: Lì si sbagliava la previsione quando dissi che era una delle figure indicate a fare il presidente del Consiglio Comunale, forse era Lucia Tanti, te lo ricordi quante volte te l'ho detto?
1: La Lucia Tanti era prevista finché non c'era il problema delle donne in giunta, se ti ricordi. Perché se fosse entrato, se non c'era il problema che Forza Italia doveva offrire due donne, probabilmente la Tanti faceva il presidente del Consiglio Comunale e l'avrebbe fatto volentieri. Me l'ha confermato,
0: anche me l'ha confermato. Sì, anche a me,
1: E sarebbe rientrato Scapecchi a fare quello che
0: mamma
1: lui
0: mia
1: desiderava.
0: Come si è un po' amareggiato,
1: no, si è molto amareggiato Scapecchi, perché lui ritiene e ha avuto tante testimonianze di solidarietà in questo senso dal mondo sportivo, soprattutto
0: anche Visco, mamma mia, no. Come si chiama?
1: Finiamo di parlare di Scapecchi, se no facciamo casino. Scapecchi, insomma, ha protestato e anche oggi ha ridetto un'altra volta. L'hanno invitato ad una cerimonia legata ad un premio vinto da una società sportiva. L'assessore allo sport attuale, Antonio Tommasi, ha detto: vieni anche tu, perché è una pratica che hai fatto tu, è giusto tu sia presente. Lui, nell'occasione, ha detto: sono molto lieto di esserci, perché spero che questa amministrazione, cioè quella col sindaco Comanducci, organizzi tanti di quei premi, e forse anche di più di quelli che ho organizzato io, per premiare le piccole società sportive che hanno bisogno anche di poche migliaia di euro per andare avanti. E quindi, insomma, ha fatto capire che ci teneva molto. Ora fa il segretario, fa il presidente del gruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, non è lo stesso ruolo, tanto per essere chiari. Come lo farà probabilmente Ceccarelli nel PD, non è lo stesso ruolo che fare il sindaco, l'assessore.
0: Ascolta, Luciano Raldi non c'è.
1: Ciarali non si è ricandidato.
0: Non si è ricandidato, no. Ma lui si è anche dimesso da. Cos'era? Il segretario
1: comunale. Non lo so, mi sembra. Non lo so se è dimesso. Credo che abbia rimandato il mandato, ma credo che abbiano rimandato la decisione a una prossima riunione.
0: Ah, ecco. Avevo letto qualcosa, ma in maniera molto en passant. Mentre la Fiori, la presidente, buonanotte, segretario provinciale, invece Barbara Croce, mi sembra che non abbia parlato.
1: Non ne ha parlato, non so. Non so quando lì decideranno di fare una valutazione su quello che è successo, ripensando a tutto il percorso seguito, insomma, ma è evidente che anche in questo caso qualche errore c'è stato. Se non ci fosse stato. E qui non dipende, come abbiamo detto mille volte, dalla persona Ceccarelli come amministratore, dipende dalla sensibilità che forse anche lui non è riuscito a carpire, che il mondo era cambiato, l'elettorato è cambiato, e di fronte a due civici non si può mettere un politico di professione. Ci andava messo un altro civico, non c'è niente da fare. Poi dice: ma quello ne sappiamo in di me, sicuramente, perché come capacità di fare il sindaco Ceccarelli le aveva tutte, in assoluto. Grandissima esperienza, grandissima conoscenza. Però i cittadini, quando siamo di fronte a queste scelte, cercano anche qualcos'altro. Deve essere cambiamento sia, lo vediamo più in Comanducci che in lui.
0: Ritorna la linea dell'imprenditore, della persona che ha contraddistinto gli ultimi sindaci, no? Insomma,
1: sì, assolutamente.
0: Va bene, va bene. Allora, questo ne abbiamo parlato. E quindi adesso la giunta è alla. Lavoro, il Consiglio Comunale del Lavoro.
1: Sì, no? Sì, ora sono al lavoro tutti quanti, hanno messo tutti insieme gli assessori, hanno fatto già un cambiamento intanto anche di organizzazione che è molto particolare, nel senso che tutti gli assessori, prima gli assessori ognuno aveva la sua sede, no? Magari anche in un palazzo esterno, magari in una sede esterna,
0: invece sono tutti insieme,
1: tutti insieme, tutti all'ultimo piano vicino alla Sala Rosa, una sola segreteria unica per tutti. Questo per evitare doppioni, per evitare che a volte lo stesso cittadino che chiede una cosa si presenta a te, a me, a quella, a quell'altra, a 10. In quel caso c'è una sola segreteria, dice: ma lei ha già preso l'appuntamento con Misuri, perché lo vuole anche con Brocchi? Parli con Misuri e poi vedremo come fare.
0: Per sentire la voce opposta, insomma. No?
1: Opposta, se siamo in giunta insieme, se fossimo in giunta insieme non sarebbe opposta.
0: Io e te sarebbero giunta insieme.
1: Ho fatto questo esempio apposta,
0: sì, ma sicuramente
1: tu, perché
0: sì,
1: tu evitassi di dire quello che hai detto,
0: no,
1: perché
0: vabbè,
1: non era necessario, eccetera.
0: Dai, scriva, dai, ma si può di niente.
1: No, si può di tutto.
0: Ah, ecco, vorrei vedere.
1: C'è neanche la par condicio.
0: Ma io e te saremmo sempre andati d'accordo, lo sai, no? Quindi questo non ci piove. No, è vero, la par condicio non c'è. Va bene, comunque è la situazione politica, è questa di Arezzo. Le prime cose che sono trapelate, insomma, via Filzi, via i lavori in via Fiorentina.
1: Stanno cercando di mettere le mani subito su questi che sono
0: i bubboni,
1: chiamiamoli, ecco, chiamiamoli, la parola giusta è questa, i bubboni che si sono trovati in collo con questa amministrazione, perché le altre cose non lo sono. So che oggi c'è stato l'incontro per esempio del sindaco e poi non so di quali assessori con la società sportiva Arezzo,
0: sì,
1: per valutare come
0: lo stadio,
1: perché comunque sia lo stadio, che ovviamente per 99 anni è stato concesso alla società, ma è di proprietà del comune, non ce lo dimentichiamo, rimane di proprietà del comune.
0: Poi c'è quella cosa pendente con la, visto lì,
1: con la società, con la chimera,
0: sì,
1: nuoto,
0: che
1: sì,
0: non gli sta bene,
1: cioè, lì è la questione, insomma, che dovranno risolvere, non so come faranno, ma insomma, ecco, diciamo che questi cosiddetti buboni li vogliono prendere di petto, per esempio,
0: anche perché ora sono freschi, sono le forze,
1: anche perché in questo, al di là delle forze, in questo momento quando prendono in mano una situazione devono guardare avanti e non hanno bisogno di guardare indietro. Che vuol dire? E noi, se io ti faccio una promessa oggi, tu mi dici: ma ieri hai detto un'altra cosa.
0: No.
1: Ma io ieri non c'ero.
0: Lo so.
1: Quindi non,
0: te,
1: non...
0: come hai detto, erediti tutto quello
1: infatti,
0: che c'è stato.
1: Infatti.
0: Quindi.
1: Per esempio, Camurrini, che ha fatto un'intervista ieri su Via Fiorentina, perché ha incontrato coloro che gestiscono i lavori, una cosa o l'altra, eccetera, e vogliono scrivere punto per punto un cronoprogramma da controfirmare, non so se magari ci vogliono mettere anche qualche penalità dietro questa firma da mettere,
0: ma potrebbe fare ora
1: se l'azienda lo accetta, magari sì, che ne so, vediamo, non lo so. La settimana scorsa era spinto un po' avanti dicendo: fra un mese ribaltiamo il cantiere, cioè chiudiamo dalla parte verso la città e apriamo verso la periferia, e fra un anno finisce i lavori. E ieri ha fatto un'intervista dicendo: beh, vediamo, ancora le date certe non ve le do. Magari invece essere un mese qualcosa di più il ribaltamento, e mi ero un po' fatto troppo avanti, spero a giorni di darvi il cronoprogramma scritto con le date. E in questo caso forse nessuno chiede i nostri consigli, ci mancherebbe altro, ma come facevamo con Sacchetti, facciamolo anche con Camurrini. Piano con le date, fate piano con
0: io
1: le
0: già
1: date.
0: Gli ho detto che vorrei andare, come mi ha portato l'ex assessore Sacchetti, vorrei entrare nel cantiere e fare un servizio, vedere un attimo.
1: Ma quello lo devi chiedere a lui e
0: sì,
1: ti accompagnerà.
0: Io l'ho già chiesto, insomma, io l'ho già chiesto.
1: Ti ha risposto?
0: Sì, assolutamente. Me lo fa sapere. No, risponde, vediamo. Vediamo un po'. Va bene. Allora,
1: affronteranno quello, affronteranno le cose, ce n'hanno tante da affrontare.
0: C'hanno appoggio del sole.
1: Ma soprattutto c'hanno i famosi 100 giorni in cui si dà l'immagine di come governi una città.
0: I 100 giorni?
1: Sì. Sono 3 mesi, perché in 3 mesi la novità finisce, la freschezza del voto finisce. In 100 giorni la gente vuol vedere il famoso cambio di passo, capito? Allora, soprattutto partendo dai buboni, e per esempio lui ha firmato, Comanducci, un'ulteriore ordinanza in cui dice alla banca: entro 3 mesi sanate la parte, diciamo, malata della zona di Via Filzi, quella che può provocare le malattie, eccetera, oppure interveniamo noi. Come
0: fanno entro i miei? Buttano giù i cosi, i cancelli, le steccate.
1: Assolutamente. È diritto. Guarda che il sindaco ha tanti poteri in questo caso.
0: Sì, ma lì è una proprietà privata.
1: Adesso è uguale. Se il problema è un problema sanitario, è un problema sanitario o di sicurezza, urbana, cioè se tu hai un muro pericolante,
0: sì,
1: qui
0: sì,
1: accanto,
0: ho capito, chiaro,
1: che sta per cadere sulla strada, esatto, e la strada è una strada pubblica con i marciapiedi eccetera, io ti do l'ordinanza, non la rispetti, intervengo io, ti faccio pagare quanto costa, perché è giusto che sia così. Ah, beh, il muro è il tuo, lo devi pagare te, non è che non lo paghi.
0: Va bene, ascolta, dove, che si fa?
1: C'è una notizia che non mi piace, ma voglio dare, devo dare, mi dispiace tanto. Si abbassa un'altra sala cinesca di un'edicola. E per me questo sai quanto mi fa male personalmente.
0: Di davanti alla stazione. Sì.
1: È stata la storica edicola di Santino, che tu non hai conosciuto.
0: Ciao Mario.
1: Grande persona. No, quello di attualmente si chiama Mario Ceccherini,
0: sì,
1: vice del fuoco in pensione, che ha gestito gli ultimi 15 anni, ma prima era di un'altra persona, si chiama Santino. Stava a Pescaiola e lui purtroppo non c'è più. È morto anche giovane, tanto per essere chiari. E niente, un'altra edicola che chiude perché le edicole non ce la fanno più ad andare avanti. Hanno costi di gestione, fatica enorme nel gestirle, perché le ore sono tante di apertura, e i giorni liberi sono pochissimi, e poi quando non incassi e non guadagni, alla fine una decisione pesante la devi prendere, e quello è un punto strategico in effetti, non è?
0: Io l'ho chiesto anche stasera in intervista a una signora che ancora ce l'ha l'edicola, non si fa riprendere, però mi ha spiegato questi problemi.
1: Sono problemi enormi, perché una volta... Solo di giornali locali in provincia di Arezzo se ne vendevano quasi 20.000. Oggi non si arriva, arriva a 2.000.
0: Ecco, ma se spariscono le edicole, dove li compri i giornali cartacei?
1: No, qualche punto rimane. Oggi, per esempio, vanno non di moda, di moda è una sciocchezza. Ci sono dei tabacchini che tengono solo i quotidiani.
0: Ah, ho capito.
1: Solo i quotidiani, un tabacchino lo tiene perché non ci deve guadagnare. Come fa un edicolante?
0: Uno va lì,
1: uno va lì, magari tengono 50 giornali, ne vendono 30, e 3 euro al giorno gli rimangono in tasca. 3 euro, 4 euro, 5 euro, non di più. Può andare avanti un'edicola che rimangono 10 euro al giorno, 20 euro al giorno, non può andare avanti.
0: Ma poi io penso che sia una vita che se la fai o hai chi ti dà il cambio, altrimenti tu provi a immaginare.
1: Il Ceccherini l'ha fatto assieme ai figli in questo periodo di mazzo.
0: Però i figli non la vogliono portare avanti.
1: Non lo so se la portano avanti o male. Non la porta avanti quando non c'è il sugo, tanto per essere chiari.
0: Sì, tra l'altro quello è un punto centrale, anche se dentro la stazione ce n'è un'altra, insomma, no?
1: Ce n'è un'altra che dentro la stazione ancora regge, ma regge perché ha tante altre cose, alle sigarette, ai biglietti del treno, insomma anche altre cose che vende, capito? Perché se no non
0: quando
1: lo so.
0: Una cosa chiude, specialmente queste cose qua, è sempre un dispiacere per tutti.
1: Assolutamente.
0: Questo, questo è proprio vero, che è una cosa vabbè. Va bene, ascolta, dove...
1: Raccontaci qualcosa tu, va.
0: Ma io ora ti porto... Dove vuoi andare?
1: Il primo filmato, prendiamo fiato.
0: Lo metto piccolino, poggio del sole. Sono stato l'altra settimana, te l'avevo fatto vedere.
1: Anche perché piccolino anche il cantiere, quindi giustamente...
0: Sì, ma, guarda, ti faccio vedere questo.
7: Se non fosse per la mia camicia a righe, vi potrei dire che venire qui o non venire qui è la stessa cosa, non cambia niente. Purtroppo... Nuova azienda, stessi problemi mi pare, ma non è per essere sempre negativo, no? Noi l'altra volta abbiamo visto che hanno già ciombato la ringhiera e quella è rimasta tale, quindi non abbiamo, mi sembra, nemmeno postato il servizio, lo posteremo insieme a questo, prima o dopo. Notiamo che c'è un ingresso in più se uno volesse entrare, ovviamente noi non entriamo perché si vede bene che c'è la recinzione questa di plastica di cantiere, quindi non si può entrare, però il cantiere rimane aperto come sempre, quindi anche la nuova azienda purtroppo, che dire, è così e continua a esserci zero, non c'è scritto quanto costa questo qui, chi ce lo sa dire? Proveremo a indovinarlo. Ciao.
0: Allora, praticamente è un video che ti fa vedere niente, perché niente è stato fatto. Cioè, praticamente dalla scorsa settimana ora, a parte il cantiere è rimasto aperto come era succedeva prima, però non c'è niente. Ora c'è una cosa. Ora siamo nel periodo che negli orari non si può lavorare. E vabbè, sì, però se uno ci lavora in settimana lo vede.
1: Sì, cambia qualcosa. Un po' di lavoro dovresti vederli.
0: E che si vede? Le cose che erano state fatte a terra sono quelle. Angelino mi ha detto: ma sembra che il cemento sia stato rifatto in terra. Boh, non lo so. Però insomma. Sono abbastanza, che ti devo dire,
1: perplesso, diciamo.
0: Perplesso, Ivo, veramente.
1: Senti l'assessore.
0: Sì, infatti.
1: Senti qualcuno.
0: Sì, infatti.
1: Guarda se c'è un RUP in quel cartello dove chiedi la RUP.
0: Eh?
1: Chiedi a RUP. certo, responsabile unico del procedimento, che magari non ha l'obbligo di rispondere, ma neanche l'assessore ha l'obbligo, è per questo.
7: Quindi però, tu cittadino o noi che siamo un organo di stampa, se chiedi a facciamo una domanda, non ci
1: possono non risponderti. Va bene, saranno va bene. Maleducati, ma possono non risponderti.
7: Va bene.
1: Non ci fanno una bella figura, questo è sicuro.
7: Beh, non lo so.
1: Se, se un amministratore pubblico chiede una cosa sul lavoro pubblico, non è che gli chiedi il PIN del loro banco, ma ti chiede una cosa che paghiamo tutti noi, è giusto che ti risponda.
7: Ecco, allora ti metto un altro filmato, perché andammo a vedere questo luogo un tempo fa, sì, e ci siamo ritornati, sì, perché bisogna girarli tutti, no? Non è mica ora, perché cioè vuoi dire
1: ci mancherebbe altro.
7: Sono andato vicino a casa tua, sempre sono tornato
1: bene,
7: lì
1: bene.
7: Oh, ti faccio vedere però, beh, che qualcosa cambia.
1: Sì.
7: Questo intervento doveva finire il 29-10, cioè è stato commissionato il 29-10.
0: Questo l'ha montato male, te lo dico subito.
7: E doveva durare 300 giorni, quindi inizio lavori 29-10-2024. Ma questa data vi dice nulla a voi? Ora, il 29 non proprio, ma il 10-2024 doveva finire Buonconte da Montefeltro. Quindi se tanto mi dà tanto, mi sa che la ditta doveva finire lì e finire qua. In realtà non è così. Comunque siamo venuti a fare questo giro, c'è da dire che i pannelli, quelli di quella speciale legno pressato tutto in una certa maniera, adesso sono messi dentro. In ogni caso il cantiere si è mosso,
0: l'ha sbagliato,
7: e abbiamo testimoniato che almeno i mezzi da lavoro ci sono. Dico questo perché noi facciamo questi video semplicemente per raccontare quello che vediamo, poi ognuno ci faccia le proprie considerazioni, ma che non devono riguardare noi vi facciamo vedere, poi siete voi che direte più o meno la vostra idea. E ovviamente vengo qui e ci dicono siamo di un colore, andiamo a Giardini e Porcinai siamo di un altro, andiamo a Buonconte e Montefeltro, noi raccontiamo Arezzo per come la vediamo e lo facciamo da turisti. Sapete perché? Perché quando leggo sui post che ne so, l'erba di via la Sette Ponti, come si chiama, era tanto tempo che era così, ma allora perché non l'avete segnalata? Ecco, perché gli occhi degli aretini ormai si sono abituati a vedere queste cose e non le raccontano più. Noi invece lo facciamo da turisti. Ciao!
0: Allora, questo video è sbagliato perché alla prima parte ti faccio vedere che c'erano dei mezzi fermi, però c'erano i mezzi, sì, hanno, sì, spostato delle cose, quindi c'è effettivamente.
1: Sì,
0: però ho ribadito,
1: te lo confermo, ci lavorano,
0: ecco,
1: sempre.
0: Ho ribadito il fatto, sarebbe una cosa sbagliata non dire che c'è il fermo degli orari.
1: Sì,
0: noi ci siamo andati alle 6, quindi insomma.
1: Ora, volevo dirti una cosa su questo cantiere. Questo è una delle opere finanziate con il PNRR.
0: Però devo guardare prima sti video perché me l'ha mandato ora,
1: sì,
0: c'è qualche errore.
1: Con il PNRR, che sono soldi che andavano spesi, realizzati entro il giugno del 2026.
0: Ecco, ma anche Piazza Saione, vero?
1: Cosa succede? Sembra che ci sia una deroga di 3 mesi, forse di 6, una cosa o l'altra. Ma se andiamo con questo passo, che neanche 6 anni bastano per finire queste opere. Ora, questa struttura che vediamo qui non è una struttura complessa, particolare. Le fondamenta sono una grattatina al terreno e una gettata che hanno fatto per terra. Non è che hanno fatto chissà quali lavori, eccetera. È una struttura leggera, tutta in legno. Quando la montavano si vedeva, quando andavi verso la città vedevi il vuoto, tornavi indietro era già tutto fatto perché erano pannelli prefabbricati portati lì al volo.
0: Poi si
1: fermavano. Quella è la costruzione vera e propria.
0: Esatto.
1: E quindi insomma qualcosa che non torna in tutto questo. Io non so se sono penali, non ci sono penali, eccetera.
0: Il Rupp ce lo spiegò.
1: A quello che ho capito, se non vengono finiti i lavori nei tempi giusti, il rischio è che tocca restituire i soldi al signore Europa.
0: E dopo chi li paga l'azienda?
1: Appunto. Capito? Io non lo so quali sono
0: ma la colpa di chi è se non vengono consegnati?
1: Non lo so.
0: Ma penso che ma ti rendi conto che razza di cosa?
1: Meccanismo pazzesco.
7: Vabbè. Ci fermiamo un attimo perché c'è qualche errore di montaggio, perché in realtà questo video partiva proprio facendoti vedere la novità, che c'erano 3 furgoni e una macchina.
1: Sì, sì.
7: Quindi c'erano
1: confermo.
7: Ma l'altra volta non c'era, no? Hai visto, dissi ma vengo, non vengo. No, dissi no, bisogna essere onesti nel dire queste cose. Va bene, ci fermiamo un secondo solo e poi ti porto un via Monconte da Montefeltro, caro Ivo.
1: Bene.
7: Ci sono delle novità.
1: All'aperto. Chissà, lo sapremo solo vivendo.
7: Sì,
1: aspettate.
7: Me l'ha detto una.

0: Eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo Senza Pace. Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi qui dalla cabina. Come stai stasera, Ivo? Un po' calda?
1: Oh, si sta bene.
0: Insomma, vabbè. Va bene, allora andiamo e inviamo un conte a Montefeltro.
1: Sì.
0: Questa bretella, questo raccordo tra il parcheggio scambiatore, ma perché si chiama parcheggio scambiatore quello? C'è camper, che scambi?
1: Scambi, lascia il camper e vai a piedi.
0: Che cambi la macchina?
1: Vai a piedi in città.
0: Vabbè. E la via Buonconte a Montefeltro attraverso una rotatoria.
1: Sì, che, ma... che in via?
0: Buonconte a Montefeltro.
1: Sì, no, la rotatoria quella vecchia.
0: Viale Santa Margherita.
1: No.
0: Non lo so, non, della Catona.
1: Sei? Guarda che ora con l'assessorato alla retinità tu sarai costretto a conoscere tutti i nomi di tutte le
0: strade.
1: Io
0: sono diventato turista e quindi un turista che guarda da turista. Che via è?

0: Voglio nominare il RUP, sì, perché no. Siccome segue tutti i lavori, lo fa lui il RUP.
1: No, no. Allora, e Fuganzo, il capocantiere, che mi disse: ma scusate, ma cioè, la dovevate consegnare a ottobre del 2024, sai, ha piovuto, è stato brutto tempo, Fuganzissimo, insomma, no. Quindi noi l'abbiamo vista crescere e poi a un certo punto fermi tutti,
0: sì.
1: Niente, tutti spariti, tutti fermi. Io ho contattato, te l'ho detto, l'architetto, il sì. titolare, niente, sì. non si sa niente. Poi hanno fatto una piccola parte, perché tu sai che c'è un'azienda lì in sì. mezzo a quella strada, sì. Il passo gliene devo andare, no?
0: Esatto.
1: E io feci il filmato anche lì, l'ultimo che vi... E oggi abbiamo una novità.
0: Oh, vediamo.
1: Oggi. Dai. L'orario sono le 18 e io ti faccio vedere questo filmato. Speriamo che sia stato fatto bene. Caro Ivo, adesso ti ho portato a vedere una bella... Oddio, non c'è più! C'era un cartello qua, adesso c'è una siepe. Siamo venuti nella bretella di raccordo dal parcheggio multiscambio, come si chiama, scambiatore, e via Bonconte e Montefeltro. Non c'è più un divieto d'accesso, non c'è più niente, ma laggiù in fondo vediamo delle transenne, vediamo che comunque la strada è chiusa. Adesso andremo a vedere che cosa ci nasconde questo cantiere, perché vogliamo capire a che punto siamo. Ricordo, la data di ultimazione prevista era l'ottobre del 2024, adesso siamo il 2 luglio, sì, siamo a 2 Angiolino, sì, 2 luglio 2026, e la strada ci porta verso l'interno. Andiamo. Caro Ivo, non avendo più trovato nessun cartello lassù e questa strada completamente aperta senza nessun divieto, noi siamo arrivati a quella che è l'inizio della rotonda. Vedete, c'è qui adesso vietato d'ingresso e noi non entriamo. C'è da dire che hanno fatto, si vede bene che hanno già fatto anche le parti, diciamo, di segnaletica. Mancano le strisce centrali, qua sono state fatte, vedete, le strisce bianche, insomma, le segnalazioni a terra. Ora, la cosa che non capisco, ma il cantiere è finito? No, cioè, è da finire, c'è da chiudere la parte di là. Il cartello non c'è, andremo dalla parte di là per vedere se tante volte quel cartello là che citava la chiusura dei lavori ottobre 2024 l'avessero per qualche modo maniera messo qua. Andiamo a vedere, qui è tutto aperto, possiamo entrare, non c'è nessun divieto, ovviamente non possiamo andare lì e noi non lo facciamo. Andiamo di qua però. Direi che è molto caratteristico e anche particolare camminare su questi ghiaiottoli, come si dice ad Arezzo in dialetto. Ci si cammina anche molto bene. Questo sarà un percorso pedonale o ciclopedonale, non lo so. Sta di fatto che qua abbiamo una divisione. Vediamo dove va. Sui campi oppure si continua. Sempre tutto aperto, non ci sono segnali di stop. Ovviamente lì non ci si può passare con le macchine. Vedete che insomma la rotonda ha preso forma ormai, come diciamo, e vediamo, stiamo notando una cosa, su quel cancello là, che non so se verrà levato, perché non credo che sarà al centro della rotonda un reperto storico, abbiamo il cartello cantiere. Andiamo a vedere se è lo stesso di là. No, non mi sembra, però andiamo a vedere, siamo curiosi. Allora, noi siamo venuti qui a questo cancello che rimarrà nel centro della rotonda. No, di cartelli ne abbiamo trovato uno, ma in realtà ho paura che ci incastri niente, perché sì, l'impresa è sempre la stessa, ma si tratta di un cartello vecchio del 2023 addirittura, che non c'entra niente. Il cartello che noi troviamo qui, con tutti ovviamente, nessuno c'entra qui dentro tranquillamente, ci mancherebbe, però questo è quello che è rimasto. Tra l'altro, sì, va bene, è diverso tempo che c'è perché è arrugginito tutto, però non c'è scritto... Vabbè, c'è scritto l'impresa e quello che è costato: 1.247.219,55 euro. Capito? Vabbè, c'è da dire che io ho contattato sia il responsabile del cantiere, che è un geometra, mi sembra un architetto, lui mi ha dato il numero del titolare, i quali non preferiscono non rilasciare dichiarazioni su questo cantiere. Per carità, noi ovviamente ci mancherebbe, no? Però insomma, sarebbe anche, secondo me, l'azienda sarebbe anche importante che ci dicesse, prima di tutto perché siamo arrivati da ottobre 2024 della consegna, che c'era scritto in quell'altro cartello che ora non c'è, ma noi ce l'abbiamo, il filmato, come mai siamo arrivati a oggi?

0: E cosa si aspetta innanzitutto per fare l'inaugurazione? Probabilmente il nuovo assessore, adesso il nuovo assessore è stato designato, insomma, no? Quindi ci sarebbe, cioè, secondo me sarebbe stato anche carino, per non usare in termine diverso, spiegare ai cittadini che a fronte di questo impegno di spesa di soldi pubblici, magari sapere perché sono quasi 2 anni di ritardo, ma tutte le motivazioni ci sono. Vi ricordo il capo cantiere quando venni qua in uno dei primi interviste che mi disse che aveva, in maniera ironica e scherzando, disse: sai, ha piovuto fino adesso. E vabbè, se aveva piovuto fino adesso c'erano le paludi qua. Ciao! Allora, adesso noi riprenderemo il percorso con tutti i ghiaino un po' grosso. E mi sono messo qui ad aspettare la corriera, sarò uno dei primi sicuramente. E vi devo fare una riflessione: non ci riesce a consegnare le robe, i pavimenti non sporchi. Anche questo, boh, che c'è caduto l'olio, è un altro catrame, è una toppa, insomma. Ora ci consegnate un cantiere toppato, sta a vedere. Va bene, ciao, a presto. Un altro cantiere, va bene, dai, qui poi finisce, è finito. Che mi dici di questo cantiere?
1: Che vuol dire? Finirà anche questo.
0: No, ora parte tutto. Tu mi hai spiegato bene questo fatto delle aziende. Che
1: sì,
0: quindi,
1: no, le aziende non vogliono parlare, perché comunque hanno interessi a portare avanti il lavoro. Se non ce l'hanno fatta nei tempi giusti, hanno interessi a tirare diritto.
0: Però adesso tu hai sollevato questa qui, rientrava nel piano PNRR anche questo.
1: Non lo so, bisogna vedere il cartello originale.
0: E il cartello ce l'ha messo Angiolino, perché non c'è più qui, capito?
1: Se quello lì lo vedi, se c'è scritto grande lo vedi, ma non lo so se si vede bene. Tutti quelli col PNRR avevano una scadenza. Avevano una scadenza e comunque
0: proprio di realizzazione,
1: fatti, sì, di realizzazione o all'80%, una cosa del genere, insomma. C'è un regolamento europeo che stabilisce che questi soldi vengono dati, le finalità, le tipologie, eccetera. E per esempio, da noi c'era l'altro giorno un report nazionale sui soldi spesi del PNRR. Non siamo tra i migliori spenditori in Europa, nel senso che ancora molti soldi non sono stati destinati o spesi.
0: No,
1: abbiamo speso pochissimo negli asili, per esempio, molto di più sulle strade. Quindi la destinazione è stata scelta diversa, insomma, non è che...
0: Ecco, non sto guardando nel cartello che l'abbiamo rimesso per sapere se rientrava nel PNRR.
1: Se ci rientra proprio nel primo rigo in alto del cartello.
0: Te lo metto in screen, guarda, te lo metto qui, questo è quello che...
1: Manca un pezzo di foto, mi sa, in cima.
0: Sarebbe proprio quasi in cima, sì, vabbè, lo ritroviamo genere, perché noi abbiamo tutta una serie di cose. Vabbè, comunque era più che altro una curiosità.
1: Comunque vedremo.
0: Poi, comunque, il Piazza Saione. Piazza Saione...
1: Questo è uno dei grandi... anche questo è uno dei grandi buboni, secondo me.
0: No, allora, devo dirti che trovi delle persone veramente simpatiche su Saione.
1: Ma Saione sono forti.
0: No, guarda, lo devo dire. Anche chi ora non devo dire il nome, perché sennò dopo la riconoscono che non si vuole fare intervistare, ma ha promesso un'intervista. Tutte le volte ci vado, dice la prossima volta. No, in realtà mi ha detto che non me la fa l'intervista, però ci provo. E si è trovata un'altra signora che c'è sta lì, no? È stata ganzissima, che io ho detto: signora, ma lei ce la spiega lei questa piazza, perché la vedrai come è venuta, no? Come sta venendo. Sì. Cioè, guardi, qui nessuno lo sa, dice, quindi nessuno lo sa, e ha tirato fuori quella canzone che hai detto te prima.
1: Lo scopriremo solo vivendo,
0: neanche quasi canticchiata. Allora, proviamo
1: un'altra, questa è un'altra domanda che può fare al nuovo assessore. Assessore, ma perché non fai mettere il cartello del progetto, il prospetto?
0: Scusa, questo potrebbe essere interessante. Ma ce l'hanno, sei sicuro?
1: Ma ce l'hanno per fare. Allora, che fanno a occhio?
0: Ora io ti devo trovare.
1: Fanno a occhio, secondo te?
0: Perché adesso io ti devo trovare. Perché vedi...
1: Questo è sempre Pescaiolo.
0: No, ma Angiolino me l'ha montato un po'. Un po' addormentato, ma sa Angiolino.
1: Ma che Angiolino, questa volta è uno scappellotto.
0: Vai, eccolo qua, dai. Sicuramente qui Pescaiola.
1: Saione.
0: Quindi c'è un buco enorme. Bella anche della diretta, li vedo ora sto video. Aspetta.
1: Lo stato. Eccolo qua.
0: Aspetta.
1: Vai.
0: Speriamo. Allora, Ivo, siamo venuti in Piazza Saione per vedere lo stato di avanzamento dei lavori. Ti devo dire che noi ci siamo fermati a parlare qui con una signora che non vuole essere nominata, però vabbè, una signora simpaticissima che vive e lavora qui, e le ho chiesto: ma insomma, questa piazza come viene? Ma dice dovrebbe venirci una strada di là, la strada quella, e dice hanno spostato tutta la parte di contatori che ora Angiolino ci farà vedere, là vedete che i quadri dei contatori li hanno spostati, erano qui davanti, li hanno messi di là, insomma, però qui ci faranno dei giardini dove c'è la terra, i cordoli di travertino che ho imparato ad amare qui in questa piazza delimitano queste aree. Andiamo su nel sagrato della chiesa per vedere se riusciamo a vedere meglio, ma anche lei era molto in difficoltà a dire io non so cosa viene fuori. Andiamo a vedere dalle scale della chiesa, cerchiamo di capire un po' come possa venire questa piazza. Vedete che c'è un'indicazione quasi di un viale, di una strada, ma possibile che passa la strada in mezzo, che passi in mezzo ai cordoli di travertino? Perché questa signora ci diceva che dalla strada di là, questa probabilmente qua, nella parte che divide diciamo la parte di questa terra parte dove qua, ci verranno dei fiori, delle aiole e la parte qua in cemento, ci dovrebbe venire la strada. Ma a questo punto quante strade vengono qui dentro? Ovviamente le nostre sono tutte supposizioni, però da qui credetemi non riesco a capire, ma le macchine ci passeranno qui dentro? E poi un'altra cosa, i San Pietrini dove li metteranno? Sì, perché ci sono i San Pietrini, adesso vi ci portiamo. Parlavamo dei San Pietrini, e io penso che si chiamino così, se hanno un altro nome scrivetelo. Però io, l'altra volta c'è un signore ci disse che qui ci veniva l'asfalto, in realtà non ci viene l'asfalto, ci hanno messo sopra i San Pietrini. La cosa, il dubbio si infittisce. Là la strada è stretta, non ci può essere una strada. Andiamo a vedere qua giù se riusciamo a capire.
2: È stretta.
0: 12 sacchi, sacconi pieni di San Pietrini, più quelli che sono in terra, e pensate ben 10 pancali di pietra, tipo mattonelli di pietra, insomma.
3: Pietra serena.
0: Pietra serena sicuramente è. Abbiamo trovato una signora, un'altra signora che ci abita qui, e ovviamente anche a lei gli ho chiesto, ma signora, ma lei sa come viene sta piazza? Dice, tutti ce lo chiedono, dice, io abito qui. Dice, lo scopriremo vivendo sulle note di una canzone, ve la ricordate? Allora, tra poco lo scopriremo, sta di fatto che nessuno lo sa. I San Pietrini ce ne sono tanti, quindi l'asfalto lì non c'è. Sicuramente verrà bella, non lo so, però il mistero si infittisce, chissà quando sarà risolto. Da Piazza Saglione tutto, ciao Ivo. Ogni volta che vado lì mi dice che ci ha capito, è stretta quella, Ivo, non ci passa manco una mano, non gira,
1: ci passa
0: tra quei cordoli di travertino,
1: chi non ci passa multa, così almeno imparano.
0: No dai Ivo, non
1: è così. Alle San Pietrini serviranno per fare il cosiddetto sagrato davanti alla chiesa.
0: Però hanno già buttati laggiù di sotto, hai visto?
1: Anche adesso è perché anche il marciapiede continuerà.
0: Quindi il sagrato quello sotto, tutto in San Pietrini.
1: In San Pietrini, perché San Pietrini, quindi è giusto che sia lì. Detto questo, lì era meglio stare a Sant'Antonini, perché Sant'Antonio,
0: però, guarda,
1: c'è la chiesa. Però al di là di questa battuta, lì funziona così, ci sarà sempre la stessa strada che da via Trasimeno fa uscire in via
0: dove c'è il semaforo.
1: Vittorio Veneto, praticamente davanti all'ex Banca Etruria, che è quella sulla destra, adesso ci hanno messo i medici, una cosa di medici, e sarà molto stretta quello, perché deve essere solo in uscita. In entrata sarà accanto, fra l'edicola e quel pezzettino di terra che lasciano in mezzo.
0: In uscita? Ah, in uscita,
1: la parte da via Trasimeno.
0: Ok.
1: In entrata da via Vittorio Veneto verso via Guelfa, sarà quella parallela dove in mezzo ha lasciato una strisciolina di terra, e più vicino alla chiesa c'è appunto il sagrato. Ma attorno al sagrato ci sarà una strada rotonda che tornerà da via Trasimeno in via Guelfa. Altrimenti
0: è stretta, Ivo.
1: E saranno dei 2,5 metri, 2,70 metri che fanno le strade adesso, capito? Un camion ci passerà con difficoltà.
0: Ecco,
1: una macchina, sì.
0: Vederlo da lì.
1: Siamo di nuovo alla stessa situazione del sottopasso del Baldaccio. Ma io ti dico, ora facciamo una cosa: un giorno ci mettiamo io e te allo 026 o allo 056 di qualunque ora del giorno. Passa l'autobus che dalla città va verso Pescaiola.
0: Ah, c'è un autobus che
1: ce n'è uno che ne passa, e passa solo in giù, in su lo fanno passare dall'altra parte. E quando passa quell'ora lì, tu vedrai che l'autista, per quanto sia bravo, per quanto sia esperto, è costretto sottolineo costretto, a tenere le ruote dell'autobus oltre la linea continua, altrimenti non riesce a girare, di fare la salita.
0: Questa è una vecchia cosa che purtroppo
1: è successa, ormai è così, non si può rimediare, non c'è modo di rimediarlo.
0: Perché non c'è modo di rimediarlo?
1: E come lo rimedi? Butti giù un po' di marciapiede?
0: No, fai a senso unico.
1: Allora la soluzione di aver messo a posto il traffico a Pescaiola, che fai? Hai speso 7 milioni per farci la buca delle nane quando piove?
0: No, fai a senso unico, esci solo da Arezzo.
1: No,
0: lo so che non è praticabile.
1: No,
0: ma anno fa, scusami Ivo, la ciclovia, la parte di pista ciclabile che passa di sopra, ho capito che ci saranno delle misure imposte dall'Europa, ma è grande quasi quanto la carreggiata. Ma
1: tu parli nella vecchia,
0: quello nuovo è enorme, perché, ma per cosa?
1: Perché lì l'errore è stato fatto in fase di progettazione. Hanno fatto una progettazione al computer,
0: ingegneri. Te lo ricordi quando il Sacchetti disse qua l'ingegnere Sacchetti? Bisogna fidarsi.
1: Non c'è neanche un ingegnere in questa giunta. Ecco la discontinuità dove sta.
0: No, però c'è non c'è
1: nemmeno un ingegnere.
0: Laureati ce ne sono.
1: Laureati
0: però.
1: Sì, ma ingegneri zero.
0: Quindi ingegneri proprio.
1: Neanche un ingegnere, scommetti che gli vengo meglio ora. Che c'è neanche un ingegnere.
0: Va bene, io non, mi sembra che sono fatti questi. Manca la prima parte dei cosi, forse per qualche motivo è andata a Marengo, non lo so.
1: Ci abbiamo qualche secondo o no?
0: Puoi parlare, sì, abbiamo ancora esattamente 4 minuti.
1: 4 minuti. Allora, da 2 giorni, da ieri e oggi, quindi da 2 giorni. È partita questa sperimentazione al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo. Tu sai che il pronto soccorso sta esplodendo, nel senso tante richieste, sempre meno personale.
0: Certo.
1: Tante richieste, sempre meno personale. L'azienda ha chiesto aiuto a chi poteva chiederlo, perché non ci sono medici specializzati in emergenza da poter mettere lì dentro, non ci sono infermieri per la stessa funzione. È un posto importante, è un posto che lo puoi fare se lo c'è una certa passione per la medicina, perché l'emergenza è sempre un posto particolare. È un posto da non carriera, per esempio. È difficile fare carriera come medico del pronto soccorso, perché alla fine un primario c'è, non è che c'è grandi posti, quindi alla fine non è un posto tanto amato. Quindi l'aiuto che lo chiedi, è stato provato a fare un progetto già in funzione anche da altre parti della Toscana e d'Italia, in cui si chiede aiuto alle associazioni di volontariato. Che tipo di aiuto? Non è che andranno a fare i medici e gli infermieri gente che non è medico e infermiere, ci andranno gente che è medico e infermiere, ma soprattutto ci andranno gente che già lavora nell'emergenza, perché quando un medico della Misericordia, Croce Bianca o Croce Rossa in servizio presso di loro, che lo faccia come dipendente o come volontario, è in azione, è in attività, vuol dire che ha tutte le caratteristiche per farlo. Sembra che vogliano trovare soluzioni definitive, probabilmente con la nascita degli ospedali di comunità come quello che stanno costruendo lì a Pescaiola, in cui verranno fuori strutture anche di primo soccorso, sostanzialmente gestito dai medici di famiglia.
0: Per alleggerire, ricordiamo, dai codici minori. Bianco e verde.
1: C'è stata una precisazione fatta da Pierluigi Rossi, che preside è il primo magistrato della Misericordia. Ha detto: attenzione, noi non andiamo a fare il lavoro del pronto soccorso, noi andiamo come Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa a fare un servizio di relazione, vale a dire gestiremo le persone che si rivolgono per il pronto soccorso, nel senso di accogliere in un certo modo, vedere se sono cose così minime come quelle che troviamo a volte su un piccolo incidente da risolvere noi, sempre con personale qualificato, ma se c'è qualcosa di più importante c'era sempre il medico e l'infermiere del pronto soccorso, cioè della USL. Questo anche per sfatare, diciamo, tutta la polemica enorme che è nata intorno a questa vicenda, no? Perché l'hanno accettata il volontariato? Perché il volontariato è già nel sistema. Il 118, escluso gli infermieri che sono al triage, vale a dire che sono al telefono, che rispondono quando tu chiedi aiuto e che già fanno una prima valutazione del tipo di gravità e quindi devono essere esperti qualificati, e poi quelli che vanno con l'automedica, anche quelli sono tutti qualificati, sia medici che infermieri, va bene? Il resto sono i volontari, che però anche loro hanno avuto una qualificazione. E quindi ci sono certe cose che le fanno loro, vale a dire se chiamano uno perché cade di moto, e qua, la caduta di moto per loro è già un evento che potrebbe essere anche importante, quindi allertano il 118, va, e questo si è slogato un piede e basta, Non è che chiamano poi l'elicottero, chiamano l'automedica, eccetera.
0: Su questo ne abbiamo parlato.
1: Lo bloccano, lo stabilizzano, lo portano in pronto soccorso e il pronto soccorso lo gestiscono. Quindi è una cosa un po' diversa da come viene illustrata in questi giorni anche tra chi polemizza, e tra l'altro polemizzano tutti, di destra e di sinistra, c'è veramente
0: ma anche perché il mondo del volontariato, hai visto, noi si è intervistato,
1: c'è un appiattimento totale, in queste ore stanno protestando o avendo grandi perplessità dal PD a Fratelli d'Italia, è impressionante, c'è veramente un'unanimità sconosciuta in altri momenti.
0: Vabbè,
1: vediamo un po'
0: come è una strada da seguire. Ti dicevo, noi abbiamo intervistato il rettore della Misericordia in Monte San Savino, della Misericordia l'unico che ha accettato è la Misericordia di Arezzo, perché? Ma non perché gli altri non volevano accettare, perché hanno penuria di volontari, non ci sono più volontari, non ci sono persone che vogliono più mettersi a disposizione, e quindi dice, facciamo fatica noi, figurati come fai a dare a servizi altri, no? Dice, non sappiamo più nemmeno come fare i nostri, quindi vabbè vedremo, è una strada come dice quello, hanno messo mi sembra che l'ASL ha stanziato 600
1: e rotti mila euro all'anno, che saranno anche forse il doppio con i dispositivi necessari,
0: perché comunque devono rimborsarla sta gente, devono pagarla sta gente,
1: evidente devono rimborsarla, assolutamente, e non sono cifre enormi se ci pensi, perché si tratta di 10 ore al giorno dalle 8 alle 20 che sono comunque sia 10 ore, vuol dire due turni di persone impegnate, comunque sia.
0: L'accesso al pronto soccorso non è più alto la sera?
1: In che senso?
0: No, pensavo che ci fosse più per i codici minori, mi sembra che
1: no, è distribuito nella giornata. Se sono diverse le giornate, per esempio il sabato e la domenica aumentano perché non ci sono medici di famiglia, per cui anche uno che ha la tosse e gli sembra che sia troppo forte questa tosse va al pronto soccorso. Insomma,
0: c'avevi quella notizia del pronto soccorso?
1: Quell'altra?
0: Sì.
1: No, questa è l'altra notizia.
0: La vuoi dire?
1: Assolutamente niente. Oggi c'è stata una notizia bruttissima perché una ragazza di 23 o 24 anni è deceduta dopo un malore importante avuto in casa. Si è scoperto, ovviamente la famiglia lo sapevano tutti, che questa ragazza era stata coinvolta in un incidente stradale non gravissimo, avvenuta alle Farnole 5 giorni fa, un ribaltimento di una macchina eccetera, intervenuto il 118, trasportata lei e l'altra occupante della vettura al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta, lì fatti i necessari accertamenti, sono state giudicate non tali da ritenersi necessari ricoveri lunghi eccetera, una cosa o l'altra, poi questo qui verrà fuori meglio diciamo con le indagini che adesso sono partite, perché questa ragazza le è stato all'inizio bloccato e poi ingessato un polso. Fatto sta che dopo 4 giorni ha avuto un malore in casa,
0: un malore in casa
1: improvviso e devastante, e chiamato il 118 è arrivato in tempi giusti, nel senso che sono corsi rapidamente, però praticamente questa ragazza l'hanno corsa verso l'ospedale, ma sembra, non so se è morta durante il trasporto oppure è morta in ospedale, e la Procura della Repubblica, avvisata di questo dalla famiglia con una denuncia o direttamente dall'ASL, ma quando ci sono questi episodi è la stessa ASL che avvisa, anche perché l'ASL stessa in un caso del genere chiede di fare un esame autoptico, che sia esterno, che sia un'autopsia intera, per capire se tutto il protocollo, il percorso, se tutto il percorso è stato corretto o meno.
0: Si è saputo di cosa è deceduta?
1: Non si è saputo, quindi almeno noi stampa non lo sanno. Probabilmente ora l'autopsia non è stata nemmeno eseguita ancora. Lo sarà domani, dopodomani, nei prossimi giorni. A quel punto ovviamente anche la famiglia potrà nominare un perito di parte, perché si apre una fase, ovviamente la parte tremenda è quella attuale, è scomparsa una ragazza di 23-24 anni, pensiamo un po' cosa può succedere in una famiglia, insomma.
0: No. Va bene, è una notizia molto triste poi in tutto il contesto della situazione.
1: Sì, del quale non si capisce bene insomma il percorso, l'origine e quant'altro, insomma, ecco.
0: Vabbè. Ti avevo messo questa foto perché quando ti ho parlato del Poggio del Sole, in realtà le foto le avevo fatte, come vedi, e la situazione è la stessa. Rimango basito del fatto che questa che vedi, questa platea qui, mi spiegò quello che mi fece entrare, che è stata fatta con un materiale con anche dell'ossido e non andava bene, andava rimossa. In realtà, come vedi, ci hanno messo il cemento qui e è rimasto tutto così. Ecco, tanto per dirti che è la stessa cosa.
1: Anche in questo caso bisogna andare a capire che sta succedendo. Non c'è altro modo.
0: Ma come fai a saperlo? Devi andare. vabbè, vabbè.
1: Chiedere a chi di dovere.
0: Va bene, allora io ti saluto, ti ringrazio, una buona serata e che dire?
1: A giovedì prossimo.
0: A giovedì prossimo. Senti, Angelino avrebbe fatto una proposta. Angelo Bianconi, che lo salutiamo, e è quello che ci fa i video.
1: Lo ringraziamo.
0: E stasera siamo arrivati alle 7 a casa, poi lui alle 7, li deve tagliare, li deve imbustare, me li deve mandare.
1: Poi deve mangiare.
0: Deve mangiare, quindi vabbè, se c'è anche qualche errore, noi gli vogliamo bene, li vogliamo bene lo stesso. Ha detto, se un giorno li fai te il giro con lui.
1: A voglia.
0: Ah, e poi vogliamo salutare Piero. Piero si sta rimettendo.
1: Beh, questa è la volta, diciamo, Piero dell'edicola di Piazza, esatto, della libreria di Piazza della Stazione.
0: Libreria
1: di Piazza della Repubblica.
0: Sì, ma si chiama Libreria La Chimera.
1: La Chimera.
0: E dissi, come si chiamava Libreria Porcinai? No, non è stato benissimo. Adesso comunque è nella struttura intermediaria, si sta riprendendo. Io al suo figlio Niccolò, che lo saluto, Jacopo, che lo saluto, gli ho detto, dico, diglielo al tuo babbo che appena torna gli facciamo subito un'intervista.
1: Subito.
0: Perché lo vogliamo vedere. Quindi un abbraccio, Piero, dove sei, e ricordati che siamo lì pronti con la telecamera.
1: Poi ci sono i porcinai, lui non può mancare.
0: Non puoi mancare.
1: Lui non può mancare, ma anche tu non puoi mancare.
0: No, no,
1: tanto secondo me ti danno una seggiolina vicino alla Chimera adesso.
0: Ascolta, la Pietra Serena, quella di dopo ti dice, è rimasta segnata nonostante tutti quelli che dicevano un giorno, due. Quindi ci andate a vedere un coso.
1: Le fontane, le soldi fontane ci sono, ma quelle, ancora non sono partite.
0: Non si sa perché. L'erba, ti devo dire che
1: ora con questo asciutto che c'è stato fino a ieri notte.
0: Una nota negativa del bar che ha aperto.
1: Quale bar?
0: Quel bar è Martini, Flowers, sì.
1: Martini,
0: perché hanno messo i tavolini davanti, va bene, ma ci hanno messo sopra un telo sulla Pietra Serena, ma sotto la Pietra Serena si sciupa con quel telo di sotto.
1: Non lo so.
0: Non si sciupa?
1: Non ho idea, penso.
0: No, un telo,
1: no.
0: Un tipo una forza di velluto,
1: quella
0: cosa calpestabile.
1: Penso che
0: non era più bello di Pietra Serena. L'ha messo lo stesso colore, c'è da dire.
1: Quindi, non lo so.
0: Vabbè. Al naturale, no? Come te in questo momento, al naturale.
1: Non si vede il rossetto?
0: No.
1: E neanche l'ombretto?
0: Non si vede.
1: Ve lo faccio mettere più forte la prossima volta.
0: Va bene, dai. Va bene, ciao Ivo, noi ci sentiamo, ci vediamo. Va bene.
1: Ti fai ridi, perché?
0: No, niente.
1: Perché non si vede veramente? No.
0: No, esatto. Hai messo il rossetto lucido
1: va bene.
0: Allora un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito in questo giovedì 2 luglio, godetevi questo, stamani c'era il temporale, stanotte hai visto che disastro, però ritornerà il sole, quindi godiamoci questo luglio per un po' di tempo, e un saluto a tutti coloro che ci seguono anche sulla TV o su Arezzo TV.
1: Bravo, ricordiamolo.
0: Ma ti si vede bene Arezzo TV a te, io ti guardo sempre.
1: Io mai, te l'ho anche detto. No, non
0: io
1: mai
0: invece
1: guardato,
0: ti guardo e dico, ma io quello lo conosco.
1: Non ho mai guardato i miei programmi in vita mia, guarda un po'. E ne ho fatte qualche ora.
0: Va bene. Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato senza.

0: Rewind.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
1: Flyspot.

0: abbassate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: saluto a tutti i nostri ascoltatori al nord. Sabato il tempo sarà in prevalenza soleggiato con solo qualche annuvolamento nel pomeriggio in prossimità dell'arco alpino. Soleggiato anche al centro, un po' di variabilità invece l'avremo al sud, su Sicilia nord orientale, bassa Calabria, con qualche piovasco nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, sul versante ionico della Sicilia. In Sardegna ben soleggiato, temperature in generale lieve aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
3: Your music, your station.
4: Radio Fly.
3: Best new rock, new music.

0: i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Fly Spot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.

0: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stingin' Swing, Stingin' Swing, un pop di jazz and crooning.
1: Buon pomeriggio, anche per oggi siamo pronti, partiamo con Stingin' Swing, il programma Around Jazz del giovedì con replica il sabato sera dopo le ore 21, qui da Radio Fly 98.5, 106 e 100 con Mauro Giovacchini a questi microfoni con questo programma.
0: Il giovedì alle 19 Stingin' Swing, un pop di jazz with rhythm and soul su Radio Fly.

ultimo inizio partiamo subito con un grande pezzo, I Get a Kick Out of You di Aaron Maber, è contenuto nell'album dal vivo Live at the Smoke di Iron Man. Aaron Maber Jr. è stato un pianista e compositore jazz americano, principalmente nei campi hard bop, post bop e soul jazz, e viene descritto come uno dei grandi pianisti post bop di sempre. Nacque il 20 marzo del 36 a Memphis nel Tennessee e deceduto da non molto, esattamente il 19 settembre di questo 2019 a New Jersey, sempre negli Stati Uniti. Era

La canzone si chiama Make Someone Happy. È una cover di un brano di Andy Williams del 1960 interpretato da Jeff Goldblum e The Mildred Snyder Orchestra e insieme alla grande voce del vincitore nel 2015 dei Grammy Award Gregory Porter, etichetta Decca Records. Questo è il secondo lavoro, questo era il singolo che ha anticipato l'uscita l'album di Jeff Goldblum insieme alla sua band del Mildred Snyder Orchestra, il celebre attore hollywoodiano che ricordo film come La Mosca e Jurassic Park, nonché grande talento jazz. Per questa nuova registrazione ha coinvolto molti dei suoi amici cantanti di ogni estrazione musicale, alcuni dei quali si sono avvicinati al repertorio jazz per la prima volta. Cito alcuni artisti: Sharon Van Etten, Fiona Apple, Anna Calvi e Miley Cyrus. È stato registrato nel cuore di Hollywood presso lo storico Anson Recording Studios, frequentato da artisti un tempo quali Herb Alpert, John Lennon, The Carpenter, Johnny Mitchell, Carole King. L'album ci fa scoprire anche le doti canore di Jeff Goldblum, impegnato in alcuni volgente interpretazione che chiude l'album di Little Man, You Have Had a Busy Day. La foto della cover, della copertina, è stata scattata sempre a Hollywood nella piscina della casa appartenuta un tempo al grande Frank Sinatra. Stinging, stinging, swing.

Una canzone nuvolosa, si chiama infatti Clouds, Steve Coleman insieme ai suoi Five Elements. Steve Coleman, nato a Chicago il 20 settembre del 1956, è stato, o meglio è, un sassofonista e compositore americano di musica jazz. Si trasferì a New York nel 78, ha guidato vari gruppi, tra cui appunto questi Cinque Elementi. Questi Cinque Elementi insieme a lui si sono formati nell'81 e ancora oggi sono in attività. È stato uno dei fondatori del cosiddetto M-Bass Movement ed è stato influenzato particolarmente da artisti del calibro di Charlie Parker, Sonny Rollinson, John Coltrane, Von Freeman, Bunky Green. Coleman ha inciso e si è esibito con Ted Jones, Sam Rivers, Duke Hammond, Cecil Taylor, Abby Lincoln, Dave Holland e Cassandra Wilson. Con lui hanno collaborato spesso musicisti della scena folcloristica africana, creando una fusion, una fusione di idee musicali influenzate da antichi concetti metafisici. Ha dichiarato che la sua preoccupazione principale è l'uso della musica come linguaggio di simboli sonori da usare per esprimere la natura dell'esistenza umana. Stinging Swing su Radio Fly, ora.

È dall'8 novembre 2019 che è uscito in radio e sulla piattaforma streaming e in digital download, come si dice oggi, questa Goodbye Pork Pie Hat, il nuovo singolo dell'eclettica cantautrice Amalia Gray. Il brano anticipa l'album Beige che uscirà il 22 novembre, poi se sentirete il programma in replica sarà già uscito. Il singolo è una rivisitazione del classico jazz, dello standard jazz di Charlie Mingus, reso celebre da Joni Mitchell che ne ha scritto il testo. Il brano che è uscito è una speciale versione, si chiama infatti Radio Edit, con un intro molto sensuale e anche elegante, diversa da quella presente poi all'interno del disco. Goodbye Pork Pie Hat è il brano che una splendida sera d'estate, dice la Amalia Gray, ho ascoltato a San Francesco al Prato a Perugia, suonato dalla grande orchestra di Gil Evans, e che mi ha fatto decidere che sarei diventata una cantante di jazz. Questo lo racconta Amalia Gray, è lo standard americano con cui ho cominciato il mio percorso musicale. Amalia Gray, nome d'arte di Amalia Grezio, è una cantautrice, designer e pittrice italiana. Il giovedì alle 19, Sting is with, un pop di jazz with rhythm and soul su Radio Fly.

scomparso troppo presto il grande Charlie Mingus, nato in quel di Nogales il 22 aprile del 22 e deceduto il 5 gennaio del 79, è stato un contrabbassista, pianista e compositore americano, genio, pazzo e anche molto arrabbiato per sua stessa definizione. Studia il trombone e il violoncello prima di passare al contrabbasso su consiglio del sassofonista amico Buddy Collette. Mingus, ossessionato dagli atteggiamenti di razzismo dell'epoca nei suoi confronti da parte sia di bianchi che di neri a causa delle sue origini meticce, è uno dei primi a fondere musica e politica nei propri brani e inoltre mostra subito una fortissima spinta a primeggiare. Decide così di diventare il miglior bassista sulla scena e ci riesce nel giro di pochi anni, studiando prima con Red Callender, che suonò con Louis Armstrong, e poi con Erna Reinsnage, primo contrabbassista della Filarmonica di New York. Nel corso della sua carriera suona con Illinois Jack e con Dinah Washington, quando nel 74 entra anche nell'orchestra di Lionel Hampton, è già leader di propri gruppi, ha già fatto primi tentativi di composizione. La storia di Mingus, pur essendo breve dal punto di vista anagrafica, è abbastanza lunga. È stato un grande, anzi un grandissimo, Peggy's Blue Skylight e la canzone contenuta nel suo His Final Work, il grande Charlie Mingus. Stinging, stinging, swing, swing, swing.

0: E concludiamo la odierna puntata di Sting Swing con un brano che è un po' meno swing, veramente un brano d'atmosfera, Brian Newman dall'ultimo Showboat di questo musicista jazz, cantante e trombettista americano nato il 10 giugno dell'81, noto soprattutto per le sue numerose esibizioni con Lady Gaga, che è anche una sua amica, e le sue apparizioni a sorpresa a New York. Newman detiene attualmente una residenza a Rose Bar presso il Gramercy Park Hotel a New York City ed è sposato con la burlesque performer americana Angie Pontani, con chiare origini italiane. Amico di Lady Gaga, a cui ha fatto interpretare Don't Let Me Misunderstood, conclude il programma di oggi con questa You Don't Know What Love Is da Showboat e Brian Newman.
1: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stingin' Swing, Stingin' Swing, un pop di jazz and crooning.
0: Si conclude anche per oggi Stingin' Swing, Mauro Giovacchini vi lascia, l'appuntamento va alla replica il sabato dopo le 21, qui da Radio Fly, ciao.
2: Sono le 21 e 36 minuti.

0: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
1: Ok, all right then.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola.

0: con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly 9 Mix on Radio Fly.

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no, no es así, no es, ponme tu eso para adelante.

4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no, no es así, no es, ponme tú eso para adelante.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: È mezzanotte e due minuti.
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Ma no.
6: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci addentreremo nel mondo dei cibi velenosi, anche se non paiono tali, perché infatti molto spesso sono alimenti che consumiamo di frequente, anche giornalmente, ma sono tossici o poco salutari in alcune parti o in determinate preparazioni. Iniziamo con loro, le ciliegie, che è vero, una tira l'altra, ma bisogna stare attenti, perché se la polpa è del tutto innocua, il nocciolo invece contiene acido cianidrico, che è un potente veleno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarne in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate. Abbiamo poi la noce moscata, che sì, aggiunge una determinata quantità da sapore e carattere ripieni, ma bisogna stare attenti perché contiene la miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dose ancora maggiore di questa spezia risultano tossiche per il feto in gravidanza. Passiamo poi a loro, i pomodori, che sono considerati velenosi perché hanno un'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità anche, che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti lì i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in quantità minima. Contengono infatti l'amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Si stima che la dose letale di mandorle per un uomo sia di 50 o 60 di questi frutti, ma di solito il loro sapore sgradevole dissuade dal mangiarle. Per oggi finiamo qui la nostra lista di cibi neri e continuiamo prossimamente, quindi state con noi, e per ora una buona giornata e ovviamente un buon appetito.
4: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
5: Ma no.
4: 98.5 106.1 le radio

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra i 7 esperimenti scientifici più terrificanti mai tentati, perché ogni tanto la scienza si spinge un po' oltre, un po' in là, per esplorare tutti quei settori che nessun altro ha ancora indagato. E quindi vediamo questi pazzi esperimenti. Farsi crescere un parassita nel piede, la pulce della sabbia è l'ultima creatura con cui in estate vorremmo avere a che fare. E infatti un insetto entomofago, cioè che penetra nella cute dell'ospite, mammifero a sangue caldo, quindi anche l'uomo, dove si annida, deposita escrementi, si riproduce, fa le uova e poi muore dopo circa 4-6 settimane. In Africa, in India, in Sud America questo parassita crea grandi problemi, ma i suoi meccanismi di riproduzione non erano noti finché Marlene Thiengleng, una ricercatrice tedesca in medicina tropicale al lavoro in Madagascar, non è stata attaccata a sua volta. La donna ha deciso coraggiosamente di lasciar dimorare il parassita nel suo piede per 6 settimane per osservarne appunto il ciclo vitale, e ha scoperto che le pulci maschio fecondano la femmina dopo che questa ha preso dimora nell'ospite. Quella nel suo piede è accuratamente isolato, invece è rimasta vergine e quindi non è riuscita a riprodursi. Scoprire dove dimora la paura nel cervello? Beh, effettivamente quella della paura è un'esperienza universale, però le sue origini biologiche sono ancora nascoste. E per rispondere a questo interrogativo, nel 2011 un team di ricercatori statunitensi ha sottoposto una paziente donna denominata SM a ogni tipo di stimolo terrorizzante, dai film dell'orrore all'incontro con ragni e serpenti, perfino alla visita di una casa con la fama di essere infestata dai fantasmi. La donna, con gravi lesioni all'amigdala, una parte del cervello implicata nell'elaborazione della paura, non ha fatto una piega. 2 anni dopo la poveretta invece si è prestata ad un altro esperimento in cui ha dovuto inalare anidride carbonica, un test che causa la sensazione di asfissia. In questo caso ha avuto un attacco di panico. La prova evidente è che l'amigdala non è la sola regione cerebrale coinvolta nell'elaborazione di questo stato emotivo. Il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi è una serie di esperimenti che effettivamente sono degni del peggiore film su Dracula. 2 gruppi di ricercatori americani hanno dimostrato che il sangue degli individui giovani trasfuso nelle vene di quelli più anziani ha effetti benefici che vanno dal miglioramento delle capacità cognitive a benefici sul tono muscolare del ricevente. Però ancora non si sa nulla sull'uomo, infatti trasfusioni sono avvenute su coppie di topi di laboratorio. Finiamo poi con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali. Ci riuscì perfettamente lo psicologo statunitense Stanley Milgram in un celebre esperimento di psicologia sociale del 1961. Per testare infatti la propensione dei soggetti ad obbedire agli ordini ricevuti, sulla scia del processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si svolgeva proprio in quei mesi, Milgram chiese ad alcuni soggetti di amministrare una finta scossa elettrica ad altrettanti volontari sistemati in un'altra stanza. I poveretti, premendo il pulsante, sentivano finte urla atroci, suppliche fino all'assoluto silenzio. Potevano chiedere di smettere e lo sperimentatore avrebbe semplicemente ribadito l'ordine per 4 volte senza costringerli ulteriormente, ma il 65% dei volontari ha proseguito fino alla fantomatica scossa letale, mostrando quindi un sorprendente grado di obbedienza che andava contro i più banali principi morali. E per oggi finiamo qui il nostro percorso tra la scienza più oscura. Vi aspetto domani, quindi state con noi, e per ora una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola